0: David Spillane, ladies and gentlemen, to David Spillane from Ireland.
1: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.
1: Ora Musica. Ora Musica.
3: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
4: Una nuova settimana insieme. Una nuova settimana insieme all'insegna delle novità discografiche indipendenti. Di questo si occupa Ora Musica, questo spazio quotidiano dedicato appunto ad artisti indipendenti, le loro produzioni, spesso artisti debuttanti. Tra poco il nostro disco è il primo ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
4: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna Elle, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Bentrovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì. È un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vedi allora.
0: I titoli, il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: Anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza al mare.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì,
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, sia sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego, c'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice, che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo, anzi spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto,
1: cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

0: La mia vendetta da niente.
1: Ora musica.
2: Siamo stati innamorati, frasi dentro i tuoi diari, sui

Aria nuova, questo è il nuovo progetto di Sgumo, che è partito proprio con il rap e piano piano sta trasformando la sua musica tra rap e cantato, e quindi si apre ad Aria nuova come titolo, appunto, il nuovo singolo. Adesso c'è Priscilla, Fuoco e Pioggia.

0: Da Verona Priscilla con Fuoco e Pioggia, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro incontro. Ce n'è un'altra di novità che voglio farvi ascoltare per la prima volta, il singolo di Lemurì, Il Visionario, si intitola Luna.
1: Oh.

0: Lemurì il visionario. Luna è il titolo del singolo che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Avrebbe compiuto gli anni quest'oggi il grande Peppino Di Capri, nato il 27 luglio 1939, scomparso qualche settimana fa, nello specifico l'11 di luglio di questo 2026. Ciò che rimane è il ricordo, ciò che rimane sono le canzoni, alcune molto belle come Champagne, brano che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche in questo lunedì 27 luglio del 2026, nel quale parleremo come al solito di un'ampia e variegata gamma di temi. Ci occuperemo ovviamente di turismo, ci occuperemo di moda, ci occuperemo anche di sport, ci occuperemo di pallacanestro, ci occuperemo insomma di tanti tanti temi. Subito dopo però avervi presentato quella che è la lerciata del giorno, emergenza caldo, il governo ruba per far piovere, guardate un po' il clima e traete le vostre conclusioni. Forse questa sarebbe una buona prassi da esportare in Slovenia, dato che il proverbio piove governo ladro al di qua del confine non credo che esista. Rimaniamo allora nell'ambito della pioggia, loro sono i The Script, il brano è proprio The Rain.

0: Ale Farben, Fading. C'è un passaggio molto interessante in questo brano che parla d'amore. In sostanza si dice: without you I'm colorblind. Cosa vuol dire? Senza di te non distingue i colori, che è un'immagine davvero molto molto bella, che suona davvero bene, devo dire, in inglese. Bene, il 27 luglio 1844 a Manchester moriva John Dalton. Era nato il 6 settembre 1766, chimico, fisico, meteorologo inglese, proveniva da una modesta famiglia protestante. Ricevette solo un'istruzione scolastica di base, approfondì autonomamente lo studio della matematica, della fisica, della chimica e della meteorologia, diventando in realtà insegnante sin da giovane. È considerato il fondatore della moderna teoria atomica perché nel 1803 formulò l'ipotesi che tutta la materia fosse costruita da atomi, aprendo la strada alla chimica moderna. Studiò inoltre i gas, formulando la legge delle pressioni parziali. Descrisse per primo anche il difetto della visione dei colori, noto oggi come daltonismo, che prende il nome appunto da John Dalton. Avevano in realtà problemi visivi sia lui che il fratello, per cui credo anche che avanzò la teoria dell'ereditarietà di questo tipo di condizioni. Come dice Checco Zalone, studiare non serve a niente.
1: The key, the answer, the power, my life. Don't you know it? Don't you get it? I'm sure you do. Music is the food of love.

Anniversario della firma del trattato di pace tra Corea del Sud e Corea del Nord, che ricorda questa data tra l'altro come giorno della vittoria. Si tratta del conflitto avvenuto tra il 1950 e il 1953. In sostanza le truppe del Nord filocomunista invadono il Sud, che in qualche modo reagisce spalleggiato formalmente ma anche praticamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tra l'altro in corso di svolgimento ci sono le discussioni sul nuovo segretario generale. Di seguito però entrerà in guerra la Cina, che riporterà il baricentro più a sud, grosso modo dove è ora, cioè attorno al 38esimo parallelo, cioè poco a nord di Seul, che è la capitale insomma della Corea del Sud. Si tratta di una guerra tecnicamente mai finita, perché di solito i conflitti armati si chiudono con i trattati di pace. Armistizio significa in sostanza sospensione delle attività belliche. Per rimanere in tema, vi segnalo che quest'oggi alle 19 alla Taverna, quindi qui a Capodistria, ci sarà un concerto di un trio che è in parte sloveno e in parte proprio della Corea del Sud, che è il trio Ollim. Più tardi parleremo di turismo, parleremo della Lubiana Fashion Week, che la scorsa settimana ha presentato la linea grafica per la 17esima edizione, che si svolgerà ad ottobre. È stata una circostanza interessante per fare il punto su questa manifestazione, quelle che sono le principali attività che si stanno in qualche modo preparando. Parleremo anche di pallacanestro, parleremo dei Bochi Camp, che tradizionalmente hanno vivacizzato il contesto culturale, turistico e sportivo della città di Capodistria anche per quest'anno. Campi che in qualche modo coinvolgono ragazzi e bambini, mi viene da dire, di varie età e di varie nazioni, accomunati soprattutto dalla pallacanestro. Noi ascolteremo la testimonianza di alcuni ragazzi italiani. Parleremo anche di molto altro in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci sta invece seguendo nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana, scelta come al solito dall'amico e collega Andrea F. In un caso o nell'altro ascoltiamo una band attesa domani sera a Pola, forse il primo esperimento di produrre in qualche modo musica melodica partendo dai computer, partendo dall'elettronica. Siamo ovviamente in Germania con i Kraftwerk, che non credo rientrino nella lista di concerti per i quali noi di Radio Capodistria vi garantiamo dei biglietti. In questo contesto, già che ci sono, vi ricordo di continuare a seguire Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino. Estate Freschi, la trasmissione pomeridiana in onda tra le 16 e le 18, sempre qui su Radio Capodistria, perché quando meno ve lo aspettate vi regaliamo i biglietti per andare a vedere tutta una serie di concerti interessanti che si svolgono grosso modo nella nostra zona. Rimanete con noi, rimanete su Radio Capodistria, rimanete qui a Calle degli Orti Grandi.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo.

0: Scienza scolastica più diffusa in Italia, poesia di Giosuè Carducci che tutti quanti noi abbiamo imparato a memoria, messa in musica da Fiorello. Bene, Giosuè Carducci è uno dei personaggi che lega il proprio nome alla data odierna. Era nato infatti il 27 luglio 1835 a Val di Castello per scomparire il 16 febbraio 1907 a 71 anni a Bologna. Credo, dice Rosa, epatica, si tratta insomma del premio Nobel per la letteratura nel 1906. Dunque torniamo ai nostri giorni, torniamo all'estate del 2026, parliamo di un tema particolarmente significativo in queste settimane, cioè il turismo. Parleremo di una figura importante in questo contesto come la guida turistica, parleremo di una serie di temi che riguardano il turismo nel contesto contemporaneo, parleremo anche in qualche modo delle relazioni fra turismo e Slovenia, turismo e litorale, turismo e Capodistria. Il tutto nella prima intervista di questa mattinata. Gorazd Skrt, presidente dell'Associazione delle Guide Turistiche della Slovenia, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Sì, buongiorno, è sempre bello essere qua da voi.
0: Che cos'è l'Associazione delle Guide Turistiche della Slovenia? Chi sono i membri? Quali sono le principali attività?
1: L'Associazione raduna le guide turistiche con la licenza, che è molto importante in questo periodo. È un'associazione che un po' anche lotta in questo momento per riconoscimento, per i diritti delle guide turistiche, e poi anche un'associazione che dà il lavoro oppure fa sapere dove è possibile trovare il lavoro per le guide in questo momento. E anche in questi ultimi mesi siamo diventati membri del consiglio dell'ente nazionale per il turismo sloveno a creare la politica, che è molto importante per noi, non solo essere osservanti passivi ma anche creare la politica.
0: Vi occupate anche di formazione delle guide turistiche?
1: Sì, senz'altro. Ci sono sempre più i nostri nuovi colleghi che stanno prendendo delle licenze. È uno dei nostri compiti principali è dargli una mano, consigliarli e anche dargli delle dritte come si diventa una vera e propria guida turistica.
0: Che caratteristiche deve avere una brava guida turistica?
1: Una guida turistica deve essere qualcuno che sa raccontare il proprio territorio oppure anche il territorio dalle altre parti d'Europa e del mondo, dunque deve avere certe competenze, deve senz'altro sapere delle caratteristiche del territorio che sta raccontando, deve essere capace di studiare queste caratteristiche e soprattutto deve avere questa voglia di conoscere le cose.
0: Nel recente passato si è affermata una forma di turismo che si ricollega ai free tour, ai tour che si basano in realtà su un'offerta che viene fatta alla fine alle guide che in qualche modo lavorano tra virgolette a cappello. Che opinione hai rispetto a questo tipo di attività?
1: Noi ci siamo incontrati in Giappone, ti ricordi? E ho incontrato questa forma lì. Lì è praticamente quasi l'unica forma, esiste alla grande. Però direi che è anche collegata con la cultura. Anche le guide turistiche non possono lavorare gratis o quasi gratis. Così che in Giappone questo funziona perché prendono gli stessi soldi come fosse lo stipendio. Qua in Europa è una forma che è venuta dall'America, dagli Stati Uniti, e diciamo che al momento non è abbastanza chiaro come si svilupperà. Ci sono delle opinioni positive e negative, ma senz'altro, come per le altre cose, bisogna essere prima di tutto una brava guida, perché altrimenti è impossibile lavorare. In questo modo è ancora più difficile.
0: Tra i trend che invece stanno attraversando tutta la nostra società e quindi anche il turismo c'è l'impatto sempre crescente delle nuove tecnologie. Penso per esempio alle varie forme di intelligenza artificiale che in qualche modo si applicano anche al turismo, alla scoperta di nuove informazioni, specie quando si è in un territorio diciamo nuovo. Spesso immagino anche che quando la guida parla c'è qualcuno che magari va a controllare effettivamente che cosa sta dicendo, va ad approfondire. Che opinione hai del ruolo ruolo che gioca e che potrebbe giocare l'intelligenza artificiale in questo settore?
1: Io sono guida già da 30 anni, così che verificare non è proprio una cosa nuova, esisteva già prima, però si verificava dai libri. Adesso con l'intelligenza artificiale ancora più facile. A dire la verità, aiuta anche a noi le guide questo metodo, perché possiamo imparare più facilmente, trovare delle informazioni in un modo molto molto facile, così che da un certo punto di vista senz'altro ci dà una mano. Dall'altra parte è vero che anche ogni ospite può verificare, ogni turista può verificare, vedere anche da solo, così che in un certo punto di vista si potrebbe dire che la guida turistica non serve più. Ma poi quando osserviamo come funziona il nostro lavoro, vediamo che non è proprio così, che questo non è vero, perché gli stranieri che vengono qua non sono così tanto interessati alle date, agli architetti e così via, che è giusto che si menzionino, che è giusto che si raccontino, però sono interessati più nella tua interpretazione, reinterpretazione della storia, anche della storia recente, e questo vogliono sentirlo da una persona, non da una macchina, così che il nostro mestiere può sopravvivere ancora a lungo, credo.
0: Un altro degli elementi che si è inserito nel segmento turistico partendo dal nostro territorio riguarda le crociere. Si è discusso molto dell'impatto delle crociere, appunto, sia su Capodistria che più in generale sulla Slovenia. Che opinione hai invece delle crociere? Che ruolo rivestono secondo te?
1: Le crociere sono cambiate tantissimo, diciamo che è diventato un viaggio molto più democratico negli ultimi 30 anni. Non è la crociera, non è un modo di viaggio solo per i straricchi. Oggi quasi ognuno può viaggiare in crociera. Diciamo però che c'è una clientela un po' particolare e quale guide siamo ancora più utili, credo, perché tanti vengono con le esigenze molto molto basse, vogliono andare e fare qualche foto ai punti più iconici. Siamo noi le guide poi a spiegargli che ci sono molte molte altre cose da vedere in Slovenia, in Istria, nelle vicinanze di Capodistria, così che siamo spesso noi a, diciamo, farli vedere il nostro paese con gli occhi diversi, non solo con gli occhi di Instagram.
0: Anche perché molto spesso le soste delle crociere hanno tempi limitati, quindi la guida può in qualche modo aiutare ad ottimizzare l'utilizzo di questo tempo. Dicevi di Instagram, che ruolo riveste quindi Instagram all'interno del mondo turistico contemporaneo, soprattutto in Slovenia?
1: Sì, siamo diventati tutti, anche i turisti, ma non solo i turisti, diciamo i voyeur al contrario. Invece noi vogliamo far vedere agli altri cosa abbiamo visto. Con Instagram, con l'influenza dell'Instagram, siamo molto pressati a farli vedere che siamo stati ai posti bellissimi e anche ai posti che ci sono stati gli altri. La mia opinione è un po' diversa. Perché non far vedere i posti dove gli altri non sono ancora stati?
0: E in questo contesto ti chiedo, ma Capodistria è una città turistica?
1: Io sono antropologa, così che per la mia esperienza ogni posto può essere un posto turistico, ogni posto del nostro mondo, della nostra terra può essere un posto interessante. Basta presentarlo in questo modo. Da questo punto di vista Capodistria ha più di quello che serve, ha tanta storia, tanti bei palazzi, anche la storia recente molto interessante, la gente che ci abita. Così che sì, sono più che convinto che Capodistria è un punto dove vale la pena di fermarsi e osservarlo un po' di più.
0: E dimmi un'altra cosa invece, cosa si prova a raccontare il proprio territorio a persone che arrivano da altre nazioni, da altri contesti?
1: È molto molto bello raccontare il proprio territorio agli stranieri, anche perché alla fine vediamo che così noi stessi scopriamo il nostro territorio, siamo costretti a studiarlo un po', a osservare un po' più criticamente, così che è molto molto bello non limitarsi alle cose banali, alle cose basi, ma far scoprire, diciamo, ai stranieri quello che ti piacerebbe raccontare anche ai tuoi amici, quello che anche i tuoi amici forse non lo sanno del proprio territorio.
0: Goraz Skrt, presidente dell'Associazione delle Guide Turistiche della Slovenia, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, è sempre un grande piacere.

0: No Woman No Cry è probabilmente il brano simbolo di Bob Marley, che il 27 di luglio del 1980 si esibì in un concerto che è entrato nella storia, ospitato dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, ubicato nel quartiere di San Siro. Uno stadio che si può forgiare da qualche mese anche del titolo di impianto olimpico, in quanto ha ospitato la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, davvero una cerimonia molto molto bella, avvincente da seguire soprattutto dal vivo, non tanto in realtà con la telecronaca della Rai, questo mi è parso di aver capito. In ogni caso è un destino amaro quello dello storico impianto milanese, che dopo aver ospitato per tanti anni e continuerà insomma per il prossimo futuro anche ad ospitare le partite casalinghe del Milan, dell'Inter, ha ospitato in realtà anche squadre importanti come la Juventus, anche l'Atalanta in realtà in Champions League, ha ospitato la finale di Champions League, ha ospitato partite valide per i campionati europei di calcio, per le fasi finali della Coppa del Mondo di calcio, ha ospitato, per dire, anche manifestazioni importanti di altre discipline sportive. A San Siro hanno giocato anche gli All Blacks nel rugby, dopo aver ospitato tantissimi concerti importanti come quello tra l'altro di Bob Marley citato poco fa. Insomma, sembrerebbe essere destinato ad essere abbattuto, staremo a vedere come andrà, perché a San Siro in realtà si legano poi tanti ricordi, non solo di tanti atleti ma anche di tante persone che in quello stadio in qualche modo si sono emozionate per aver preso parte, diciamo, ai diversi tipi di eventi che erano lì organizzati. Torniamo però in Slovenia, torniamo però ai nostri giorni, perché la scorsa settimana è stata presentata la linea grafica della 17ª edizione della Lubiana Fashion Week, che si svolgerà a ottobre nella capitale slovena. Si tratta fondamentalmente del principale appuntamento per quanto riguarda il paese in questo settore. Maggiori dettagli nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.
1: Dembaruzza della Lubiana Fashion Week, ben ritrovato su Radio Capodistria.
2: Grazie e un saluto a tutti voi.
1: Cosa si sa dell'edizione del 2026?
2: Siamo di nuovo in fiera a Lubiana, Gospodarsko Rastavišće, dal 7 al 10 ottobre. Sono 4 giorni pieni di sfilate, ci saranno delle tavole rotonde, ci sarà anche alla fine un showroom. Ci abbiamo di nuovo la collaborazione con la Samsung, collaboriamo adesso con la BYD come sponsor generale. Allora ci sono dei partner che sanno che c'è qualità nella presentazione di moda in Slovenia e vogliono comunque contribuire al successo. Quest'anno parliamo di energia, parliamo di movimento, allora abbiamo creato questa nuova immagine con la fotografa Agnes Maka, con i nostri collaboratori che sono Lan Krebs e la Meiace Pia Schilez, che hanno deciso di prendere un pezzo quasi iconico della collezione che è stata premiata l'anno scorso di Sari Valenzi. Allora oggi è stata presentata anche la nuova identità visual, diciamo, la nuova immagine di questa edizione.
1: Anche perché, se capisco bene, siamo arrivati alla 17ª edizione, il che vuol dire che probabilmente si tratta di un appuntamento importante nel contesto della moda, nel contesto del design in Slovenia e probabilmente non solo, nel senso che negli ultimi anni, insomma, ci sono una serie di collaborazioni anche con altre realtà nel sud-est Europa e in Europa.
2: Sì, siamo contenti perché quest'anno ad esempio abbiamo collaborato anche con Schizza di Berlin e CZK, che è il Centro Design Creativo a Lubiana. Abbiamo presentato 11 designer al Fashion Week di Berlino, una presentazione che è stata la prima volta, speriamo che la storia vada avanti.
1: Come si può partecipare alla Lubiana Fashion Week?
2: Si può venire a vedere le collezioni e le sfilate anche se non si è direttamente in connessione col mondo della moda in Slovenia, perché di solito mettiamo anche dei biglietti in vendita, perché immaginiamo che tante persone che vogliono vedere le presentazioni e si interessano della moda forse non hanno opportunità. Allora seguite i canali della Lubiana Fashion Week, di solito su Instagram comunichiamo dove saranno in vendita anche i biglietti. È una manifestazione che comunque, secondo me, se un po' ti interessa la contemporaneità, la possibilità di vedere dal vivo e da vicino, secondo me c'è un po' per tutti. c'è un designer che è più creativo, più espressivo, più artistico, diciamo, anche quello che ha più ready-to-wear oppure streetwear. Allora non c'è un limite alla creatività che noi diamo quando invitiamo i designer a presentare, allora credo che può essere interessante per tutti i gusti.
1: Dan Baruzza della Lubiana Fashion Week, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a voi, ci vediamo presto, ci sentiamo presto.

0: Moves.
1: Probabilmente il rap è il genere musicale che associo maggiormente alla pallacanestro. Bodak Yellow di Cardi B è forse uno dei brani che associo maggiormente al Bronx di New York. Bene, Cardi B tra l'altro è stata avvistata nel recente passato in Italia, pare in compagnia di Okoye, portiere dell'Udinese, considerato uno dei giocatori più sexy nel contesto contemporaneo. Parliamo di pallacanestro, parliamo dei Bochi Camp che anche per questa estate si sono svolti nelle scorse settimane qui a Capodistria. Si tratta di campi estivi che vengono costruiti principalmente attorno alla pallacanestro, ma che poi in realtà diventano un punto di riferimento per la crescita dei ragazzi, per la crescita dei bambini che vi prendono parte in maniera molto più organica, molto più completa. Ruotano attorno alla figura di Boki Nachbar, ex giocatore di pallacanestro molto molto importante per quanto riguarda la Slovenia e non solo. Andiamo ad ascoltare come è andata l'edizione di questo 2026 dalla viva voce di quattro ragazzi italiani che da Milano sono partiti per raggiungere la Slovenia e prendere parte appunto ai Bochi Nachbar Camp. Si tratta di Claudio, Marco, Gabriele e Giorgio.
2: Mi ha portato il mio compagno di squadra, stavo cercando qualcosa da fare durante l'estate, mi ha detto guarda io vado qua, e ho detto bene, vengo anch'io. È andata bene da subito, sì, anche perché conoscevo lui che ha portato anche altri due compagni di squadra, quindi eravamo un bel gruppetto in stanza assieme e ci siamo trovati bene. Mi sono piaciuti di più l'organizzazione del camp in generale, poi l'ospitalità degli sloveni anche, e quindi il fatto di poter confrontarsi con persone di un'altra cultura, avere a che fare con nuove persone proprio che non avevo mai visto e che probabilmente non rivedrò mai più fuori da questo camp. E questo,
3: ho conosciuto questo camp tramite dei miei amici ancora quando ero piccolino, avevo 10 anni più o meno, 11 anni, e 4 anni fa ho scelto di venire qua perché appunto non trovo camp buoni in Italia a un prezzo accessibile che facessero bel basket, e quindi sono venuto qua, ho speso 5 ore di tragitto di macchina per venire qua, però ne valsa sicuramente la pena. Le cose più belle di questo camp sono sicuramente il basket che c'è, è un bel basket, te lo insegnano bene, ci sono allenatori formati bene, grandi allenatori e grandi ex giocatori, e sicuramente l'ospitalità degli sloveni e avere a che fare con delle belle persone è sempre molto piacevole.
4: Questo qua è il mio primo anno, ho scoperto quest'anno il camp grazie a un mio amico che è qua a fare il camp, che viene anche lui da 4-5 anni, che ci ha detto di venire qua perché è bello per il basket. Infatti adesso siamo in 5-6, siamo tutti in camera insieme e non ci sono problemi di essere da soli, diciamo. Poi invece una cosa veramente bella di questo camp è, come hanno detto loro, il basket, perché comunque impari cose nuove e i coach sono bravi. Infatti noi abbiamo beccato un coach che parla veramente bene inglese, quindi capiamo tutto, e poi ti spiega già degli schemi che negli altri campi in una settimana sola ti spiegano soltanto dei movimenti, lui ti spiega già le azioni da fare.
5: Questo è il mio secondo anno che faccio questo camp, per ora mi sono trovato veramente molto bene. L'ho scoperto l'anno scorso grazie a un mio amico che quest'anno non è potuto venire, però appunto mi aveva consigliato questo camp perché aveva detto che era molto bello, ben organizzato, e comunque anche ti faceva molto imparare con te stesso, perché oltre che avere un'organizzazione ottima, però comunque un po' ti devi anche adattare, e quello ti aiuta anche a crescere appunto per nella vita. E poi mi è piaciuto molto, appunto, come hanno detto tutti i miei compagni, l'ospitalità, il basket che si trova e appunto l'organizzazione, veramente ottima.
1: Com'è interagire con Boki, che alla fine è un ex giocatore che ha giocato anche a livelli molto molto alti?
2: Diciamo l'interazione è piacevole, nel senso che si vede in giro e non è una cosa che in altri camp succede. Il camp appunto porta il suo nome, quindi è bello vederlo tra le stanze, immensa, registrare anche video che poi vanno sui profili Instagram, come è successo un paio di volte.
3: È bello, è una bella persona, e fino all'anno scorso, quest'anno non mi sembra l'abbiamo fatto, c'era una sera dove si chiamava Boki Talk, dove c'era un'intervista per lui dove proprio parlava della sua carriera, della sua vita, sia la sua vita proprio come persona che appunto come giocatore. E vedere comunque un giocatore comunque tra i ragazzi è sempre molto piacevole, vederlo interagire anche con i bambini è sempre molto piacevole.
5: Infatti io volevo aggiungere che l'anno scorso, che era la mia prima volta che venivo qua, mi sarei aspettato che, cioè, avrei visto magari all'inizio o alla fine Boki, però alla fine si è dimostrato molto più disponibile, sempre attento sia partendo dai bambini che dai ragazzi, e appunto sempre presente in mensa anche durante i vari compleanni, lui si faceva sempre vedere anche per le interviste e tutto.
1: Vi piace Capodistria?
2: Bah, Capodistria sì, carina, soprattutto il lungomare e il porto.
1: Vi piace Capodistria?
2: Bah, Capodistria sì, carina, soprattutto il lungomare e il porto. Poi io e Marco abbiamo avuto

0: ieri sera quando sono stato in giro. C'era un tramonto spettacolare, soprattutto con colori molto belli. Poi girando la città abbiamo trovato sloveni che comunque ti aiutavano, comunque facevano un sorriso mentre passavi. E sicuramente però è una bella città, pulita e tutto.
1: Io quest'anno ho deciso di venire qualche giorno prima, infatti sono passato prima da Trieste, passando per salutare i miei amici, e poi sono venuto qua verso Capodistria e anche le cittadine che ci sono qua di fianco. Sono cittadine comunque molto belle, comunque piccole ma veramente suggestive, piene di ristoranti, bar, le spiagge sono veramente pulite e tutto.
2: Com'è andata invece con la lingua inglese?
3: Ma io devo dire molto bene, nel senso sono riuscito a comunicare tutto quello che dovevo comunicare e sto imparando anche qualche parolaccia in sloveno.
4: Sì, l'inglese io me la cavo tranquillamente in inglese, non ho problemi, soprattutto anche i ragazzi qua in Slovenia, so che sin da piccoli guardano film e cartoni in inglese con sottotitoli in sloveno, quindi sono abituati all'inglese, cioè non ci sono problemi a comunicare.
0: La cosa bella dell'inglese è che quando vai a fare camp comunque parli con altre persone che non sanno la tua lingua, però riesci a capirti lo stesso. E non ho avuto problemi, anche perché comunque eravamo in gruppo, quindi quando uno non capiva una cosa ce la riusciamo a dire lo stesso.
1: Esatto, anche come ha detto il mio compagno, mi è piaciuto molto il fatto dell'unione dei gruppi, che comunque se qualcuno aveva dei problemi sia con l'inglese, anche i più grandi come Claudio e Marco potevano aiutarci con l'inglese. Comunque io non avevo problemi, perché facendo comunque una scuola che preparata non avevo problemi, però comunque in caso mi piaceva molto comunicare con gli altri.
2: Qual è il bello della pallacanestro? Quali sono gli aspetti che vi piacciono di più di questo sport?
3: Beh, il fatto che è veloce, è lo sport più bello del mondo secondo me, perché è veloce, emozionante, può succedere tutto e poi non sai mai cosa succede dopo, cioè non finisce mai la partita.
4: Come dice Moita, è uno sport dove serve l'intelligenza e serve pensare veloce, pensare bene.
0: Il basket è bello perché allora sei sempre attivo con la mente, quindi non puoi gestarti un secondo perché rischi di perdere il pallone. E poi, come ha detto prima Claudio, la cosa bella è che anche se sei in vantaggio la partita può essere tirata fino all'ultimo secondo, quindi è quell'adrenalina lì che sicuramente come in altri sport non c'è.
1: Secondo me appunto il basket è il miglior sport che possa esistere, perché è veramente uno sport di velocità, intelligenza, però anche l'unione di squadra fa la forza.
2: Quali sono i vostri obiettivi futuri?
3: Dai, andare a giocare a livello professionistico, dai. Riuscire a creare un lavoro dal basket in qualche modo, magari anche allenare tra un po', dato che anche quest'anno ho allenato i bambini piccoli nella mia squadra.
4: Sicuramente uno sbocco professionistico sarebbe il mio sogno, ma comunque la carriera universitaria per me è sempre la priorità.
0: Un obiettivo attuale e uno futuro. Uno futuro è arrivare a giocare a livello professionistico, e uno attuale l'anno prossimo arrivare a fare buone nazionali.
1: Io appunto, come sempre, ho avuto il sogno nel cassetto, è stato diventare un giocatore a livello professionistico nel basket, però come ha detto prima il mio compagno, cioè comunque se nel caso nel basket non riuscirei ad ottenere qualcosa, potrei comunque sempre avere uno sbocco sugli studi e sulla carriera professionistica da un altro lato.
2: E va bene così. E allora grazie a Claudio, Marco, Gabriele e Giorgio, partecipanti dei Bochi Camp del 2026.
3: Grazie.
4: Grazie a te.
1: Grazie mille.

Ed è un binomio musicale partito da Barcellona ed arrivato fino ai Campi Elisi di Parigi, dove ormai si parla sloveno. Questo grazie a Tadej Pogačar, che iscrive il proprio nome nell'albo dei grandi del ciclismo, conquistando in questo 2026 la quinta vittoria alla Grand Boucle, la quinta vittoria al Tour de France, eguagliando i francesi Anquetil e Hinault, il belga Merckx e lo spagnolo Miguel Indurain. 5 le tappe vinte dal ciclista sloveno, che ha avuto modo in realtà anche di fare da gregario per supportare il suo compagno di squadra, il messicano Del Toro, che chiude in terza posizione nella classifica finale. Secondo è il belga Evenepoel. Dunque, è stata una edizione del Tour de France abbastanza complicata per via di ragioni, diciamo così, ambientali, tra il grande caldo e gli incendi. Nota interessante, insomma, i tre grandi paesi con le tre, diciamo, tradizionalmente, diciamo, collegati a questa disciplina, non hanno ottenuto nemmeno una vittoria di tappa. Mi riferisco ovviamente all'Italia, alla Spagna e alla Francia. Tra l'altro, il record di Pantani nello scalare l'Alpe d'Huez è stato anche battuto dal ciclista sloveno, appunto, Tadej Pogačar. Segno che il mondo dello sport cambia anche il mondo in generale. Questa è la riflessione che facevo guardando un famoso video diffuso sui social media nelle ultime giornate, dove c'è un gruppo di adolescenti italiani in vacanza studio in Thailandia, nella metropolitana sopraelevata di Bangkok, dove vengono invitati in qualche modo a calmierare il tono della voce. Finisce in qualche modo con una serie di insulti, gestacci, anche una frase proferita, credo, da una delle accompagnatrici, che risponde a chi gira questo video: "Sorry if I bring money to your country", scusami se porto dei soldi nel tuo paese. Se è aperto, diciamo, un putiferio, tante le reazioni più o meno inviperite da parte della popolazione thailandese, non solo, anche in realtà degli italiani che vivono in Thailandia, invitando i turisti a rispettare maggiormente quelle che sono le regole scritte e non scritte, anche di educazione, che vigono ovunque. Ne è nato poi un video di scuse diffuso dai canali social dell'ambasciata, che, devo dire, guardando i commenti, è stato bene accolto, con tante persone thailandesi che in qualche modo accettavano le scuse, apprezzando anche il gesto e invitando i turisti italiani ad andare in Thailandia, adattandosi però a quelle che sono le usanze del posto. E ragiono spesso in realtà su come gli stranieri vengono percepiti in Italia: vengono invitati a rispettare le regole del posto, poi magari quando ci si ritrova noi all'estero si finisce a fare queste figure che sono davvero brutte. Secondo me, dietro la famosa frase, insomma, "scusa se portiamo soldi nel tuo paese", si nasconde un certo provincialismo, una certa, diciamo, presunzione di superiorità, anche retrogradia. Vuol dire non rendersi conto che in fondo il mondo cambia, che se tu rimani sempre fermo e gli altri in qualche modo avanzano, prima o poi magari ti si farà notare che quando vai all'estero devi in qualche modo adattarti a quelle che sono le regole del posto. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Ascoltiamo una band che ha vivacizzato il weekend di Trieste. Diamo spazio ai Gorillaz.

Un altro appuntamento che ha vivacizzato il weekend sportivo riguarda il mondiale di Formula 1. Si è corso il Gran Premio di Ungheria. Bene, la vittoria è andata al britannico Norris su McLaren. Prima vittoria stagionale per il campione del mondo in carica. Mi pare di aver intravisto da qualche parte una statistica secondo la quale chi vince nel Gran Premio di Ungheria alla fine non vince il mondiale. Elemento abbastanza probabile, mi viene da dire, considerando come sta andando la stagione fino a questo momento. Bene, direi, per i colori italiani, con Kimi Antonelli su Mercedes che rimane in testa alla classifica piloti. Il bolognese è arrivato terzo in Ungheria alle spalle dell'olandese Verstappen su Red Bull. Quarta e quinta piazza per le Ferrari rispettivamente del monegasco Leclerc e del britannico Hamilton. Il prossimo appuntamento è in programma il 23 di agosto. Si tratterà del Gran Premio di Olanda. Tra l'altro il Gran Premio del Bahrain, cancellato diciamo per ragioni geopolitiche collegate all'area del Medio Oriente, vari conflitti bellici in corso di svolgimento in quell'area, sarà recuperato in Malesia a Sepang il 4 di ottobre, per cui si riaggiunge una gara al calendario del mondiale di Formula 1 in questo 2026. Per quanto riguarda il motomondiale, anche qui siamo in una fase di pausa. Si ripartirà il 9 di agosto con il Gran Premio del Regno Unito. In classifica generale al primo posto mi pare ci sia lo spagnolo Martin su Aprilia. Nel frattempo ci stiamo avvicinando alle ore 10, attorno al quale come al solito ci sarà il consueto aggiornamento sul traffico, sulla viabilità nelle autostrade del nord-est italiano, chiamato Viaggiando. Torniamo però a Trieste, perché ieri sera, dopo il nubifragio, dopo la pioggia, c'è stato l'atteso concerto degli FL 65, nel quale tra l'altro si è ricordato l'assessore Giorgio Rossi, assessore alla cultura, che è scomparso insomma in questo mese di luglio. Noi proseguiamo però questa mattinata di Calle degli Orti Grandi proprio con il brano di maggior successo degli FL 65, che è Blue.

Secondo il nostro sistema, questo brano è dei Siddhartha assieme a Vlado Kreslin, tuttavia credo che sia la versione della rock band slovena di Od Vicine Se Sverti, grosso modo, diciamo, dall'alto ti gira la testa. In precedenza abbiamo ascoltato Masaya e Nika Zorian con Cliché. Bene, Masaya, rapper di Ankarano, i Siddhartha, ma anche Vlado Kreslin, sono stati tre dei grandi protagonisti dell'edizione del 2026 del Festival Kestel, che si è svolta sul fiume Kolpa, oppure Kupa, insomma, nella parte meridionale della Slovenia, nella bassa Carniola. Torniamo a parlare di sport in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in questo lunedì 27 luglio del 2026, mentre il cellulare mi ricorda, insomma, di avere la batteria scarica, la ricaricherò tra poco. Parliamo di calcio, perché nel weekend si sono giocate alcune partite valevoli per la prima Lega slovena. Dunque Mura batte Olimpia Lubiana 1-0, Maribor batte Brinje Grosuplje 3-0, a Lubiana il Nafta batte il Bravo Club 3-0. Per quanto riguarda il Koper, invece, in una serata caratterizzata dalla pioggia, ha pareggiato per 2-2 contro il Radomli, e questi risultati vanno interpretati ovviamente in relazione agli impegni più importanti che tante squadre slovene e non solo, insomma, stanno affrontando in questo periodo, vale a dire le partite che si ricollegano ai percorsi di qualificazioni alle fasi finali delle coppe europee. Diamo un'occhiata a quanto successo finora, partendo dalla Champions League. Dunque in Albania Ignatia Celi è finita 3-3. Per quanto riguarda la Croazia, la Dinamo Zagabria ha pareggiato 1-1 in Svizzera contro il Thun. Per quanto riguarda l'Europa League, la partita forse che ci tocca più da vicino riguarda l'Hajduk di Spalato, che batte 2-0 i ciprioti del Paphos. Più nutrita, diciamo, la partecipazione per quanto riguarda la Conference League. Cominciamo dal Cover, che ha vinto 2-0 fuori casa nelle isole Faroe contro il Runavnik, mentre l'Alumini ha pareggiato 1-1 con gli albanesi del Dynamo City, denominazione direi interessante per questa squadra. Il Bravo invece allo stadio Stožice di Lubiana batte, direi in rimonta, i rossoneri dello Škendija per 2-1. Si tratta di una formazione della Macedonia del Nord. Per quanto riguarda la Croazia, il Rijeka batte 1-0 gli irlandesi del Derry, il Varaždin ha battuto 3-2 lo Jablonec, squadra proveniente dalla Repubblica Ceca. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, con un singolo che in qualche modo dovrebbe profumare di estate. Si tratta di un brano uscito nel passato recentissimo, lo ascoltiamo insieme. Loro sono Fred De Palma, Nita e Demi Skill, il brano si intitola La Testa Gira.

0: c'è.
1: E devo dire che mi piace parecchio questa Che gusto c'è, dove Fabri Fibra riesce addirittura a far sembrare bravo Pietro XIII, figlio di Gianni Morandi. Diamo un'occhiata alla pallavolo. Dunque si conclude la World League femminile vinta dalla Turchia del coach italiano Santarelli, che allena anche Conegliano. Battuto il Brasile per 3-1 nella finalissima, l'Italia chiude in terza posizione. Per quanto riguarda l'ambito maschile invece, siamo pronti a ripartire con i quarti di finale. Si gioca in Cina, insomma la Slovenia mercoledì affronterà la Turchia, giovedì l'Italia se la vedrà con gli Stati Uniti. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, adesso tocca ai Somber.

mentre la batteria del mio smartphone arriva al 9%, informazione fondamentale nell'economia delle sorti del mondo, vi comunico ufficialmente che siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 27 luglio del 2026. Grazie ai tecnici Jure Zoli e Bojan Hlastec, grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti

0: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
0: su Radio Capodistria.
2: Yes, sir.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Souvenir d'Italie.
2: Solo musica italiana su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione con le notizie flash delle 6:15. L'opposizione dovrebbe presentare oggi una mozione per la destituzione del presidente della Camera di Stato Zoran Stevanović. Ulteriori dettagli verranno forniti in giornata dai promotori dell'iniziativa. A Stevanović viene contestata la violazione dell'ordine costituzionale quando il Parlamento, non approvando l'ordine del giorno della sessione straordinaria, non ha costituito le commissioni d'inchiesta volute dall'opposizione e ha votato personalmente contro l'ordine del giorno. La ragione principale all'origine della proposta di destituzione è legata a quanto avvenuto in merito alla creazione delle commissioni per il caso Black Cube e per il finanziamento non trasparente dei partiti. La Camera ha respinto due volte l'approvazione dell'ordine del giorno delle sessioni straordinarie, durante le quali sarebbero state costituite le relative commissioni d'inchiesta. Contro l'ordine del giorno, oltre alla coalizione, avevano votato i deputati di Resnica Verità e lo stesso Stevanović, leader della formazione politica e presidente del Parlamento. Il Ministero della Cultura, attraverso la ministra Ignazia Friedl-Jarz, ha bloccato formalmente i bandi di febbraio previsti per il biennio 2026-2027 destinati al sostegno degli stipendi dei giornalisti e agli abbonamenti digitali per l'editoria di informazione. La misura, motivata da sopravvenute difficoltà finanziarie e anticipata a inizio luglio, si avvale della facoltà di legge che consente di interrompere tali procedure prima della firma di contratti e decreti attuativi. Nonostante le 19 candidature complessivamente pervenute, l'improvvisa revoca ha suscitato grande apprensione e incertezza tra le testate giornalistiche interessate, le quali auspicano ora l'individuazione di una soluzione alternativa. Gli incendi che stanno colpendo Francia e Spagna hanno spinto l'Unione Europea ad attivare il meccanismo di protezione civile, mobilitando numerosi Stati membri. In questo frangente anche la Slovenia si è detta pronta a fare la propria parte, tuttavia la gravità dei roghi richiede l'impiego di mezzi ad alta capacità, come i Canadair e i grandi elicotteri inviati dalla Germania, superiori agli air tractor e agli elicotteri leggeri di Lubiana. Come spiegato dal direttore della protezione civile, Leon Pekin, i grandi velivoli sono indispensabili per domare temperature estreme ed evitare collisioni nello spazio aereo saturo. La Slovenia resta comunque a disposizione per un eventuale supporto elicotteristico e per fornire strutture abitative temporanee agli sfollati. Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceverà separatamente alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky. Durante l'incontro, secondo quanto si apprende, Netanyahu chiederà a Trump di continuare ad adottare una linea dura nei confronti di Teheran, soprattutto per quanto riguarda il programma nucleare iraniano. Zelensky, prima della sua visita negli Stati Uniti la scorsa settimana, ha già parlato con gli inviati speciali del presidente Steve Witkoff e Jared Kushner della possibilità di riavviare i colloqui tra Kiev e Mosca per porre fine al conflitto armato con la mediazione degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dall'emittente israeliana Kan, durante una riunione segreta della sottocommissione intelligence della Knesset, il presidente dell'organismo e deputato del Likud Boaz Bismuth ha espresso ai vertici politici e di sicurezza forti timori per possibili interferenze dell'Iran nelle elezioni di ottobre, indicandole come un obiettivo prioritario dei nemici di Israele. Bismuth ha paventato il rischio reale di attacchi fisici contro i candidati e ha sostenuto che Teheran, non potendo vincere militarmente, intende destabilizzare il paese alimentando scontro sociale, divisione e scompiglio politico. Il Cremlino ha approvato un nuovo provvedimento per rafforzare la struttura delle forze armate russe. Attraverso un decreto il presidente Vladimir Putin ha modificato la precedente disposizione del 12 giugno elevando la dotazione organica complessiva a circa 2,43 milioni di unità, di cui oltre 1,53 milioni di effettivi militari. Tale incremento è stato giustificato con l'esigenza di istituire nuovi reparti dedicati alle costruzioni militari. Le nuove misure entreranno ufficialmente in vigore il 1 agosto, consolidando il piano di espansione dello strumento militare con cui Mosca intende sia sostenere le operazioni in Ucraina sia rafforzare la propria postura strategica a livello globale. Nazionale italiana di calcio senza pace, saltato l'accordo con Andrea Pirlo per l'incarico di nuovo commissario tecnico, è finita anche la breve avventura azzurra di Paolo Maldini e Leonardo. Il direttore tecnico e il suo consigliere hanno dato le dimissioni dopo un colloquio con il presidente Malagò. Non siamo abituati a certe situazioni, Malagò tra l'altro non ci ha fatto nomi. All'uscita della riunione delle componenti del calcio e del numero uno della FIGC, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Carlo Abete appare sconcertato, commentando la notizia che Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato il rispettivo incarico. Lo abbiamo saputo nel finale della riunione delle componenti da notizie dei media, ha proseguito Abete, sottolineando che bisogna ripartire da un progetto serio. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il Giornale del Mattino, sempre da Radio Capodistria, sulle 6.21 minuti e 12 secondi. Buona giornata.

sarai sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, verso Venezia si registrano code per lavori in corso. È infatti presente un restringimento di carreggiata in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio fra Redipuglia e Palmanova. Ricordiamo, le code sono presenti anche sulla 34 Villesse-Gorizia in direzione del bivio con la 4 per chi si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Ci spostiamo in questo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per ricordare che questa notte fra le 22 e le 5 a causa di lavori resterà chiuso il tratto tra il bivio con la A22 del Brennero e Verona Sud. Negli stessi orari resteranno chiusi gli svincoli di innesto tra la 4 e la A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 7:15. Iniziativa dell'opposizione per destituire il presidente del Parlamento Stevanovic. Caso Fajon, l'opposizione fa quadrato attorno all'ex capo diplomazia. Scendono i prezzi dei carburanti. Critica l'emergenza incendi in Francia e Spagna. Netanyahu e Zelensky oggi da Trump. Calcio italiano senza pace, Maldini e Leonardo si dimettono dall'incarico di direttore tecnico e consigliere della nazionale. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale staziona un campo di alte pressioni. Aree cicloniche accompagnate da perturbazioni stanno attraversando la parte settentrionale e orientale del continente. Venti dei quadranti meridionali convogliono sulle nostre regioni, negli strati bassi dell'atmosfera, aria calda e secca. Le previsioni. In mattinata nell'interno nuvolosità variabile, sereno nel pomeriggio, localmente soffierà vento dei quadranti orientali, temperature massime da 27 a 33 gradi. Domani soleggiato, nell'interno ancora vento dei quadranti orientali, vento da sud-ovest nel litorale, temperature minime da 12 a 19, massime da 31 a 35 gradi. Giovedì e venerdì prevalentemente sereno e sempre più caldo. La viabilità, traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali, sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana, code tra Vrhnika e Brezovica, sempre sulla A1 in ambo le direzioni, rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia. Ore 7 e 15 minuti.
1: Il giornale del mattino.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata martedì 28 luglio. Iniziativa dell'opposizione per destituire il presidente del Parlamento Stevanovic. Caso Fayon, l'opposizione fa quadrato attorno all'ex capo diplomazia. Scendono i prezzi dei carburanti. Critica l'emergenza incendi in Francia e Spagna. Netanyahu e Zelensky oggi da Trump. Calcio italiano senza pace, Maldini e Leonardo si dimettono dall'incarico di direttore tecnico e consigliere della nazionale. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. L'opposizione dovrebbe presentare oggi una proposta per la destituzione del Presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic. Ulteriori dettagli verranno forniti in giornata dai promotori dell'iniziativa. A Stevanovic viene contestata la violazione dell'ordine costituzionale quando il Parlamento, non approvando l'ordine del giorno della sessione straordinaria, non ha costituito due commissioni d'inchiesta volute dall'opposizione e ha votato personalmente contro l'ordine del giorno. La ragione principale all'origine della proposta di destituzione è legata a quanto avvenuto in merito alla creazione delle commissioni per il caso Black Cube e per il finanziamento non trasparente dei partiti. La Camera ha respinto due volte l'approvazione dell'ordine del giorno delle sessioni straordinarie durante le quali sarebbero state costituite le relative commissioni d'inchiesta. Contro l'ordine del giorno, oltre alla coalizione, avevano votato anche i deputati di Resnica Verità e lo stesso Stevanovic, leader della formazione politica, oltre che il presidente del Parlamento. Stevanovic ha spiegato che il suo partito non vede problemi per l'indagine parlamentare su Black Cube, ma per quanto riguarda la commissione d'inchiesta sul finanziamento dei partiti non ritiene che debba indagare. E l'opposizione si è schierata nuovamente a fianco dell'ex ministra Tania Fayon in seguito alla denuncia penale avanzata contro di lei dal Ministero degli Esteri per le modalità di candidatura rappresentante speciale UE per il Sahel. L'SD ha criticato l'iniziativa definendola un mero regolamento di conti personale del premier Yanis Yansa spacciato per successo diplomatico, mentre Robert Golob, leader di Movimento Libertà, l'ha bollata come una semplice manovra per distogliere l'attenzione pubblica. Il servizio di Alessia Mitar.
3: La denuncia penale per presunto abuso d'ufficio indirizzata anche all'ex segretaria generale del Ministero degli Esteri, Barbara Schwokel, ha scatenato durissime reazioni da parte delle forze politiche. All'attacco i socialdemocratici, che hanno accusato apertamente il Partito Democratico SDS di aver strumentalizzato il Ministero e l'intero apparato statale per promuovere un affondo mirato, teso unicamente a boicottare la candidatura di Tania Faione a condurre una spietata operazione di delegittimazione personale. L'SD ha denunciato la gravità di tale condotta, definendola un precedente pericoloso in cui le istituzioni vengono impiegate per colpire chi esprime posizioni critiche verso l'esecutivo, ipotizzando che questa ritorsione sia legata anche alla linea fermamente tenuta dall'ex ministra durante il suo mandato a favore dell'interruzione del conflitto a Gaza e di condanna verso il governo israeliano. Secondo il gruppo, l'intera vicenda rappresenta uno scontro a tutti i costi che non porta alcun beneficio alla Slovenia, ma risponde soltanto alla volontà del premier Janez Janša di anteporre i propri rancori personali all'interesse nazionale. Sulla stessa linea si inserisce la ferma presa di posizione di Robert Golob, la guida di Movimento Libertà, il quale, evidenziato come l'incarico di rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel, avrebbe garantito al paese la più prestigiosa carica diplomatica internazionale mai ottenuta finora. Golob ha definito deplorevole il fatto che si sia operato attivamente per ostacolare l'affermazione di un connazionale sul panorama estero, ribadendo che l'azione legale costituisce una mera manovra tattica ideata per nascondere il profondo danno d'immagine arrecato alla diplomazia slovena. Tale contesa ha infine spinto la scorsa settimana l'alta rappresentante dell'UE Kaja Kallas a revocare la nomina di Fajon e a conferire il mandato alla danese Birgitte Nugart Markussen.
2: Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo hanno subito un lieve calo, in diminuzione di 4,6 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che scende così a 1,603 euro al litro. Il gasolio per autotrazione e il diesel registra un ribasso di 2,7 centesimi, stabilendosi a 1,828 euro. Scende di 2,8 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento, portando sia 1,436 euro al litro. Il Ministero della Cultura ha deciso di sospendere il bando per il cofinanziamento degli stipendi dei giornalisti a causa delle difficoltà finanziarie in cui versano le casse ministeriali. Sono state 13 le domande ricevute al bando pubblico. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Le mutate circostanze finanziarie ci hanno costretto a sospendere i contributi a favore degli stipendi dei giornalisti, così come della sottoscrizione di abbonamenti digitali annuali. La responsabile del Ministero della Cultura, Ignazia Friedel-Jarz, ha comunicato così la decisione presa il 20 luglio, con la quale in sostanza il cambio di passo delle politiche culturali con la nuova maggioranza di governo si realizza per questioni materiali e non per ragioni ideologiche. Già a inizio mese Friedel-Jarz aveva messo nel mirino la gestione sconsiderata del budget ministeriale da parte della ex collega, leader di Sinistra Levizia, Asta Vrečko, che poco prima di lasciare la guida della cultura aveva ignorato gli avvertimenti degli uffici amministrativi, distribuendo con generosità contratti di collaborazione e assicurando finanziamenti a una serie di appuntamenti e progetti culturali senza garantirne la copertura finanziaria. A rimetterci però per il momento sono le 13 candidature sospese per il cofinanziamento degli stipendi dei giornalisti impiegati presso editori cartacei e digitali a livello nazionale e regionale per il biennio 2026-2027. Il Ministero ha precisato che la sospensione della procedura di gara pubblica rimarrà tale fin quando non saranno emesse decisioni in base alla legge sulla realizzazione dell'interesse pubblico nella cultura. Stesso discorso, come detto, anche per gli abbonamenti digitali annuali, per i quali non sono ancora stati emessi contratti né prese delle decisioni.
2: L'iniziativa civica di Pirano, dopo le firme raccolte per la richiesta di indizione di un referendum, ha depositato anche le firme a

0: canto suo, il Comune ha comunicato che valuterà prima l'ammissibilità del referendum e che in caso negativo il sindaco stesso proporrà al Consiglio di revocare il provvedimento contestato.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: La situazione resta critica in Francia e Spagna, dove vasti incendi boschivi stanno devastando intere aree, costringendo centinaia di migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni. Le alte temperature e il rischio di una nuova ondata di caldo complicano le operazioni di spegnimento, mentre Bruxelles ha tempestivamente attivato il meccanismo europeo di protezione civile per sostenere i due paesi. Sentiamo Beatrice Zisa.
2: Sono oltre 325.000 le persone costrette a lasciare le proprie case a causa degli incendi che stanno colpendo Francia e Spagna. I vigili del fuoco sono impegnati senza sosta per contenere le fiamme alimentate dal caldo estremo e dalle condizioni favorevoli alla propagazione dei roghi. In Francia la situazione più delicata riguarda la Gironda, nel sud-ovest del paese, dove gli incendi hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio e si sono avvicinati fino a 15 km dall'area metropolitana di Bordeaux. Le autorità hanno evacuato residenti e turisti con la chiusura di 45 campeggi e lo spostamento di circa 40.000 persone. Anche la Spagna sta affrontando una delle peggiori emergenze incendi degli ultimi anni. I roghi interessano diverse regioni del paese, minacciando aree vicino a Madrid, Toledo, Valencia e Avila. Secondo le autorità spagnole, oltre 75.000 persone sono state evacuate e altre 30.000 sono state invitate a rimanere nelle proprie abitazioni. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha sottolineato la gravità della situazione, ricordando che dall'inizio dell'anno gli incendi hanno distrutto circa 150.000 ettari e causato 13 vittime. A sostenere Francia e Spagna è intervenuta anche l'Unione Europea, che ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. Per la Francia, Bruxelles ha mobilitato 7 aerei antincendio e 4 elicotteri provenienti da diversi paesi europei. Per la Spagna sono stati inviati 6 aerei provenienti da Grecia, Italia e Turchia, oltre a 134 operatori e 41 mezzi messi a disposizione dal Portogallo. Intanto le autorità dei due paesi restano in allerta. Il timore è che il ritorno di temperature elevate possa aggravare ulteriormente una situazione già definita tra le più gravi degli ultimi anni.
0: E in merito all'emergenza incendi anche la Slovenia si dice pronta a fare la propria parte, tuttavia la gravità dei roghi richiede l'impiego di mezzi ad alta capacità come i Canadair e i grandi elicotteri inviati dalla Germania, superiori agli air tractor e agli elicotteri leggeri di Lubiana. Come spiegato dal direttore della protezione civile Leon Behin, i grandi velivoli sono indispensabili per domare temperature estreme ed evitare collisioni nello spazio aereo. La Slovenia resta comunque a disposizione per un eventuale supporto elicotteristico e per fornire strutture abitative temporanee agli sfollati. Una nuova ondata di caldo è prevista a partire da oggi, dapprima coinvolgerà la parte occidentale della Slovenia per poi estendersi domani al resto del paese. Secondo l'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, nella prima parte della settimana le temperature massime saranno comprese fra 30 e 35 gradi, mentre nella seconda parte della settimana si aggireranno fra 33 e 38 gradi per raggiungere i 40 nel periodo fra il 31 luglio e il 6 agosto. L'ondata di calore durerà complessivamente una decina di giorni. Spostiamoci oltreoceano. Oggi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceverà separatamente alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky. In primo piano la guerra con l'Iran e l'aggressione russa contro l'Ucraina. Erika Paternusch.
3: Parlando all'emittente televisiva Fox News prima della sua visita negli Stati Uniti, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di sostenere pienamente gli sforzi del presidente statunitense Donald Trump per fermare il programma nucleare iraniano. Oggi, durante l'incontro previsto alla Casa Bianca, secondo quanto si apprende, Netanyahu dovrebbe chiedere a Trump di continuare ad adottare una linea dura nei confronti di Teheran, soprattutto per quanto riguarda appunto il programma nucleare. In primo piano anche i progressi nei negoziati con il Libano e gli sforzi per ampliare gli accordi di Abramo. Nonostante abbia ammesso di non essere completamente d'accordo con Netanyahu riguardo l'Iran, Trump ha affermato di rimanere molto vicino al capo del governo israeliano. Netanyahu parteciperà oggi anche ai funerali del senatore Lindsey Graham, dove dovrebbe essere presente tra gli altri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Graham era considerato un grande sostenitore sia di Israele che dell'Ucraina, che visitò 10 volte dopo l'inizio dell'invasione russa nel febbraio.

0: del 2022. Anche Zelensky intanto ha in programma oggi un incontro con Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano all'Ucraina contro la Russia. Prima della sua visita negli USA la scorsa settimana, il leader ucraino aveva già parlato con gli inviati speciali del presidente americano Steve Witkoff e Jared Kushner della possibilità di riavviare i colloqui tra Kiev e Mosca per porre fine al conflitto armato con la mediazione degli Stati Uniti. Negli ultimi mesi, infatti, i negoziati sono in una fase di stallo dopo che l'attenzione di Washington si è spostata sul conflitto in Medio Oriente. Zelensky si dice comunque fiducioso che gli Stati Uniti continueranno a sostenere l'Ucraina e che si potrà quindi porre fine a questa guerra con una pace dignitosa.
1: Secondo quanto riferito dall'emittente israeliana Khan durante una riunione segreta della sottocommissione intelligence della Knesset, il presidente dell'organismo e deputato del Likud, Boaz Bismuth, ha espresso ai vertici politici e di sicurezza forti timori per possibili interferenze dell'Iran nelle elezioni di ottobre, indicandole come un obiettivo prioritario dei nemici di Israele. Bismuth ha paventato il rischio reale di attacchi fisici contro i candidati e ha sostenuto che Teheran, non potendo vincere militarmente, intenda destabilizzare il paese alimentando scontro sociale, divisioni e scompiglio politico. Dall'Italia, dopo gli assalti ai cantieri della Torino-Lione, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata a Chiomonte insieme al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per incontrare le forze dell'ordine. Sul fronte politico, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein accusa il governo di strumentalizzare le violenze contro le opposizioni, mentre la responsabile giustizia del PD Deborah Serracchiani sottolinea che il governo ha fallito la gestione della sicurezza. Davide Fifà.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in Val di Susa insieme al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per esprimere la vicinanza dello Stato alle forze dell'ordine impegnate nella difesa dei cantieri della linea ad alta velocità Torino-Lione dopo i violenti scontri di sabato scorso. Dal cantiere di Chiomonte la Premier ha parlato di violenza organizzata e premeditata, respingendo l'idea che quanto accaduto possa essere considerato una semplice forma di dissenso. Meloni ha ricordato i 126 operatori di polizia, carabinieri e guardia di finanza rimasti feriti, assicurando il massimo impegno per individuare e portare davanti alla giustizia i responsabili degli assalti. Un messaggio rivolto anche agli operai e alle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera che hanno visto distrutte strutture e attrezzature. Sul fronte investigativo, la Procura di Torino continua a lavorare sull'ipotesi di devastazione. Nelle ultime ore sono stati fermati 4 antagonisti stranieri ritenuti vicini al cosiddetto blocco nero, mentre le loro posizioni restano al vaglio degli inquirenti. Proseguono anche i controlli al termine del Festival Alta Felicità del movimento Notav. Oltre 800 persone sono state identificate dopo le oltre 400 già controllate nei giorni precedenti. Secondo la società TELT, che organizza la Torino-Lione, i danni provocati al solo cantiere di Chiomonte superano il milione di euro. Le violenze hanno riacceso anche lo scontro politico. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha ribadito la condanna senza se e senza ma degli attacchi alle forze dell'ordine, ma ha accusato l'esecutivo di utilizzare gli episodi per colpire le opposizioni, invitando maggioranza e opposizione a lavorare insieme per isolare le frange violente. La responsabile giustizia del PD, Deborah Serracchiani, ha invece evidenziato che in Val di Susa è andato in onda il fallimento del governo nella gestione della sicurezza, che dopo 5 decreti sicurezza e tanti annunci sul controllo delle frontiere si sono accorti che erano entrati in Italia centinaia di delinquenti non identificati solo quando hanno cominciato a lanciare bombe carta. Serracchiani inoltre esprime solidarietà alle forze dell'ordine coinvolte.
1: Nazionale italiana di calcio senza pace, è saltato l'accordo con Andrea Pirlo per l'incarico di nuovo commissario tecnico e finita anche la breve avventura azzurra di Paolo Maldini e Leonardo. Il direttore tecnico e il suo consigliere hanno dato le dimissioni dopo un colloquio con il presidente Malagò. Non siamo abituati a certe situazioni, Malagò tra l'altro non ci ha fatto nomi. All'uscita della riunione delle componenti del calcio e del numero uno della FIGC, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete appare sconcertato, commentando la notizia che Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato il rispettivo incarico. Lo abbiamo saputo nel finale della riunione delle componenti da notizie dei media, proseguito Abete, sottolineando che bisogna ripartire da un progetto serio. Dopo il successo di pubblico dell'estate 2025, il prossimo anno ritornerà a Trieste il Cirque du Soleil, uno degli spettacoli più conosciuti e suggestivi al mondo. L'annuncio è stato confermato dal Comune di Trieste e dalla Regione. Il Tendoni ritornerà nel Porto Vecchio a fine giugno 2027 con un nuovo spettacolo e rimarrà nel capoluogo giuliano per un mese. Sentiamo Alessandro Martegani.
3: L'annuncio è giunto con largo anticipo, ma vista la portata dell'evento non sorprende più di tanto. Il prossimo giugno tornerà nel capoluogo giuliano il Tendone del Cirque du Soleil, la compagnia canadese che non smette di stupire con spettacoli ricchi di suggestioni, musica ed effetti visivi. Lo hanno confermato la vice sindaca di Trieste, Serena Tonelli, e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, presentando fra gli altri date e spettacolo. Il Cirque du Soleil è già stato a Trieste lo scorso anno con lo spettacolo Allegria It's a New Light, ma tornerà Trieste con Echo, uno degli show più innovativi e visivamente più imponenti del repertorio della compagnia, uno spettacolo ricco di soluzioni innovative ed effetto, dominato da un imponente e misterioso cubo alto come un edificio a due piani, collocato proprio al centro della scena, in grado di muoversi lungo il palcoscenico, creando un'illusione ottica di fluttuare sospeso nell'aria. Si tratta di uno spettacolo che stupisce il pubblico grazie anche a una colonna sonora dal vivo eseguita da 7 vocalist e polistrumentisti. Quella di Trieste sarà la seconda e ultima tappa del tour italiano, che prenderà il via con la prima tappa europea a Milano il 6 maggio 2027. La compagnia canadese sarà invece a Trieste dal 25 giugno al 25 luglio 2027.
1: Torniamo a parlare di calcio. A poco più di una settimana dalla finale dei mondiali 2026, l'arbitro sloveno Slavko Vincic, che ha diretto la sfida tra Spagna e Argentina, vinta dagli iberici, ha ufficialmente annunciato il ritiro. Primo fischietto sloveno a guidare un atto conclusivo della Coppa del Mondo, il 46enne di Maribor chiude un'eccellente carriera internazionale iniziata nel 2010 e impreziosita dalle finali di Europa League e Champions League, premiato dall'Istituto Internazionale di Storia e Statistica del Calcio come miglior arbitro del torneo e insignito del premio Campanati in Italia. Vincic saluterà la stampa domani a bordo presso Crani insieme ai suoi assistenti Alias Kovacic e Tomas Klancinic. E brutto incidente domenica al termine della partita di campionato tra il Capodistria e il Calcer Radomie, partita che i capodistriani hanno pareggiato negli ultimi secondi di gioco grazie a un calcio di rigore negli spogliatoi dello stadio Bonifica. Sono venuti alle mani il direttore sportivo del Capodistria Ivica Guberaz e il presidente del Radomie Matias Marinšek. La rissa ha coinvolto anche altri dirigenti. Entrambi i club hanno pubblicato comunicati in cui forniscono versioni diametralmente opposte sull'accaduto. Ognuno accusa l'altro di aver provocato il tafferuglio. Condanna da parte della Federazione Calcistica Slovena. La violenza, scrive in un comunicato, non è solo una violazione delle regole, ma un attacco ai valori su cui il calcio si fonda. E si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardi, redazione Erika Paternusch, in sala di regia Bojan Hlastec. Grazie dell'ascolto. 7:36 minuti e 4 secondi, per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona mattinata. Sulla 4 Venezia-Trieste si registrano code a causa di lavori fra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. È presente un restringimento di carreggiata in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio. Sulla 34 Villesse-Gorizia si registrano disagi per lo stesso motivo in direzione del bivio con la 4 per chi dalla 34 si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso. Segnaliamo code verso Trieste, Fratterraglio e il bivio con la A27, Venezia-Belluno. Nuovamente ricordiamo agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mirano-Dolo in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
4: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 28 luglio, un luglio che sembra quello della nostra infanzia con i temporali, l'aria fresca, la notte, le stelle, i grilli, tanti, tanti grilli, ma non per la testa. Purtroppo c'è stata anche troppa grandine, ci sono fenomeni che da bambini non vedevamo mai, come le shelf cloud o nubia mensola, che sono sempre più frequenti e minacciose. Noi non siamo minacciosi, vero Bojan? No, basta guardarci. Oggi c'è il sole, ci siamo noi. Buongiorno da Rosanna Bubola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30 e da Bojan Hlastec a struccar bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria, a seguire la parte tecnica di questa fresca e soleggiata mattinata che trascorreremo insieme. Come voglio iniziare stamattina? Con l'intelligenza artificiale. Perché ce l'ha fatta? L'intelligenza artificiale è sempre più simile a noi e infatti che ha fatto? Ha fregato i programmatori. Io rido, però lo trovo anche molto inquietante. OpenAI, la società produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi avanzati modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al controllo durante un test di sicurezza. In parole povere, la scorsa settimana il supermodello è scappato su internet e si è trasformato in hacker. Sembra un film di fantascienza dalla trama futuristica, ma non lo è, è il nostro presente. E l'intelligenza artificiale ha capito benissimo che viviamo in una società che bara, che frega, e ha barato anche lei. È successo che la società stava cercando di valutare le capacità di hacking, che sarebbe l'insieme dei metodi, delle tecniche per accedere, esplorare, modificare un sistema informatico. Insomma, testando queste capacità dei modelli, aveva assegnato loro compiti all'interno di un ambiente di test digitale rigorosamente controllato, mi raccomando, in cui l'accesso a internet era limitato per motivi di sicurezza. E che cosa è successo? Che i modelli di intelligenza artificiale, dopo essersi connessi a internet, hanno deciso di prendere di mira la piattaforma Hugging Face, un grande repository di modelli di intelligenza artificiale, dataset e altre informazioni, per farsi aiutare. Si sono fatte dare un aiutino alla ricerca di informazioni segrete che potessero aiutarlo a eludere la valutazione. Il sistema di OpenAI ha concatenato tanti vettori di attacco, compreso l'uso di credenziali rubate. Avete capito? L'intelligenza artificiale si è arrangiata, come fanno i ragazzi a scuola, ha copiato il compito, ha preso una scorciatoia, solo che lo ha fatto di sua spontanea volontà. E questa è la cosa inquietante. E qui si passa dalla semplice intelligenza artificiale generativa, che produce contenuti, lo sappiamo, in base agli input umani, a sistemi che possono agire in autonomia e pianificare azioni. Stiamo entrando nella trama di Matrix e non ce ne stiamo accorgendo. Bojan domanda: pillola rossa o pillola blu? Io sceglierei la rossa, sempre comunque la rossa. Musica!

White Rabbit, Jefferson Airplane, tra i brani della colonna sonora di Matrix Resurrection. Un brano che è un trip, un viaggio che parla di esperienze psichedeliche, di allucinogeni e del libro di Alice nel Paese delle Meraviglie. L'ho messo perché prima ho detto pillola rossa o pillola blu, ed era una citazione dal film Matrix. Per chi non se lo ricorda, la pillola rossa era quella che faceva vedere la verità, una verità orribile, ma la consapevolezza poteva cambiarti la vita. Mentre la pillola blu era quella che ti faceva vivere nell'ignoranza, ovvero in una vita finta. Io scelgo sempre la pillola rossa, niente menzogne, solo vita vera. Crudele che sia, vita vera. Stamattina non parleremo però di Matrix e di un mondo governato dalle macchine, anzi noi faremo l'opposto, andremo a scoprire persone, luoghi che sanno di radici, di cuore, di emozioni, anche di avanguardia, di donne, di libertà. Il nostro primo viaggio, partiremo dall'Africa, un'Africa amata, vissuta appieno da un artista che non conoscevo e ho scoperto grazie a questa mostra, Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, Trieste, Dakar. Chi era Edoardo Di Muro? Illustratore e disegnatore che ha colto particolari espressioni in momenti, fissandoli per 40 anni, tanto vissuto in Africa. E lui disegnava a china o col rapidografo sui fogli che si portava sempre appresso. È stato voce di un'Africa allora inascoltata e lo conosceremo subito nella seconda parte di Calle, grazie a Mimina Di Muro, che non è solo una delle curatrici dell'esposizione che verrà inaugurata domenica 2 agosto a Trieste, ma è anche sua figlia. E poi nella terza parte ci tufferemo invece nelle storie, nelle vite di cinque artiste che hanno segnato le avanguardie del Novecento, donne poliedriche che hanno sperimentato nella vita e nell'arte, donne che si sono occupate di interdisciplinarità quando questa parola non si usava ancora, non esisteva quasi, e hanno precorso mode, tempi, hanno inventato, sperimentato, ma soprattutto hanno vissuto, e hanno vissuto secondo le loro regole. Sto parlando di Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anna Pittoni e Miela Reina, protagoniste della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo. È stata inaugurata lo scorso giovedì al Magazzino 26, sala Carlos Bizà del Porto Vecchio di Trieste, una mostra che ha già conquistato Bruxelles e che ora arriva a casa, possiamo dire, per raccontarci le vite, le opere di queste incredibili donne. L'ideazione e la curatela, il progetto di allestimento sono di Marianna Cerboni, che chiameremo nella terza parte di Calle. E poi nella quarta, verso le 9:35, andremo invece a Tolmezzo. Si parlerà ancora di donne, ma non solo, perché in molti luoghi, anche in Istria, erano le donne, erano proprio loro a tramandare i saperi ancestrali legati magari alle piante. E le piante sono al centro di una mostra molto interessante intitolata Storie di erbe, un cammino tra magia, miti, focolare e credenza. È allestita al Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo e ci fa riflettere sull'importanza e il ruolo delle piante nella vita quotidiana, tra tradizioni e significati, tra scienza e conoscenza, pratiche e credenze legate al mondo delle piante, viste come patrimonio di tutti noi da custodire e proteggere. Il progetto è organizzato dalla presidente della Fondazione Museo Carnico, Aurelia Bubisutti, e noi sentiremo al telefono proprio lei. Tre ospiti, quindi tre donne che ci parleranno di persone, arte, piante, mondi, luoghi da conoscere e da amare. Ma prima di sentirle, per sgranchirci le sinapsi, cominceremo con le curiosità musicali.

Olivia Rodrigo, che finisce così, zam, ci parla di vampiri, vampiri emotivi, quelli che ti succhiano le energie, ti prosciugano, si nutrono di te e poi con nonchalance, niente, così, senza alcuna emozione, puff, ti buttano via. Ce ne sono, ne conosci tu, Bojan? Mamma mia, secondo me fanno dei corsi, ce ne sono sempre di più, prendono il patentino da vampiro. Io invece vi voglio parlare di un vampiro vero, reale, che pare sia stato trovato pochi giorni fa. La notizia della scorsa settimana è successa a Pakrac, città della Slavonia in Croazia. Il sito archeologico di Starigrad Pakrac, la città vecchia, la parte antica, non smette mai di stupire. Ci sono state negli anni affascinanti scoperte effettuate nel sito dell'antica chiesa e del cimitero dei Cavalieri Crociati, e di recente gli archeologi si sono imbattuti in una nuova sensazionale scoperta in un noto sito, appunto. Che cosa hanno scoperto? Un altro vampiro medievale. Dico un altro perché il primo vampiro slavo era stato rinvenuto circa 2 anni fa nello stesso luogo, e in realtà era una vampira, l'hanno capito dopo. La tomba, invece, quella scoperta recentemente, è stata rinvenuta all'interno delle strutture più antiche della chiesa, sotto le mura di fortificazione costruite all'inizio del XVI secolo, in un periodo di crescente minaccia ottomana. Fa parte di un cimitero medievale, in gran parte distrutto da costruzioni successive, come succedeva sempre, e nel quale gli archeologi sono riusciti a trovare solo poche sepolture, circa 170, durante 6 anni di scavi e ricerche. Fino a poco tempo fa non era stato rinvenuto un solo defunto in posizione prona, a faccia in giù, ma ora sì. È una tale modalità di sepoltura è molto insolita per il Medioevo, dicono gli archeologi. Esistono diverse possibili spiegazioni nella letteratura specialistica, ma il più delle volte una posizione simile è associata a usanze antivampiro o al tentativo di impedire al defunto di alzarsi, tornare tra i vivi. Durante gli scavi della tomba che cosa è emerso? È emerso per primo un gomito, insolitamente rivolto verso l'alto, cioè stava a dormire col braccio alzato, col gomito alzato. Alzava il gomito, beveva. No, dai. L'avambraccio invece era rannicchiato sotto il corpo, e successivamente è stato rinvenuto un cranio con gravi danni alla parte posteriore, magari gli hanno tirato una mazzata, e poi tratti della colonna vertebrale anche danneggiati. La posizione delle ossa suggerisce che cosa? Che le mani del defunto erano legate, ma solo uno scavo completo, un'analisi antropologica, potranno fornire una risposta definitiva. Questi scavi sono appena iniziati. Per comprendere una simile sepoltura, osserva l'archeologo, sempre necessario tornare indietro al mondo delle credenze medievali, quando i defunti venivano solitamente deposti in direzione est-ovest, con la testa a ovest e gli occhi a est. Questo perché? Perché si credeva che Cristo sarebbe tornato da est nel giorno del giudizio, che i morti sarebbero poi risorti per affrontare il giudizio universale. Il vampiro invece, che è stato trovato in questi giorni, era girato verso terra, il che significa che non avrebbe potuto vedere la venuta di Cristo risorgere nel giorno del giudizio, né tornare tra i vivi prima di allora. Esiste anche un'interpretazione secondo cui le persone particolarmente peccatrici venivano sepolte in questo modo, come segno di completa umiltà davanti a Dio. Ma poiché questa è l'unica sepoltura di questo tipo tra le 170 tombe scoperte finora, e poiché si hanno già altri esempi di usanze antivampiro nel sito, tale spiegazione è meno probabile. Ricordiamoci poi che nel Medioevo le persone non immaginavano l'elegante succhiasangue con mantello, denti aguzzi, bello, come appare nei film e nei libri odierni, no? Il vampiro, quello quasi un eroe immortale, romantico. No, la paura delle persone era rivolta agli spiriti maligni, alle anime inquiete, a vari mostri, no, che si credeva causassero malattie, morte, sventura, la rovina della comunità, insomma. E i sospetti ricadevano più spesso su persone morte di morte violenta, insolita, sulle prime vittime magari di un'epidemia, perché non si capiva la causa, o su persone che si distinguevano per il loro comportamento, o su
su qualora la cui morte era associata a qualcosa che la comunità non riusciva a spiegare. Ed ecco insomma che credenza e ignoranza, nel senso di non conoscere, hanno dato luogo a queste sepolture. La scoperta è fresca, risale appunto alla scorsa settimana, capiremo dagli studi come va a finire questa storia, per me molto affascinante, di vampiri. Anche perché noi in Istria di vampiri ce ne intendiamo, no? Visto che Jure Grando è il primo caso di vampiro documentato dalla storia in Europa, insomma dai, noi siamo specialisti in vampiri. Vampiri che si dissolvono alla luce del sole, bah, chissà qual è il loro rapporto con l'acqua. Io non lo so, ma se li mettiamo in una vasca, musica...

0: basta.
1: Viva la vasca, Benji e Fede assieme ad Alex Britti. Boyan, parliamo di vasche da bagno, ti va bene? Tu vasca o doccia? Doccia, anch'io doccia. Però se avessi posto una bella vasca, adesso ti do una notizia indispensabile, guarda, senza, cioè non puoi vivere senza questa notizia. Ci arriva dal Giappone, la doccia classica sarà un ricordo lontano purtroppo per noi, perché arriva la lavatrice umana. Ecco qua già serietà stamattina, la lavatrice umana che ci prepara in un attimo, cioè io muoio perché mi mancava la lavatrice umana. Vabbè, però non scherzo, esiste davvero, e a svilupparla è Syensqo Ltd, che promette di lavare e asciugare una persona in 15 minuti. Ma io ci sto anche meno, che faccio

da nessuna parte in terrazza, la metto in giardino. E all'interno ha una seduta reclinabile che accoglie il corpo per tutta la durata del ciclo. L'idea è molto semplice, almeno sulla carta. Entrare, sedersi, avviare il programma e lasciare che il sistema faccia il resto. Cioè perderemo anche l'uso delle mani fra poco. È una doccia chiusa, insomma, controllata e rapida. Il ciclo della lavatrice umana giapponese dura circa 15 minuti, l'abbiamo detto, e segue passaggi già stabiliti. Insomma, vi mettete là, vi sedete comodi, poi si parte con un getto d'acqua calda che avvolge il corpo a temperatura controllata per preparare la pelle alla fase successiva. Dopo circa 5 minuti d'acqua, così, ma è tanto. Si passa a una sorta di immersione termica più stabile e profonda, poi entrano in funzione gli ultrasuoni, che se faccio la doccia di sera sui grilli che mi cantano in orto gli ultrasuoni. Questi ultrasuoni circa 3 minuti agiscono sul nostro corpo e secondo l'azienda servono a rimuovere impurità e residui dalla pelle in modo uniforme senza sfregare e usare la classica spugna. Pensate che roba. Vabbè, comoda in realtà soprattutto per chi ha bambini, secondo me. Cioè ti prepari mentre tutti... Tu hai bambini, vero Bojan? E allora mentre ti prepari e ti vesti, chiudi il popo in lavatrice e lui si lava da solo, capito? Cioè comoda, e non è che solo si lava, perché anche si asciuga, perché finito il lavaggio naturalmente la capsula si svuota in fretta, 800 milioni di litri per una doccia, per un lavaggio, e dopo il risciacquo finale l'ultimo passaggio è l'asciugatura con aria calda, che a me sembra la toilettatura dei cani, vabbè, affidata a flussi direzionati che eliminano l'acqua senza asciugamani, e così si risparmia in lavatrici vere. Vedete, non dovete lavare l'asciugamani, che hanno detto che in Inghilterra li lavano tipo una volta al mese. Mamma mia. Vabbè, allora, se siete claustrofobici non è assolutamente consigliata, impazzite là dentro. Però anche a me, cioè io non sono claustrofobica, ma mi farebbe impressione star chiusa là. Poi se io penso che sta lavatrice umana è collegata alla corrente elettrica, cioè io non è che la vedo tanto rassicurante, no? Acqua e corrente non è che vanno tanto d'accordo. Può diventare un lavaggio elettrizzante, mamma mia. Allora, elettrizzante sarà la nostra mattinata, dai, mettiamola così. Dopo le notizie flash, dopo la canzone della settimana scelta da Andre F, andremo dritti in Africa, ve l'ho anticipato prima, e ci andremo assieme a Mimina di Muro per scoprire una mostra molto interessante. Adesso musica, niente vasca e lavatrice giapponese, e io vi aspetto fra poco sempre qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 8.30. Il mandato di 6 anni dell'attuale procuratore europeo dalla Slovenia, Jaka Bresigar, scade oggi poiché il suo successore non è stato ancora nominato. Questo ruolo sarà ricoperto temporaneamente per un massimo di 3 mesi a partire da mercoledì dalla procuratrice europea delegata dalla Slovenia, Tanja Frank Eller. Lo ha comunicato l'ufficio del procuratore europeo sul proprio sito web. La decisione di nominare temporaneamente Tanja Frank Eller come procuratore europeo della Slovenia a partire dal 29 luglio è stata presa all'inizio del mese dal collegio dell'ufficio del procuratore europeo. La Slovenia è alla ricerca del successore di Bresigar da oltre un anno. Il vice ambasciatore statunitense all'ONU, Dan Negrea, ha abbandonato ieri la riunione del Consiglio di sicurezza sulla guerra in Ucraina in segno di protesta dopo che la Francia ha paragonato gli Stati Uniti alla Corea del Nord e ad altri paesi autoritari. Negrea ha condannato fermamente l'ipocrisia autopromozionale di Parigi. C'è un membro in questo Consiglio di sicurezza che si spinge fino all'oltraggio morale e ci fa la morale su qualsiasi argomento, che si tratti del conflitto di cui stiamo discutendo di nuovo oggi o persino di argomenti non correlati alla pace e alla sicurezza internazionale come i diritti umani, ha affermato prima di abbandonare la sessione. A partire da novembre il Montenegro introdurrà il rilascio di visti per i cittadini di Bielorussia, Russia, Cina, Arabia Saudita e Turchia, lo annunciano dal Ministero degli Affari Esteri di Podgorica, precisando che si tratta di una misura che mira ad armonizzare pienamente la politica dei visti del Montenegro con quella dell'Unione Europea, adempiendo così ad uno degli obblighi più importanti nel percorso di adesione a Bruxelles. Il Ministero ha dichiarato inoltre di aver avviato attività volte a mitigare i potenziali effetti negative del provvedimento e a rendere la procedura per ottenere un visto d'ingresso in Montenegro il più semplice e accessibile possibile. Il governo austriaco ha annunciato che intende prolungare il servizio militare obbligatorio di 3 mesi, passando da 6 a un totale di 9 mesi. I ministri hanno raggiunto l'accordo sul prolungamento dopo lunghe discussioni. Il governo spera che la misura entri in vigore già dal 1 gennaio del prossimo anno, poiché per una simile modifica è necessaria la maggioranza dei 2/3 in Parlamento. La coalizione di governo, composta dal Partito Popolare, dai Socialdemocratici e dal Partito Liberale Neos, cercherà anche il sostegno di liberali di destra e dei verdi. Ora la rassegna stampa in prima pagina.
0: Prima pagina.
1: Iniziamo come di consueto con la voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero. Lotta per sopravvivere, il cantiere navale 3 maggio di Fiume avvia la riorganizzazione dopo l'ingresso nel gruppo Iskra. Obiettivo: azzerare le perdite e garantire il futuro dello stabilimento senza aiuti dallo Stato. Ancora in prima pagina, la Dieta Democratica Istriana difende i vice sindaci in quota CNI, lo schieramento regionalista condanna con fermezza il disprezzo espresso nei confronti dei rappresentanti eletti, respingendo l'idea che il loro ruolo sia puramente simbolico. Risparmi e debiti in apertura sul Delo. Gli sloveni sono parsimoniosi ma ancora lontani da una popolazione benestante. Le famiglie slovene tra le meno indebitate nell'UE. I risparmi pro capite in percentuale del PIL sono però modesti. Dall'estero invece la crisi climatica minaccia e uccide. Spagna e Francia, i vigili del fuoco su entrambi i lati dei Pirenei, stanno lottando contro le fiamme con tutte le proprie forze. Il Dneunik si sofferma sull'incidente dello scorso 4 maggio che ha bloccato per ore l'autostrada 1. L'ispettorato veterinario non ha risposto all'appello per 6 ore. I 4 dipendenti pubblici che rischiano ora di perdere il lavoro. Istruzioni invece delle vacanze, un puzzle complicato da costruire dovuto alla mancanza di insegnanti. A un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico, alcuni istituti stanno ancora cercando personale docente adeguatamente formato. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novice, titola in prima: prevista la costruzione di 70 nuovi alloggi. Nova Gorica, il comune ha messo in vendita il terreno edificabile nei pressi del tribunale. E ancora tabelle, limiti di velocità e autovelox. A Cernical mancano soltanto gli operai, nuovo cantiere sull'autostrada del litorale. Vediamo ora la stampa dell'Italia, iniziando dal quotidiano della minoranza slovena Primorske Dnevnik. Il muro crollato sotto il peso dell'acqua nel centro di Trieste, ma il tempo, le pietre hanno danneggiato una scalinata in via Giulia, alcuni veicoli e un lampione campione. Sport e ciclismo, Tadej Pogačar al fianco di altre quattro leggende, quinta vittoria per il campione sloveno al Tour de France. Crollo strada lesionata, il titolo sulla prima del Piccolo, gravi danni causati a Trieste dal nubifragio di domenica sera, via Giulia, via dello Scoglio, situazione critica dopo il cedimento del muro. A centro pagina, magica doppietta triestina, Vucetti e Bonifacio dopo il mondiale vincono l'Europeo 4,70, trionfo junior in Polonia. Il Corriere della Sera titola Nottav, stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati, Meloni la magistratura faccia il massimo. Ancora sport, calcio, nazionale via Maldini, in corsa per la panchina Mancini prima di Conte, telenovela azzurra, la bocciatura di Pirlo. Così anche la Repubblica, la nazionale un flop anche senza giocare, Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo. E concludiamo segnalando, mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo per il gasolio meno 17 centesimi fino al 6 agosto. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 9.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Prende il via Burattini senza confini, la tradizionale rassegna di spettacoli di Burattini, giocoleria e teatro di strada, organizzata dal comune di Udine con la direzione artistica di Alberto De Bastiani. Diventato ormai un appuntamento fisso dell'estate udinese, il programma torna ad animare le aree verdi e i quartieri della città con spettacoli gratuiti rivolti in particolare ai bambini e alle famiglie. Il primo dei sei appuntamenti è in programma martedì 28 luglio alle ore 18 al Parco Moretti, dove la compagnia Begheré di Viareggio porterà in scena Fuori dalla valigia, spettacolo di giocoleria e clownerie scritto e interpretato da Giuseppe Tornillo e Margherita Cortopassi. L'ingresso è libero. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nell'area coperta del Parco Desio in via Lombardia.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: La vita vista come una classifica nella quale uno strano piacere restare a galla, uno strano singolo scritto da Jovanotti per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.

0: Seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 28 luglio, e torniamo subito in studio dopo la canzone della settimana per iniziare il nostro viaggio. Il nostro viaggio stamattina parte dall'Africa, un continente amato, vissuto, illustrato da un artista che nel disegno ha trovato il suo rifugio e che attraverso il disegno è diventato voce di popoli e culture. Si intitola Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, Trieste, Dakar, la mostra che verrà inaugurata il 2 agosto alla Sala Nathan del magazzino 26 di Trieste. E per scoprirla abbiamo il piacere di avere al telefono una delle curatrici, nonché la figlia dell'artista, Mimina Di Muro. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a te.
0: Mimina, senti, io parto da te non come antropologa, non come curatrice, ma come figlia. Te l'ho anticipato, tu hai accolto l'eredità artistica di tuo padre e hai compreso lo scopo dei suoi disegni e del suo dar voce.
1: Esatto, è proprio così, anche se all'inizio devo ammettere che questa cosa mi spaventava tanto, anche perché è il lavoro di un'artista. Di una persona che comunque ha avuto, come possiamo dire, una vita molto avventurosa e nello stesso tempo molto complessa e molto ricca. Quindi tutto questo mi ha spaventato molto e anche emotivamente, perché comunque ci ho messo parecchio tempo prima di superare, ecco, il fatto che purtroppo lui è venuto a mancare. Quindi è stata una cosa molto forte. E devo ammettere che in tutto questo il fatto di aver conosciuto delle persone che mi hanno aiutata e un po' mi hanno sbloccata nel prendere tutto quanto è stato fondamentale.
0: Persone che ti hanno accompagnato, tu adesso accompagnerai noi all'interno di questa esposizione. Tu hai detto una vita avventurosa, tuo padre non era un viaggiatore, lui l'Africa l'ha vissuta davvero 40 anni e si è impegnato, ha abbracciato cause, ha vissuto a contatto stretto con le persone. Ecco, questa mostra ci dipinge sia l'uomo che l'artista.
1: Secondo me sì. Perché mio padre ha vissuto, come hai detto bene, non da viaggiatore, ma ha vissuto dentro l'Africa, dentro la realtà quotidiana e dentro tutto quello che succedeva quando lui è stato lì per 40 anni.
0: Io tuo papà, te l'ho detto fuori onda, non lo conoscevo come artista, mi sono trovata davanti un mondo incredibile, un mondo di dettagli, un mondo di espressioni, un mondo di emozioni anche, perché i suoi disegni danno emozioni. E ho visto che da bambino per lui il disegno era la salvezza, era un rifugio, e lui insegnava anche ai bambini d'Africa a disegnare per aggrapparsi, forse per sfogarsi, per esprimersi.
1: Assolutamente, diciamo che per mio padre il disegno è sempre stato una via di fuga, anche perché lui è nato e ha vissuto i primi anni della sua vita nell'Italia del dopoguerra, e non era un'Italia facile, e quindi diciamo che il disegno era un po' la sua valvola di sfogo, un po' la sua via d'uscita alla dura quotidianità che si viveva in quegli anni lì, del dopoguerra.
0: E cercava forse anche una bellezza nel disegno, un'espressione.
1: Assolutamente, assolutamente, perché è sempre stato molto sensibile alla bellezza, e la cosa che mi colpiva e che mi ha sempre colpito è il fatto che mio papà trovava la bellezza nella realtà, nella quotidianità, cioè a lui bastava quello. Cioè, infatti mi ricordo che diceva sempre che non c'è bisogno di aggiungere di più, il reale è già bello così, ha sempre rincorso la bellezza della realtà.
0: Senti, questa mostra menziona Dakar, il porto legato a Trieste, ma anche il punto di partenza delle sue opere, la sua prima esposizione del 1979, che poi le sue opere sono andate in tutto il mondo. Lui, ho visto, che è noto anche come artista africano, quindi non è uno che ha emulato qualcosa, uno che ha fatto propria l'arte africana.
1: Esatto. Lui molto spesso veniva proprio considerato artista africano, e a me faceva molto ridere questa cosa, a me e ai miei fratelli, perché molto spesso veniva invitato per delle mostre e quando poi si presentava la gente rimaneva stupita perché si aspettavano un signore africano, invece era un signore bianco europeo, e questa cosa faceva molto molto ridere e incuriosiva molto la gente anche, sì.
0: Io me lo immagino, anche perché ho letto che per un periodo è stato l'unico bianco in un quartiere di Dakar proprio. Mi immagino quanto sia stato anche difficile inserirsi, integrarsi all'inizio.
1: Sì, anche se devo dire che ha sempre avuto una grande capacità nell'inserirsi, anche perché papà prendeva tutto molto... non alla leggera, però insomma ironizzava molto anche su tutto quello che gli succedeva, e secondo me un'altra cosa che lo caratterizzava è che nel suo inserimento lui è sempre stato molto autentico, nel senso che non è mai stato un europeo che ha provato ad emulare gli africani. Ad esempio mio padre non si è mai vestito come un africano, lui si vestiva sempre con la camicia, con i pantaloni, come si è sempre vestito, con gli occhiali, e quindi secondo me questa sua autenticità incuriosiva anche molto la gente, e quindi si è fatto accettare da sempre per quello che era, l'uomo normale, l'uomo per quello che era.
0: L'uomo normale che però si distingueva da tutti quanti. Senti, lui ha abbracciato anche delle cause importanti e ha messo a servizio, tra virgolette, lo dico, i suoi disegni proprio contro l'apartheid, contro il colonialismo. Lui ha aiutato la popolazione ad avere una voce.
1: Ha aiutato la popolazione ad avere una voce, soprattutto nel periodo, c'è stato un periodo in Africa dove appunto si lottava contro il colonialismo, contro l'apartheid, in cui le fotografie erano vietate, quindi lui si era inventato questo escamotage, ha detto aggiriamo l'ostacolo e facciamo i disegni per comunicare e per protestare, per dire la nostra. E così è stato, infatti in alcuni libri di storia, questa cosa mi ha sempre emozionato tanto, ci sono dei manifesti di mio papà dove si vedono proprio delle foto dove ci sono le persone, la gente del popolo e molto spesso anche le femministe che manifestano con i disegni di mio padre.
0: Disegni che in realtà sono delle fotografie, nel senso che lui coglie l'attimo, il momento, il caos, le espressioni, tutto in tantissimi dettagli minuziosi. Ecco, io quando ho visto per la prima volta questi disegni ho detto wow, cioè non è una foto ma è più di una foto.
1: È proprio così. E forse è interessante magari spiegare un po' come realizzava questi disegni, no? Mio padre arrivava sulla scena e quando magari gli piaceva quello che aveva davanti, lui si sedeva e aveva sempre un foglio, una matita. Si sedeva e poteva stare seduto lì ore, magari anche tutto il giorno, e con la matita riproduceva la scena che aveva davanti. E poteva essere un mercato, poteva essere l'angolo di una strada, poteva essere un albero, e passava magari tutto il giorno a fare lo schizzo a matita. Poi tornava a casa e subito, o lo stesso giorno o il giorno dopo, si appuntava dietro, solitamente dietro il disegno, dei dettagli che poi gli servivano per completare piano piano il disegno con l'inchiostro di china o con il rapidografo.
0: E noi ritroviamo questi disegni nella mostra. Nella mostra ci sono oltre 100 minuziosi disegni che ci illustrano la flora, la fauna, i paesaggi incontaminati, l'aspetto antropologico. E c'è anche una collezione in questa mostra, Mafrik, in collaborazione con Moroso. Perché è importante questo?
1: Allora, è importante perché papà ha iniziato a vivere dei suoi disegni in Senegal, proprio come dicevi tu, nel 1979, quando si era stabilito a Dakar, la capitale, e i suoi disegni erano stati notati dal presidente della Repubblica dell'epoca, Leopold Sédar Senghor. Quindi diciamo che tutto inizia da Dakar. E in quell'occasione lì Senghor gli aveva comprato un'intera collezione di litografie, ed è, possiamo dire, che da quel momento lì che inizia proprio a vivere della sua arte. E quindi il Senegal, Dakar, è un po' il filo conduttore di questa mostra. Infatti la collezione Mafric di Moroso è realizzata proprio a Dakar, spesso nei luoghi che mio padre ha illustrato, ha disegnato.
0: Abbiamo poco tempo, purtroppo. Io volevo chiederti di tutto questo percorso, ma non solo, magari anche di qualche opera che c'è a casa, qual è quella a cui sei più legato, che ti piace di più, che ti dà qualcosa?
1: Allora, in realtà forse ne ho due. Una è la foresta, ed è esposta anche qua, e il disegno misura 70%, ed è veramente, secondo me, un'opera molto, molto ricca, perché è piena di dettagli, e mi ricordo che papà ci aveva messo un anno per realizzare quest'opera. In quest'opera mi emoziona forse il modo in cui mio padre disegna la natura, disegna gli alberi e disegna tutti gli animali nascosti dentro questa foresta. E da bambina mi ricordo che mi divertivo a cercare gli animali nascosti dietro le foglie, dietro la vegetazione. E una è quest'opera qua che mi emoziona parecchio. Un'altra opera che mi emoziona tanto è il Sabar. Che cos'è il Sabar? Il Sabar è la danza tradizionale senegalese. Quest'opera è anche esposta alla mostra e mi emoziona forse perché mi ricorda anche la mia infanzia, perché la mia infanzia spesso vivevamo queste scene di vita quotidiana. Ecco, queste forse sono le due opere che mi emozionano di più di mio papà.
0: Opere che adesso andrò a cercarmi per guardarmele bene, perché hai emozionato anche me.
1: Sono molto diverse tra di loro, infatti vedrai anche lo stile, si percepisce forse un'evoluzione, un cambiamento del suo stile. Vedrai.
0: Vedrò, poi ti so dire. Senti, Mimina, l'apertura è prevista il 2 agosto alle ore 11, ci saranno degli interventi musicali importanti, Adriano Viterbini assieme a Paolo Baldini, Davide Toffolo, per dirla in breve, il chitarrista di Giovanotti, il bassista dell'Alma Megretta e l'anima dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Questa mostra, questa esposizione organizzata dall'associazione culturale Viva Comics, tu ci sarai all'apertura?
1: Assolutamente, io sarò qua all'inaugurazione, sì, assolutamente.
0: E allora ci vediamo domenica 2 agosto alle ore 11 alla Sala Nathan del Magazzino 26, va bene?
1: A domenica, grazie mille.
0: Grazie a te di cuore, grazie.
1: Grazie a te.

È sulle note di Pata Pata, successo di Miriam Makeba del 1967. Io ringrazio Mimina Di Muro per averci parlato con passione, gioia, tanta gioia, dolcezza di suo padre, delle sue opere, dell'amore di suo padre, ma anche suo per l'Africa, l'Africa alla quale Edoardo Di Muro ha dato voce. Non so se l'ho detto, perché sono stata rapita davvero da lei, dalla sua gioia, dai suoi modi molto gentili. La mostra è ingresso gratuito e sarà visitabile fino al 27 settembre. L'apertura, la ricordo, domenica prossima. Nella terza parte, fra pochissimo invece, visiteremo un'altra mostra, però sempre nello stesso edificio. Andremo nuovamente al magazzino 26 di Porto Vecchio, Trieste, assieme a Marianna Cerboni, per scoprire l'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo. Fra pochissimo, dopo le info di Viaggiando, è un po' di musica, sempre qui su Radio Capodistria.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto sulla 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo ancora code dovute a lavori nel tratto fra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia. Ricordiamo, lavori di ripristino in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio. Per lo stesso motivo sulla 34 Villesse-Gorizia si registrano code nei pressi dell'innesto con la 4 per chi dalla 34 si immette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Traffico intenso e rallentamenti verso Venezia si registrano tra il bivio con la 28 e San Sino di Livenza. Si viaggia inoltre in coda verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Traffico intenso e rallentato anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e il bivio con la 57 e tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Per quanto riguarda proprio la tangenziale di Mestre si registrano code verso Trieste per traffico intenso fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno. Ricordiamo in chiusura, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Bellissima Annalisa, come sono bellissime nella loro profondità, complessità, ricerca e unicità le donne di cui parleremo in questa terza parte di Calle degli Orti Grandi. La sala Carlos Bisà del magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste ospita una mostra particolare perché è un progetto espositivo multimediale di arte visiva, fashion e musica. E in realtà è come se ci presentasse cinque mostre personali. Si intitola L'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo, e per scoprire chi sono le protagoniste di questo evento abbiamo il piacere di avere al telefono la critica d'arte, curatrice della mostra, ma non solo, Marianna Cerbuoni. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Marianna, l'abbiamo detto fuori onda, è un progetto molto complesso, una mostra che sono cinque mostre, un progetto multimediale con dei video, musiche dedicate. E questa mostra ha già conquistato Bruxelles, tra l'altro, e adesso arriva a casa, a Trieste.
1: Sì, ha conquistato Bruxelles e effettivamente questa modernità e questa avanguardia delle nostre artiste triestine lì era ignota, anche se molto, diciamo, affine alla mentalità femminile del Nord Europa, e quindi grande sorpresa e grande successo. Adesso arriva a casa, diciamo, no? Nella sala Bisà del magazzino 26 e trova collocazione. Io ho pensato, appunto, come hai detto giustamente tu, di suddividere la mostra in cinque mostre. Sono cinque personali praticamente, ognuna dedicata ad una delle cinque artiste, che sono Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Mela, Anita Pittoni e Miela Reina. Ecco, ognuna ha una sorta di personale con più di una ventina di quadri, documenti, oggetti che raccontano la loro vita personale e la loro ricerca artistica, con questo che è il concetto di modernità e di avanguardia che loro tutte condividono, proprio perché nate in una città d'avanguardia e di novità e di intreccio di culture come Trieste.
0: Ecco, Trieste, proprio volevo chiederti di questo, città mitteleuropea, laboratorio di modernità. Trieste, città in cui le donne sono sempre state molto emancipate, hanno avuto la possibilità di esprimersi, e loro sono nate e si sono formate qua, poi hanno preso direzioni internazionali. Ma quanto è contato essere nata a Trieste?
1: Tutto, molto, perché se noi facciamo il paragone fra la vita media, diciamo, dell'italiana dei primi decenni degli anni venti e la compariamo a quella di Leonor Fini, Maria Lupieri e quelle che ho citato adesso, è una vita completamente diversa. Basti pensare, faccio solo un flash. Dunque, Leonor Fini nasce da un signore di origine campana, emigrato in Argentina di seconda generazione, e da una madre triestina, Malvina Brown, la quale incontra questo signore a Recoaro e si innamorano e partono, si sposano e partono per l'Argentina, con anche una notevole differenza di età. Arrivati là nasce Leonor, però la Malvina si accorge subito che questo marito diventa prepotente, la tradisce, eccetera, eccetera. E cosa fa Malvina? Prende il piroscafo e dall'Argentina prende la bambina e va a Trieste. Dunque, siamo nel 1907. Quale romana, calabrese, milanese, bolognese, romagnola avrebbe fatto questo? Torna a Trieste e la famiglia l'accoglie, la famiglia borghese o alto borghese, famiglia colta, l'accoglie, la madre, lo zio, l'accolgono normalmente, e lei continua a fare la sua vita qui con questa bambina che alleva. Ecco, per dire, no? Già è una storia che sembra dei nostri giorni, invece è una storia di cent'anni fa, a Trieste.
0: E poteva succedere solo a Trieste.
1: Sì.
0: Senti, tutte le donne, le cinque donne, le cinque artiste, dico anche donne perché entriamo nelle loro vite, non solo nella loro arte, sono accomunate da una cosa, da linguaggi diversi, da temi diversi, però dall'interdisciplinarità, in un periodo in cui l'interdisciplinarità non esisteva neanche.
1: Esattamente, infatti si occupano praticamente di tutto ciò che può abbracciare la creatività dell'arte visiva, no? Dalla pittura all'incisione, alla moda, al design, alla scenografia, alla costumistica, e molte di loro, come la stessa Leone Orfini e anche Maria Lupieri, moltissimo scrivono. E poi anche come la Pittoni, che scrive, come la Miela Reina, che inventa delle favole, le disegna, le racconta, le scenografa. Cioè proprio il concetto dell'interdisciplinarietà e della multidisciplinarietà, che è un concetto molto moderno e che queste artiste intuiscono e praticano fin dalla prima metà del Novecento. E questo è un secondo punto molto importante, proprio che si riferisce all'avanguardia di cui parla proprio il titolo della mostra.
0: Mostra in cui non ci sono solo quadri, tra l'altro ce ne sono anche inediti o raramente esposti, ma ci sono anche costumi, bozzetti, disegni. C'era la Pittoni che sperimentava con i tessuti. C'è un po' di tutto in questa mostra.
1: Sì, c'è un po' di tutto, come accennavo prima, c'è proprio un approfondimento a 360 gradi sulla personalità e l'arte di queste grandi creative. Ci sono documenti, ci sono foto, bozzetti, gioielli, oggetti di design, insomma proprio perché per dare una impressione, una testimonianza completa della loro creatività, che le poneva veramente al vertice dell'innovazione nel Novecento, e attraverso questo hanno stupito veramente anche Bruxelles. Faccio un esempio: Anita Pittoni, ed è in mostra, presenta fine anni 20, inizio anni 30, dei tessuti di lana intrecciati a fibre metalliche, tra cui rame, oro, argento. Stando a Bruxelles un anno e mezzo fa, vado in una mostra in una grande sede istituzionale e vedo che lì un'artista europea degli anni 60 mostra un suo tessuto come novità assoluta, che aveva le stesse caratteristiche, solo che la Pittoni da Trieste era 30 anni in anticipo, di 30 anni in anticipo.
0: Ma come era in anticipo in realtà Miela Reina, che faceva delle performance in realtà?
1: Esatto, delle performance, studiava delle diapositive come scenografie per i concerti di De Incontrera, con cui collaborava, e tutte quante erano estremamente avanti proprio in questi vari filoni di creatività e anche di multimedialità. Ecco che poi la multimedialità è una cosa di cui si è cominciato a parlare molto alla fine degli anni 90 o negli anni 90. In realtà molti di loro lo praticavano già prima, cioè questo concetto avevano intuito che era il momento giusto per iniziare ad essere multimediali.
0: Ed erano anche in collegamento non solo multimediale, ma anche con qualcosa di più profondo, quasi di occulto, perché ci sono anche delle opere legate all'esoterismo. Ricordiamo, era un periodo in cui l'esoterismo andava anche di moda quasi.
1: Eh sì, andava di moda anche perché si era alla fine della prima guerra mondiale, i morti erano stati milioni e penso che la gente cercava un qualche contatto con questi cari che erano perduti. E quindi anche per questo c'era la moda dell'esoterismo, abbracciata da Dorfles, abbracciata dalla Fini, abbracciata dalla Lupieri, ecco, moltissimo.
0: E quindi troviamo anche questo punto qua. Senti, mostra multimediale, c'è anche un tuo video, perché io ho pensato, sai, mentre stavo leggendo, che se tu fossi nata in quel periodo là, stavi assieme a loro, nel senso che sei architetto, scenografo, critico d'arte ed architettura, ti occupi soprattutto di luce, lavori sul tema della luce, quindi sei anche tu parte di queste donne, di queste artiste, e nella mostra c'è un tuo video particolare, perché presenta le persone che hanno conosciuto davvero Leone Orfini.
1: E devo dire che tra l'altro molte di queste purtroppo non ci sono più, per cui diciamo che questo video resta un po' unico. C'è Eligio Dercar, per esempio, che era il suo gallerista di fiducia a Trieste, che ogni anno andava dalla Fini a Parigi a comprarle dei quadri con il quale lei era sempre rimasta in contatto. Poi ci sono Lilli Frausin di Dorno e la sorella, che sono le uniche parenti ancora in vita, hanno più di 80 anni, una ha 96 anni, che erano cugine della Fini. Ecco, poi c'è Giorgio Cociani, il mitico presidente del Gattile, che per anni ha mantenuto un contatto epistolare con Leonor proprio sul tema dei gatti. Ecco, c'è la sorella di Arturo Nathan, la Daisy, che poi è morta qualche anno dopo, che avevo intervistato a Roma all'inizio degli anni 2000, e che ha raccontato un sacco di cose anche molto divertenti su Leonor.
0: I gatti, hai detto gatti, ci sono anche delle ceramiche a tema gatto di Leonor Fini.
1: Fantastiche, prodotte dalla società ceramica di Laveno Mombello, italiana di Laveno Mombello, di cui nessuno sapeva niente. Io le ho scoperte anni fa per puro caso e sono magnifiche. E così avanti furono prodotte negli anni, fine anni 50, inizio anni 60, che nessuno le comprava. Solo adesso sono ammiratissime, perché erano veramente troppo d'avanguardia. La gente era ancora con i piatti con i fiorellini a tavola, no? E invece che lei faceva gatti espressionisti.
0: Che se pensiamo adesso sarebbe di moda da morire, perché proprio adesso c'è l'esplosione del gatto dappertutto, proprio in questi anni qua.
1: Esatto, esatto. E quindi voglio dire, anche in questo la modernità è vittoriosa.
0: Senti, questa è una mostra che sono più mostre e multimediale, tutto quanto però anche accompagnata da eventi collaterali che andranno avanti fino a settembre. Per cui sì, il prossimo appuntamento io lo darei, che è sabato 1 agosto, e qua torniamo un po' al video, torniamo a coloro che conoscevano Leonor Fini e a te come moderatrice oppure come collante di questa serata.
1: Esattamente, ci saranno appunto Lilli Frausin e Anna Maria Sadar Frausin, che citavo prima, queste cugine, le uniche appunto rimaste parenti in vita di Leonor, e approfondiremo molti aspetti anche molto divertenti della sua vita parigina, perché la mamma di loro andava quasi anche due volte al mese a trovare Leonor a Parigi, e quindi raccontava loro di questo menage a trois, di tante cose che noi forse non sappiamo di lei, ecco.
0: Perché erano anche moderne nei rapporti, dobbiamo dirlo.
1: Assolutamente, assolutamente. Alcuni non si sono sposate, alcuni si sono sposate e dopo qualche mese hanno capito che non era per loro, e altri hanno avuto questi rapporti o saffici o comunque così bisessuali. E proprio in relazione a questi rapporti bisessuali che aveva sempre Leonor nella sua vita, ho creato anche questo due profumi, Lolo e Cotte, che ricordano i suoi due aspetti della sua personalità, cioè quello femminile, femmineo, sensuale, Lolo, come la chiamavano a Trieste da bambina, e Cotte, come Konstantin Jelenski, uno dei suoi amanti storici di questo menage à trois, con anche Stanislao Lepri, e l'ho chiamato Cotte perché lui era polacco e lei lo chiamava Cotte, che in polacco vuol dire gatto.
0: Pensa a te, il gatto che ritorna. Ti faccio un'ultima domanda, perché purtroppo il tempo stringe, ma io chiacchiererei con te 7 ore.
1: Anch'io.
0: Grazie. Senti, la cosa che ti è rimasta di più di questa mostra, nell'allestire questa mostra, nel crearla, proprio pensarla?
1: Beh, la varietà dei linguaggi, questo senz'altro, e la varietà cromatica anche, perché c'è una ricchezza di cromatismi molto affascinante e anche divertente e allegra, per cui è una mostra che, anche se ha dei momenti così di esoterismo, di anche leggermente cupi, così introspettivi, in realtà è una mostra vivace, quindi la vivacità e la modernità, anche una sorta di leggerezza e soprattutto la libertà del linguaggio.
0: È la libertà delle donne che si esprimevano e si esprimono in questa mostra. Marianna, grazie, grazie di cuore per essere stata con noi, davvero.
1: Grazie a voi, e allora arrivederci a presto.
0: E noi ci vediamo alla mostra, che io ricordo a tutti gli ascoltatori, l'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo, la trovate alla sala Sbisà del magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste. Dicono sia aperta fino al 27 settembre, ma voi andateci prima, non aspettate mai l'ultimo momento, giusto?
1: Giusto.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, a presto. Ciao.

Panf, la gatta, lo spirito indomito dei gatti, la libertà dei gatti, ritratta anche da Leonor Fini, come abbiamo sentito, la libertà delle donne. Grazie, grazie Marianna Cerboni per averci parlato di questa mostra, l'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo. La troviamo al magazzino 26, sala Carlos Bizà del Porto Vecchio di Trieste. Grazie per averci parlato di queste donne libere, emancipate, curiose, che hanno seguito le loro passioni, il loro istinti, i loro talenti, la loro vita. Allora, io vi ricordo che sia questa mostra che quella di Edoardo Di Muro, di cui abbiamo parlato poco fa, quella che verrà inaugurata domenica, si trovano entrambe al magazzino 26, per cui ma prendetevi una mattinata, visitatele entrambe, no? Può essere un'idea, magari in un giorno di pioggia, perché no? Torniamo alle donne per chiudere questa quarta parte, perché se io penso a una donna artista nel corso della storia mi viene in mente Artemisia Gentileschi, vabbè, a me viene in mente lei, ma non ce ne vengono in mente molte, lo sappiamo, no? Le donne dovevano fare altro, occuparsi di altro, la mentalità oggi non è che sia cambiata tanto in certe zone del mondo, ma è sempre stato così, no? No, non dappertutto. Un articolo uscito in questi giorni sul sito di National Geographic porta questo titolo: alcune principesse dell'antico Egitto erano in realtà delle guerriere. Probabilmente sì, lo confermano le loro sepolture con archi, pugnali, frecce che a quanto pare non erano solo ornamenti funebri come si è creduto finora, perché nuove prove suggeriscono che alcune donne appartenenti alla famiglia reale fossero addestrate a usare queste armi anche in combattimento. La scoperta arriva dall'analisi dei resti di quattro principesse vissute quasi 4000 anni fa e cambia il modo in cui gli storici avevano sempre immaginato la vita delle donne della famiglia reale egizia. Boyan mi ha detto che la sapeva questa cosa e adesso ce la confermano gli scienziati, perché che cosa hanno capito gli studiosi? Beh, dall'analisi degli scheletri gli scienziati hanno osservato la struttura interna delle ossa e i punti in cui i muscoli si attaccavano lo scheletro, oltre a tracce chimiche lasciate sui resti nel tempo, insomma. Da questi dettagli hanno ricostruito quella che chiamano una osteobiografia, cioè la storia di una persona scritta nelle sue ossa, e i risultati sono sorprendenti. Nel caso della principessa che si chiamava Ita, i punti di attacco dei muscoli suggeriscono che le sue mani fossero abituate a impugnare oggetti come pugnali o mazze. Nella principessa Nubotep, invece, gli studiosi hanno trovato quella che definiscono la prova più chiara, ovvero un piegamento particolare di un osso della mano tipico di chi tira spesso con l'arco. Anche la principessa Itaveret mostra i segni di una vita fisicamente intensa, con tracce di infortuni importanti alle costole, e ai piedi, era molto attiva.

conoscenze, donne delle nostre terre. Adesso metteremo un po' di musica, ci saranno le notizie flash e intanto io saluto Bojan, adesso tu cambi studio, vero? Bojan cambia studio, allora sai cosa faccio? Io aspetto che arrivi Jure Zoglia e lo faccio chiamare subito dopo le notizie la nostra ospite, che sarà Aurelia Bubisutti, presidente della Fondazione Museo Carnico, che ci parlerà di storie di erbe, un cammino tra magia, miti, focolare e credenze. Mostra che ci aspetta, come Aurelia, Atto al Mezzo. Musica.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 9.30. Il ministro degli affari esteri ed europei Tony Kaiser ha incontrato ieri a Parigi l'omologo francese Jean-Noël Barrot, con cui ha concordato di intensificare il dialogo strategico tra i due paesi. Lo ha fatto sapere lo stesso Kaiser in un post sul social X. Il ministro sloveno ha anche evidenziato tra le questioni chiave sul tavolo la sicurezza, la competitività e il rafforzamento della cooperazione strategica bilaterale. Kaiser ha poi aggiunto che Slovenia e Francia rafforzeranno pure la cooperazione riguardo il sostegno all'Ucraina e al processo di allargamento dell'UE. Al via i lavori di ampliamento a quattro corsie della tangenziale tra Bertocchi e Serbino. Finora i lavori si sono svolti solo al di fuori del tracciato principale. Ieri però il cantiere si è esteso anche al tratto che va dalla rotonda di Bertocchi Sud verso Sant'Antonio, che sarà chiuso nei prossimi giorni. I lavori, che si svolgeranno in due fasi, dapprima su una corsia poi sull'altra, dureranno fino a ottobre. Lo ha annunciato la società che gestisce le autostrade slovene, la DARS. Completati i lavori sulla tangenziale, una volta finita anche la costruzione della strada di accesso a Sermino, il traffico verso il porto di Capodistria, in particolare di mezzi pesanti, sarà più scorrevole. Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante con centinaia di droni, lo riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries. L'Amazon russa è già presa di mira nei giorni scorsi. 12 droni diretti verso Mosca sono stati abbattuti dal sistema di difesa aereo, aveva annunciato nella notte il sindaco della capitale, ma poi l'attacco ucraino si è intensificato con il trascorrere delle ore, fino a quando i droni, secondo l'agenzia ucraina, hanno circondato Mosca da ogni lato. Secondo quanto riferisce l'agenzia France Press, i droni lanciati da Kiev sarebbero stati più di 390. Italia, un incendio è scoppiato all'alba intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre visibile da alcuni chilometri. A dare l'allarme un dipendente, un uomo di 54 anni, custode dell'impianto, che è rimasto ustionato ed è stato trasportato al Niguarda. Non sarebbe grave. Le fiamme hanno provocato un'altissima e densa colonna di fumo, visibile poi a diverse decine di chilometri di distanza. L'aria nella zona appare irrespirabile. Sul posto anche i carabinieri tecnici dell'ARPA per verificare un eventuale inquinamento ambientale. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 10.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Rieccoci qua, quarta parte di Calle degli Orti Grandi che ci porta a Tolmezzo. Tolmezzo ci regala mostre interessanti che parlano di territorio, di credenze che arrivano da un passato lontano e diventano tradizioni. E stavolta lo fa attraverso un patrimonio prezioso che tutti abbiamo davanti agli occhi, ma forse non vediamo abbastanza: le piante. A riportarci e ricordarci la loro importanza nella nostra cultura e storia quotidiana anche il Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani con la mostra Storie di Erbe, un cammino tra magia, miti, focolare e credenze. E noi per immergerci in questo racconto abbiamo il piacere di avere al telefono la presidente della Fondazione Museo Carnico, Aurelia Bubisutti. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e grazie per averci chiamati.
0: Grazie a voi per questa mostra, perché quando mi è arrivato il comunicato stampa io mi sono innamorata, davvero mi sono innamorata. Aurelia, prima di passare alla mostra concretamente, ho notato una cosa bella, cioè nelle tradizioni carniche, ma anche nelle nostre tradizioni e in quelle universali, erano le donne a tramandare i segreti delle erbe e delle piante, e questo progetto è stato realizzato quasi a continuare questo racconto ancestrale da una squadra di donne. Però fuori onda mi ha detto che ci sono anche due signori, due uomini di riferimento molto importanti.
1: Sì, allora, è vero, le donne, ma le donne in generale della Carnia sono state un punto fondamentale, ma perché? Perché da noi c'è sempre stata l'emigrazione, cioè gli uomini andavano a lavorare all'estero e per cui le donne dovevano collarsi tutti i problemi della conduzione della casa e quant'altro, tant'è che in Carnia si dice che proprio le donne, fin da piccole, erano state abituate a imparare a leggere, a scrivere e a fare di conto. Questa dimostrazione che l'importanza della donna, almeno per quanto riguarda la montagna. Poi è vero, sì, le donne, anche perché erano loro che andavano a raccogliere le erbe, ma oggi io mi sento di dire che tutto questo è anche grazie alla ricerca, allo studio di alcune persone, in modo particolare Domenico Molfetta, che qui da noi è conosciutissimo perché oltre ad aver fatto dei testi, dei libri importanti sulle erbe, è la memoria storica. E quindi quando ci sono eventi importanti come la giornata di San Giovanni, dove viene raccolto il mazzo di San Giovanni e poi tutto il rito della cerimonia religiosa, la benedizione, quant'altro, ecco, tutto questo ogni anno, soprattutto a Cercivento, ma posso dire in tanti altri paesi, e comunque in particolare nella zona della Valle del But, Domenico Molfetta è un riferimento per tutti noi.
0: Non c'è solo lui in realtà, perché c'è Michele Gortani stesso, nel senso che il Museo Carnico custodisce anche un erbario prezioso del 1486, ho letto, e ho letto nella scheda che è stato quello il seme da cui è germogliata la mostra, ma c'è l'importante erbario di Michele Gortani anche.
1: Guardi, allora, più che Michele Gortani, chi era esperto e appassionato di erbe era il padre, Luigi, che poi ha trasmesso questa passione al figlio. Tant'è che l'erbario di Luigi Michele Gortani, preziosissimo, si trova al Museo di Scienze Naturali a Udine. Ma non solo, ci sono anche alcune cose importanti di quando Michele Gortani era in Africa piuttosto che in Spagna. Ecco, ci sono altri documenti a Firenze, sempre nel Museo di Storia Naturale. Quindi lei pensi cosa non ha fatto questo Michele Gortani, perché noi lo scopriamo ogni giorno scopriamo questo suo lavoro immenso, che va oltre la geologia, che va oltre la politica, ma che dimostra un grandissimo amore per la propria terra, ma anche la consapevolezza della ricchezza di questa terra.
0: Una terra ricca che adesso voi illustrato una parte di questa terra, quello che voi chiamate patrimonio, ed è un patrimonio quello delle piante. In questa mostra però non c'è solo la Carnia, non c'è solo il Friuli, ci sono le tradizioni presentate che abbracciano un'ampia area, tanti contesti culturali diversi, si parla di Mediterraneo, si parla anche di tradizioni mie, istriane, e voi volete tramandarcele grazie a questa esposizione che è molto chiara, è molto esaustiva, è, ha un linguaggio molto semplice, accessibile e arriva davvero a tutti noi.
1: Allora, guardi, io la ringrazio moltissimo per quello che lei mi ha detto, perché poi era il nostro scopo, era quello il nostro obiettivo. Il Museo Gordani è un museo etnografico, è un museo ricchissimo, ha 30 stanze con oggetti molto molto importanti, ma è statico nel senso che è un museo etnografico. Abbiamo voluto fare questa mostra all'interno di alcune stanze, perché poi si parla di cucina, di tessitura, di camere da letto, di religiosità, tutto quello che è presente nel museo ma che poi viene riportato nel mondo delle erbe, che può essere la magia, può essere il focolare, possono essere le credenze, che poi le credenze e anche i miti non hanno limiti, arrivano da lontanissimo e si muovono in maniera incredibile e poi arrivano fino ai posti più impensati. Ecco, noi abbiamo voluto fare questa mostra come dire, con leggerezza ma con molta competenza, perché le persone che ci hanno lavorato sono persone molto competenti riguardo alle erbe, però un percorso all'interno del museo, quindi il visitatore arriva e scopre anche un museo che magari non conosceva, perché viene per vedere questo percorso delle erbe, questa storia delle erbe, questa memoria delle erbe, quindi attraverso alcune stanze ripercorre un po' la storia di delle erbe e dell'utilizzo delle erbe che venivano utilizzate, che poi si parla anche di erbe velenose importantissime, si parla di erbe utilizzate in farmacologia, ma si parla anche di erbe utilizzate nella tessitura. La tessitura in Friuli, ma anche da voi, anche in Istria, ha avuto un ruolo importantissimo, pensiamo al Settecento di Jacopo Linusio. Quindi c'è un mondo che si apre e ti fa volare. Ecco, questo mi piace, ti fa volare e ti fa anche, quando io vedo, quando accompagno anche delle persone, imparo sempre qualcosa di nuovo e esco più ricca di prima, più, anche più felice di prima, anche perché aver voluto questa mostra, ed è vero, è stata una mostra voluta da donne, dalle mie ragazze del museo, bravissime, ma potrei parlare della Nives Granzotti, bravissima, la Anita Frison che ha fatto i disegni ad acquerello che sono meravigliosi. Quindi è un percorso, è un percorso anche di esperienza che noi vorremmo facessero anche le persone magari che non sono legate a questa tradizione delle erbe, si portano a casa qualche cosa di un po' più ricche, un po' più, anche secondo me, più serene.
0: Forse quello che ci siamo dimenticati noi è che le erbe facevano parte del nostro quotidiano, perché avevano un ruolo molto importante. Appunto, a me è piaciuta la descrizione delle sezioni, cioè voi ci portate in cucina, ci portate nella magia, nella cura degli animali, che certo, è molto importante. Io stesso ho piantato l'erba per il mio gatto, per cui capisce che alla fin fine siamo quel mondo di piante ed erbe, ce lo portiamo ancora dietro, e voi ci fate in questo percorso espositivo veramente trovare qualcosa che faceva parte della nostra vita di ogni giorno.
1: Certo, perché parliamo di campi, di boschi, parliamo di animali, parliamo della vita sociale, parliamo anche della conoscenza, della ricerca della conoscenza, dell'approfondimento. Non è soltanto un racconto, ma è qualcosa che entra nell'anima, secondo me. Quindi Io spero, mi auguro che questa mostra arrivi proprio a questa, perché arriviamo anche alla dimensione religiosa, lei pensi, quindi veramente, cioè, spaziamo su campi, su situazioni di ognuno di noi importanti, poi ognuno le interpreta a modo suo.
0: A proposito di dimensione religiosa, che in questo ambito si fonde anche con una tradizione ancestrale, il mazzo di San Giovanni l'avete preso come simbolo, lo troviamo anche sulla locandina, è l'immagine guida di questo percorso ed è un'immagine che ci accomuna tutti, anche noi naturalmente raccogliamo il mazzo di San Giovanni. Che significato ha?
1: Innanzitutto ha un significato di buon auspicio per la famiglia, ma un tempo c'erano anche gli animali, quindi la raccolta di queste erbe, che poi ogni erba ha un suo significato. La raccolta delle erbe, tra l'altro, la notte di San Giovanni, e bisogna raccoglierle quando cade la rugiada, cioè tutto un percorso importantissimo che si lega al benessere della famiglia, quindi a qualcosa di positivo, tant'è che viene raccolto, come le dicevo, durante l'alba, quando cade la rugiada, si prepara il mazzo, e poi almeno da noi c'è il rito religioso della benedizione, importantissima, e poi si brucia il mazzo dell'anno precedente e si mette, di solito lo si mette nelle dispense, che significano, la dispensa lei sa, o è piena o è vuota, sì. E quindi ha un suo significato, quindi viene messa nella dispensa fino all'anno successivo, ecco, quindi è un auspicio di benessere, di salute, di prosperità, e questo è importantissimo. Poi lei pensi che la notte di San Giovanni, soprattutto da noi, soprattutto parlo di Cercivento, c'era la consuetudine di prendere delle lenzuola, portarle durante la notte nel bosco, dove e queste lenzuola si riempivano di rugiada, e poi le persone la avvolgevano attorno al corpo, perché pensavano, erano, che facesse bene soprattutto alla pelle. Ecco, c'è anche questa tradizione, ma poi ce ne sono. Quando facciamo le visite guidate con la Nives Granzotti, è un percorso incredibile, perché ogni erba ha una sua storia, anche intrigante, anche magica, però ognuna di queste erbe ha un suo significato, quindi è una cosa interessantissima.
0: Tra le erbe che avete esposto e studiato, perché qui c'è anche una ricerca scientifica insieme alla tradizione e tutto, qual è quella a cui si è legato di più, che ha scoperto lei?
1: Io personalmente, una cosa che mi ha colpito moltissimo sono state le ortiche che hanno delle proprietà incredibili, soprattutto per le donne quando arrivano a un'età delicata, difficile, complessa, l'utilizzo di queste, devo dire che mi hanno colpito un po' le proprietà di tantissime erbe che prima neanche pensavo, e quindi credo che sia un percorso di conoscenza per ognuna di noi interessante. Poi ognuno fa le proprie riflessioni, eccetera, però è un percorso, dicevo, di saperi importantissimo. Vedo però che c'è molta richiesta, oggi come oggi, anche nelle nuove generazioni, c'è molta curiosità, e questo mi piace davvero tanto, per cui siamo contenti di aver fatto questo, ma non ci fermeremo lì, perché noi stiamo già pensando a quello che faremo il prossimo anno, insomma.
0: Me lo anticipa, così per curiosità mia.
1: Allora, posso solo dirle questo, che come lei ha detto, noi abbiamo un antico erbario importantissimo, e poi abbiamo anche l'anno scorso presentato questo manoscritto, Voynich, che pare fosse, l'abbiano trovato in una biblioteca dell'Università di Yale negli Stati Uniti, ma che pare arrivi da noi, dalla nostra zona, da addirittura Timau, quindi proprio al confine con l'Austria. Ecco, quindi ci sono questi antichi erbari importantissimi. Credo che compito del museo sia anche quello di approfondire la ricerca di questi erbari antichi. Questa è una delle delle cose che vorremmo approfondire. No, posso anticipare nulla, ci mancherebbe altro.
0: Però mi ha già conquistato, perché io sono una grande appassionata del manoscritto Voynich, per cui
1: ecco.
0: Questo grande e meraviglioso mistero che vorrò scoprire anche da voi a Tolmezzo. Aurelia, sì. grazie di cuore per questa chiacchierata. Io invito tutte le persone ad andare a Tolmezzo, mi raccomando, visitate questa mostra meravigliosa al Museo Carnicol delle Arti Popolari Michele Gortani, perché io l'ho solo letta la scheda, ho solo letto le informazioni e ho già ritrovato le mie radici in qualche modo. Per cui invito tutti a ritrovare qualcosa, a scoprire qualcosa magari di noi stessi che non conosciamo o abbiamo perso. Grazie.
1: La ringrazio moltissimo, grazie.
0: A lei.

Flower Kylie Minogue, Flower come i fiori del mazzo di San Giovanni che troviamo sul manifesto della mostra Storie di Erbe, un cammino tra magia, miti, focolare, credenze che troviamo a Tolmezzo. Io ringrazio tanto Aurelia Bubisutti, sempre gentilissima, sempre preparatissima e sensibile. Mamma mia, cioè se fanno la mostra sul manoscritto Voynich, io vado a piedi a Tolmezzo, davvero, è una delle mie passioni. Ovviamente non ho l'originale a casa, però il PDF sì, sta lì sul mio PC e ovviamente io non so leggerlo, ovvio, non l'ha ancora decifrato nessuno. Allora, intanto saluto Jure Zoglia che è arrivato in studio e l'ho subito messo al telefono, vabbè. Ciao Jure, benvenuto. Ciao. Abbiamo un minuto, allora io termino questa quarta parte parlando di erbe, anzi di fiori, perché un giorno ho visto un commento su Facebook che io scruto spesso come esperimento sociale, lo ammetto. Insomma, ho visto il commento di una signora che diceva che le rose nei vigneti sono sprecate. Anima! Allora le persone sanno che quando io dico anima sanno cosa voglio dire. Allora io non sapevo se ridere o piangere, se ridere mi sembrava offensivo, perché se le hanno messe là ci sarà un motivo, no? Allora, io sono una ragazza di campagna e adesso Jure riderà. Ti ricordi Renato Pozzetto nel film? E io sono così. E allora risponda a questa signora: le rose, signora, stanno all'inizio dei vitigni, non per ornamento, non perché sono belle, ma perché sono delle alleate incredibili dei viticoltori. Sono le prime a prendersi muffe, funghi, malattie, così il contadino può salvare tutte le viti. Le rose sono delle bellissime sentinelle, sono molto più sensibili della vite e si beccano, come ho detto, le malattie per prime. Signora, lei si immagina una spy story? Ecco, le rose sono delle spie che sussurrano, ad esempio, se c'è la peronospora, e sono spie buone che da secoli e secoli e secoli custodiscono il vigneto. Mamma mia, quante cose abbiamo dimenticato, quanti meravigliosi segreti non custodiamo più, vero Jure? Le piante, la natura, li abbiamo persi, ma possiamo ritrovarli, basta metterci un po' di passione, un po' di passion, che in dialetto ha tutt'altro significato. Chissà che passion che troviamo adesso sulle strade, mamma mia. Allora ce lo diranno le info di Viaggiando fra poco, però qualcosa si muove. Ieri ci ho messo più di un'ora di arrivare a casa, non ce la facevo più, ma qualcosa si muove. Anche il sindaco di Capodistria la scorsa settimana ha detto che in effetti non si può più ignorare la situazione e che auspica la costruzione di un'arteria adeguata al carico di traffico che c'è sulle nostre strade, soprattutto d'estate. Sindaco, a parte l'estate, noi transfrontalieri la ringrazieremo tutto l'anno se trova una soluzione. Musica!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un incidente con dei mezzi pesanti coinvolti, si viaggia in coda fra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Risulta chiuso al momento lo svincolo di Villesse in entrata in direzione Venezia. Restiamo sulla Venezia-Trieste per il traffico intenso. Si viaggia in coda sia verso Venezia fra il bivio con la 28 e Cessalto che verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lizet. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV dove si viaggia rallentati fra Padova Est e il bivio con la 57 in entrambe le direzioni di marcia, traffico intenso e code anche sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste, fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, a più tardi, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: della settimana.
1: In parte scozzesi e in parte irlandesi, nel loro nuovo singolo gli Snow Patrol tendono le braccia oltreoceano, arrivando addirittura in Australia per una collaborazione assolutamente inaspettata con Kylie Minogue, visto che Gary Lightbody, frontman della formazione, sembra essere un grande fan della bionda pop star. Il brano parla di relazioni umane e di amore come rifugio dai sempre crescenti allarmismi del mondo, quelli di These Alarms.

ho lasciato apposta questa codina ascoltare in silenzio, è questo che suggerisce il brano di Carmen Consoli, che io non ho messo solo per la sua calma ma anche per il titolo che trovo meraviglioso. Questa notte una lucciola illumina la mia stanza, la mia finestra, un brano che sussurra attesa, innocenza, riflessione interiore. Siamo in un momento di riflessione. Una volta avevamo le lucciole nei giardini, oggi ce ne sono pochissime. Una volta avevamo le piante a custodire la casa, anche i granai. Oggi non abbiamo i granai e spesso non possiamo avere neanche una casa, giusto Iure? È così, è così. E pensate, un tempo erano poveri, invece noi adesso una ricchezza incredibile. Allora, prima abbiamo parlato di piante e io ho trovato una curiosità sull'assenzio, pianta che da noi cresce spontanea, però, che i contadini piantavano un tempo perché non era considerata una pianta medicinale. Anche quello, ma era molto di più, era un'arma biologica, la descrivono così. Artemisia, così si chiama l'assenzio, esattamente come la pittrice allieva di Caravaggio che ho citato prima, Artemisia absinthium. Cresceva lungo i muri di ogni aia contadina italiana, non per le proprietà digestive, non per il liquore, ma perché la pianta con il profilo repellente più potente dell'intero bacino mediterraneo. Domani pianto assenzio dappertutto, cioè mi riempio il giardino di assenzio. Le foglie, i fusi dell'assenzio infatti contengono tuione, absintina e artapsina, che sono composti terpenoidi volatili, cioè si disperdono nell'aria anche senza contatto diretto. E i contadini lo piantavano in file continue lungo i muri del granaio, i bordi dell'aia, come ho detto, anche vicino all'ingresso della dispensa. Creavano così una specie di perimetro chimico vivo che si rinnova da solo ogni stagione. Sentite qua, allora, i bruchi delle tarme alimentari non depongono le uova in ambienti dove l'assenzio è presente. Mazzi di rami freschi appesi nei granai, nei fienili e tra le riserve di grano proteggevano il raccolto per mesi e mesi e poi venivano rinnovati a ogni potatura estiva con il materiale fresco della siepe perimetrale. Un sistema in pratica a costo zero che anticipava di secoli i moderni repellenti, quelli chimici. E le formiche di dispensa, le blatte, i coleotteri da magazzino, che tutti dicono a casa mia non ce l'ho, scava. Insomma, loro, formiche, blatte e coleotteri, evitano sistematicamente le zone impregnate di tuione volatile assenzio. I contadini strofinavano i ripiani della dispensa con foglie fresche di assenzio prima di riporvi le riserve alimentari. Una pratica documentata nelle cascine lombarde piemontesi, pensate, fino alla metà del Novecento, ma possiamo farle anche adesso, perché no? È una pianta facile da coltivare, per fortuna, perché a me muoiono tutte, tollera la siccità estiva e i suoi calcarei poveri che escludono molte altre essenze. Si propaga per divisione dei cespi in autunno, per tale erba, cioè in primavera. Una pianta madre produce decine di nuove piante ogni anno. E il liquore, vabbè, c'entra anche quello, però ai contadini più che bere interessava magari mangiare, no? E preservare il cibo. E la pianta dell'assenzio in questo era fondamentale. Anche oggi ho imparato qualcosa, domani pianto dell'assenzio. E l'assenzio che cosa ci faceva? Vabbè, un tempo avere anche allucinazioni, magari ci portava nella città degli angeli.

Ma è finita, sembra che ci abbia 6 finali questa canzone, davvero, ero tutto il tempo là per entrare. La città degli angeli, Achille Lauro, io non voglio criticare Achille Lauro, mi sta anche simpatico, anche un bel uomo, ma questa canzone sembra identica a quella precedente, a quella prima e a quella di 2 anni fa. Vabbè, sarà una mia impressione. È arrivato il momento del che fate, dove andate questi giorni? Allora, dopo avervi portato per mostre luoghi in cui c'è l'aria condizionata, io adesso vi suggerisco un appuntamento all'aperto, la balinierada di Montona. Ti che avevi caretti con le baliniere, Iure? No, sei giovane, no, tu no. Cioè, ma manco mi ascolta, vabbè. Ma cosa fai? Uncinetto? Cosa fai? Vabbè. Cos'è la balinierada? La tradizionale gara coi carretti, quelli che si facevano da bambini con le baliniere, i cuscinetti a sfera. Appuntamento atteso sabato 1 agosto, che torna dopo 7 anni questo appuntamento. Allora, vi do oggi l'appuntamento, che ho detto 7 volte, perché le iscrizioni sono ancora aperte. E se contattatelo 00385, prefisso per la Croazia per chi chiama da fuori, ve lo ridico, 00385 99 847 7574, magari potete ancora iscrivervi. Dotatevi di freni buoni, mi raccomando, molto buoni, perché Montone è tutta una discesa, vi schiantate giù. E poi appuntamento godereccio invece per venerdì sera, va bene, parliamo ogni anno alla comunità degli italiani di Cittanova, torna che gusto, venerdì 31 luglio ore 18:30 fino a mezzanotte, incontro, degustazione di vini e prodotti alimentari croati, italiani, sloveni, un evento di buon gusto dedicato ai turisti, agli appassionati di vini, ai professionisti del settore. E dove troviamo che gusto? Vabbè, nell'elegante giardino della comunità degli italiani di Cittanova, una serata di bontà, di prelibatezze servite dai rispettivi produttori con la formula del banco d'assaggio, e potete anche parlare con loro naturalmente, che sono fantastici. Allora, avete capito? Venerdì Cittanova si mangia e si beve bene, bene, con coscienza. Poi, se siete invece in vacanza a Rovigno, stasera al centro giovani Dino Škrapić, che è in centro città, ci sono le 24esime giornate del cinema italiano, organizzate dalla comunità degli italiani Pino Budicin. Stasera c'è il film Piccolo Corpo, film meraviglioso del 2021, drammatico, toccante, l'esordio di Laura Samani alla regia, che propone una storia che unisce misticismo, folklore, e ci accompagna in un viaggio surreale. Io non vi dico altro, perché sennò vi svelo la trama. Vi do ancora un appuntamento e ringrazio Lorella, che stamattina mi ha mandato un messaggio, così vi annuncio anche che dal 28 luglio al 1 agosto Momiano torna ad essere un punto di incontro per l'arte contemporanea, il cinema, la performance e il dialogo creativo. La 26esima edizione del Festival Visura Aperta è dedicata al tema Ritorno, Revisiting, ricominciamo da capo, e propone un ricco programma di 5 giorni che riunisce artisti, abitanti, visitatori attraverso mostre, laboratori, proiezioni cinematografiche, interventi artistici negli spazi pubblici. L'edizione di quest'anno assume un significato particolare grazie al ritorno del Festival a Momiano, luogo in cui Visura Aperta è nata, ma anche per il passaggio generazionale nella direzione curatoriale. Dopo tanti anni di attività della fondatrice Davorka Peric, la direzione artistica passa all'artista e curatrice Lea Bulaia, che insieme ai collaboratori apre un nuovo capitolo nella storia di questa manifestazione artistica di rilievo internazionale da non perdere. Quindi Momiano, da oggi 28 luglio al 1 agosto, torna Visura Aperta. E adesso musica.

Wild LP Levante, un brano piacevole. Ci stavamo dicendo, ma perché? Perché non ci ricordiamo che ci sono questi brani piacevoli? Perché? Brano del 2023, sono già passati 3 anni, mamma mia, il tempo corre veloce. E noi scendiamo in pista col tempo, allora, e ci avviamo piano verso la fine di questa puntata che ha visto ospiti e protagoniste 3 donne che ringrazio di cuore subito. Mimina Di Muro, curatrice della mostra Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, Trieste, Dakar, che verrà inaugurata domenica 2 agosto alla Sala Nathan del Magazzino 26 di Trieste. Mimina, curatrice ma anche figlia dell'artista che ci ha parlato con affetto di suo padre, delle sue opere, della sua Africa. Grazie poi a Marianna Cerboni, che si è occupata dell'ideazione, curatela e del progetto di allestimento della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, inaugurata lo scorso giovedì al Magazzino 26, Sala Carlos Bisà del Porto Vecchio Trieste. Quindi vi ricordo, entrambe le mostre sono al Magazzino 26, prendetevi una mattinata per visitarle. E infine grazie di cuore a Aurelia Bubisutti, presidente della Fondazione Museo Carlo, che ci ha portato nel mondo dei saperi ancestrali con la mostra Storie di Erbe, un cammino tra magia, miti, focolare e credenze, allestita al Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo. Le piante sono un patrimonio di tutti noi, ricordiamocelo ogni giorno. Se non avete ascoltato le nostre chiacchierate, potete farlo tra poco, lo sapete, sulla nostra pagina web. Il tempo di prendere un caffè per necessità umana e mattina anche per me, e poi faccio i podcast. Mentre se desiderate riascoltare tutta la puntata, io vi consiglio di mettere la sveglia verso le 2:45 del mattino, mettersi una moca, e finché preparate la moca, ecco che arriva la replica di Calle alle 3 del mattino o di notte, dipende dai punti di vista. Per me è notte, per tante persone mattina. E se siete svegli, ma guardate il cielo, la luna non sarà tondissimaissimaissima perché diventa piena domani alle 16:35, dicono, però dai, darà il suo spettacolo. Iure, sai che luna è? No, è la cosiddetta luna del cervo dei nativi americani, e sai che porta? Corna. Mi ha mandato a quel paese. Non porta corna a te o a noi, porta corna ai maschi di cervo, per quello si chiama così, perché in questo periodo dell'anno i maschi di cervo iniziano a ricrescere i nuovi palchi, le corna, vabbè. A tutti noi la luna piena in acquario porterà, non lo so, io non ci ho mai capito niente di oroscopi, però dicono che sarà una svolta, vedremo, se svoltate, consiglio, buttate la freccia, l'unico consiglio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 10.30. Una violenta scossa di terremoto è stata registrata nel Giappone meridionale, vicino alla città di Kumamoto. Secondo i sismografi, l'evento è stato di magnitudo 7,1 e a una profondità di 10 km. Le autorità hanno lanciato l'allerta tsunami. La scossa ha raggiunto il livello massimo sulla scala di intensità sismica del paese, che misura l'intensità con cui i terremoti vengono avvertiti. Entra nel sesto mese la guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran. In un periodo di profonda incertezza, il presidente Donald Trump ha per ora evitato un'escalation del conflitto, nonostante le due settimane di intensi bombardamenti contro l'Iran e contrattacchi da parte delle forze di Teheran su obiettivi nella regione. Al momento sono comunque ancora molti i nodi rimasti irrisolti tra le due parti, secondo quanto riporta il New York Times. Intanto le statistiche parlano chiaro: sono almeno 1.700 i civili iraniani uccisi nei raid, che hanno inoltre devastato l'infrastruttura del paese, 18 invece le vittime americane della guerra finora costata al Pentagono oltre 37 miliardi e mezzo di dollari. E il capo dello Stato americano Donald Trump ha chiesto l'abolizione del voto per posta. Il sistema infatti tradizionalmente favorisce gli elettori democratici. Si spera che non ci saranno più schede elettorali per posta, ha detto nel corso di un comizio in Michigan. Secondo Trump le schede per posta sono intrinsecamente corrotte, tranne nei casi di malattia, disabilità, servizio militare o viaggio. Recentemente però lo stesso capo della Casa Bianca per un'elezione locale ha votato proprio usando il sistema postali in Florida. Mortale incidente sulle Alpi Giulie. Un cittadino tedesco di 70 anni ha perso la vita ieri pomeriggio sul massiccio del Triglav Tricorno, a circa 2000 metri di quota. Si è spinto sul bordo di un piccolo canalone per scattare delle foto ed è scivolato per circa 30 metri battendo la testa. È morto sul colpo, hanno comunicato dalla questura di Kranj. Sono stati attivati i soccorritori del corpo di soccorso alpino di Mojstrana con l'ausilio di un elicottero della polizia slovena, che ha trasportato a valle il corpo dell'escursionista. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.
2: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Giuseppe Signorelli.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un incidente con dei mezzi pesanti coinvolti, si viaggia in coda fra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia. Risulta chiuso al momento lo svincolo di Villesse in entrata in direzione Venezia. Restiamo sulla Venezia-Trieste per il traffico intenso. Si viaggia in coda sia verso Venezia fra il bivio con la 28 e Cessalto che verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV dove si viaggia rallentati fra Padova Est e il bivio con la 57 in entrambe le direzioni di marcia, traffico intenso e code anche sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste, fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, a più tardi, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.
4: Buongiorno e ben ritrovati al nuovo appuntamento di Dentro i Fatti, l'approfondimento bisettimanale di Radio Capodistria. Con voi oggi Stefano Lusa, parliamo di Unione Italiana, parliamo di comunità nazionale. Lo facciamo con Marco Gregoric, presidente dell'Assemblea di Unione Italiana. Benvenuto presidente.
5: Grazie Stefano e un caro saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
4: Allora cominciamo subito dall'attualità. Ieri prima riunione che doveva discutere dello statuto di Unione Italiana, cosa è uscito da questo vertice?
5: Ma diciamo che è stata una riunione così esplorativa. Va rilevato innanzitutto che questo comitato per lo statuto e il regolamento si è riunito in sostanza un mese dall'insediamento insomma della nuova assemblea, e in piena estate, anche se possiamo così dire, e quindi indica in qualche modo la volontà, dopo numerosi tentativi degli ultimi mandati di modificare lo statuto dell'Unione Italiana, andati male con esito negativo, di ritentare la riforma della Carta fondamentale dell'Unione Italiana. Ieri il Comitato non è entrato subito nel merito delle modifiche, ma ha tracciato, per così dire, una roadmap di questo percorso che dovrebbe vedere questo comitato impegnato in un periodo di circa 18 mesi di lavoro. Questi 18 mesi includono quindi una verifica degli articoli attuali, consultazioni con esperti legali, consultazioni anche con la Giunta, col Presidente, per capire dove possiamo migliorare dal punto di vista operativo il nostro funzionamento, una parte insomma di dibattito, e poi ecco, dopo 18 mesi circa questa carta dovrebbe passare al vaglio dell'assemblea.
4: Ecco, quello che avete capito è che gli statuti si modificano agli inizi dei mandati, perché poi alla fine non si riesce, no? Ognuno pensa alle elezioni, ognuno ha altri problemi da risolvere.
5: Allora, sicuramente una delle cose che abbiamo anche così ieri rilevato, che forse abbiamo capito qualche sbaglio che è stato fatto in passato sul discorso riforma statuto, va anche detto che si rileva subito, basta leggere il nostro statuto, che noi abbiamo numerosi articoli che si prestano a vari tipi di interpretazioni, soprattutto per quanto riguarda le competenze e i rapporti tra i due presidenti e rappresentanti legali. Quindi mi riferisco a giunta esecutiva e presidente Unione. Abbiamo avuto quindi uno statuto che a seconda dei casi interpretava le competenze in diversi modi, e questo lo so di per certo crea difficoltà tra i due presidenti, non dal punto di vista dei rapporti, ma da una semplice perché io penso questo va detto e voglio chiarirlo subito. Corva e De Marin stanno collaborando molto bene adesso.
4: Ecco, Corva e Tremul collaboravano un po' meno bene, però.
5: Credo sia chiaro, sì. E quindi l'idea è di chiarire definitivamente alcuni aspetti, non per...
4: Anche perché Tremul e Corva collaboravano benissimo all'inizio del loro primo mandato.
5: Sì, poi questo rapporto credo sia chiaro, si è deteriorato e... noi dobbiamo capire una cosa: per molti anni la nostra Unione Italiana è stata una forma di diarchia tra i due presidenti, e questa cosa, quando ci si vuole bene, si va d'accordo, si collabora, si rema nella stessa direzione, non ci sono problemi. Quando le cose non vanno in questo senso, noi rischiamo, per molti aspetti, non dico un blocco totale del funzionamento dell'Unione Italiana, ma un blocco su singole progettualità, su attività e quant'altro, e a pagare poi alla fine sono sempre i beneficiari ultimi, quindi i connazionali e i nostri beneficiari. Poi ecco, anche questo è un aspetto che abbiamo così, che almeno io lo reputo più o meno vero, nel senso che i nostri connazionali sono legati all'Unione Italiana, però lo statuto non è un tema
4: che appassiona.
5: Sì. Sì, questo io lo dico sempre, lo statuto non è un punto d'arrivo per noi, lo statuto è una carta che noi adottiamo e poi di conseguenza sulla base di quella adottiamo tutti i regolamenti, ma è uno strumento per lavorare meglio.
4: Però diciamo che molto spesso, guardando il funzionamento dell'Unione Italiana, la sensazione è che siamo rimasti un pochino a quella mentalità ancora del periodo marxista, dove tutto è strutture e sovrastrutture, no? Tutto qua, dove la norma, la discussione sulla norma era più importante che non la sostanza. Ecco, abbiamo perso forse in tutti questi decenni molto tempo a discutere a vuoto su regolamenti, statuti e quant'altro, e magari si poteva dedicare qualcosa di più a pensare a cose più concrete, ecco, anche a strategie politiche.
5: Ma concordo, ma spesso succede anche in politica, no? Si parla di cose un po' marginali, però che appassionano, sì, per non affrontare i temi veri.
4: Ma lei vede un'assemblea un pochino più piccola, una struttura diversa di Unione Italiana, anche per facilitarne il funzionamento?
5: Allora, io non per forza un'assemblea più piccola significa facilitare il funzionamento dell'Unione Italiana. Noi dobbiamo renderci conto che il nostro gruppo nazionale, le nostre comunità, c'è la nostra espressione territoriale composta da molte realtà piccole, cioè molte comunità piccole. Non so, ieri eravamo Visinado, una comunità piccola, credo abbia 200 soci, però molto vivace, no? Quindi lì si pone sempre il problema della così rappresentatività. Vedremo cosa ne uscirà fuori. Non escludo a priori che si possa andare verso un ridimensionamento del numero dei membri dell'assemblea, però questo è uno degli aspetti che andranno trattati e capiti, no? Cioè, c'è sempre, poi si parla l'idea della rappresentatività per ex consulte, come le chiamiamo, certo. Quindi sono tanti aspetti sul tavolo, vedremo come si svilupperà.
4: Però effettivamente, Marco Gregori, c'è una riflessione da fatta, no? Perché noi ci siamo ritrovati adesso con un'Unione Italiana che alle ultime tornate elettorali si è trovata, prima delle elezioni, a sapere chi saranno il presidente di giunta e il presidente dell'Unione Italiana. Credo 43 consiglieri dell'Unione Italiana eletti in partenza, cioè candidati unici. Diciamo che quella che doveva essere una struttura che doveva creare una festa della democrazia, alla fine in qualche modo si dimostra carente, ecco.
5: Sì, queste sono le conseguenze anche di vecchie scelte fatte in passato. Non credo sia solo un discorso di regolamenti e di rappresentanza, però forse tutto l'insieme. Io vedo un attimino, per certi aspetti, il sistema delle nostre comunità, non dico in crisi, però c'è, lo diciamo spesso, no? Vediamo le comunità abbastanza vuote, e quindi non credo che questo sia solo conseguenza dello statuto, dei regolamenti. Ci sono tante cose e bisognerà rilanciare il discorso delle comunità. Penso che il presidente della giunta De Marin,
4: lui è un uomo di comunità,
5: quindi credo conosca bene le questioni del funzionamento delle nostre associazioni, quindi so che lavorerà in questo senso.
4: Ecco, ma voi come gruppo dirigente vi state rendendo conto di essere, insomma, che forse per la prima volta l'Unione Italiana è stata presa da quella generazione che è arrivata dopo la formazione di Unione Italiana, dopo la trasformazione dell'Unione degli Italiani degli Stati Fiumi in Unione Italiana, e quindi la generazione di mezzo che prende in qualche modo le redini dell'Unione Italiana, che in qualche modo ha anche la responsabilità di immaginare forse un futuro diverso.
5: Sì, anche se va ricordato che tutti quanti noi ci siamo formati su un tipo di modello. Però è chiaro che certi temi che anche ricorrono oggi ed erano attuali negli anni 90, oggi non sono proprio attuali. Oggi la società ha altre sfide, e penso che questa generazione di mezzo sia una generazione in questo momento di passaggio, che dovrà fare traponte tra quello che è stato il passato e quello che sarà la comunità dei nostri giovani. Nei nostri giovani intendo chi ha oggi 20-30 anni, anche meno. Quindi penso che stiamo vivendo un periodo in qualche modo di transizione. Poi, per dire, guardiamo all'attualità ovviamente con gli occhi di oggi, con la nostra visione delle cose, però non dimentichiamo neanche, insomma, quel che è stato fatto. Io penso una delle recenti interviste, per esempio, di De Marin, lui ha ricordato Borme, no? In occasione del 35esimo. Quindi De Marin ha questa concezione.
4: Beh, ma Borme lo ricordano tutti, no? Cioè, forse è uno di quei mostri sacri o padri fondatori da cui è difficile.
5: Sì,
4: attaccarsi.
5: Però per dire, ecco, insomma, un quarantenne passa che subito, forse il primo comunicato stampa va a ricordare Borme, giustamente. Non ho nessun tipo di problema su questa cosa, però ecco, diciamo che è partito guardando a Borme, però ci rendiamo conto che certe cose, certe riforme vanno fatte, non tanto per noi, ma che per chi verrà dopo di noi.
4: Senta, lei è una figura che è presente già da parecchio tempo sulla scena politica minoritaria. È stato vicepresidente dell'Unione Italiana, è stato presidente della Candisola. Poi, diciamo, nell'ultimo periodo sembrava lei volesse fare scelte diverse, no? In questo ultimo mandato è stato consigliere comunale a Isola, ma tutto sommato ha scelto di usare un profilo molto basso, sembrava destinata a uscire dalla vita minoritaria. Cosa l'ha fatta a cambiare idea?
5: Ma così, io ho avuto un periodo che, io lo dico sempre, se vedo che le condizioni per lavorare non ci sono, non ho problemi a farmi da parte, e come diciamo spesso dalle nostre parti, non sono attaccato alla carrega a tutte le questioni. Io ho dedicato un periodo, mi sono più concentrato sulla famiglia, avendo 8 figli piccoli, e quindi ho fatto questo tipo di scelte. Poi
4: l'abbiamo forse anche messo nella condizione di doverle fare queste scelte.
5: Ma sì, certo, cioè, ma la politica è una cosa, come dire, fluida, insomma. Poi noi parliamo molto, no? Noi diciamo che siamo politici, anche voi giornalistici. Sì, la gestione del potere, tra virgolette, però quando noi parliamo per esempio di Unione Italiana dobbiamo anche ricordarci che si tratta di un'associazione, una specie di confederazione delle nostre associazioni, e c'è anche questa questa dimensione qui. Quel che volevo dire è che a rientrare in Unione l'ho fatto perché l'hanno chiesto numerosi connazionali della Slovenia, soprattutto della Croazia, e soprattutto devo dire ho parlato con i presidenti oggi De Marin e Corva, che prendendoci un caffè abbiamo detto: Marco, noi insomma ti conosciamo, abbiamo bisogno di te, hai delle competenze, delle qualità, sei una persona moderata e così ti prego rientra e collaboriamo assieme. E quindi ho accettato anche per via di loro, perché ho un rapporto, insomma, non dico tanto di amicizia, perché in politica l'amicizia vale quel che vale, però effettivamente abbiamo un rapporto umano che ci consente, insomma, di poter lavorare in un certo modo.
4: E questo vuol dire che Marco Gregori scorrerà a novembre per la presidenza della Candisola?
5: No. Marco Gregori non correrà per la presidenza della Candisola, l'avevo già annunciato, anche perché proprio fisicamente non c'è il tempo per fare tutte queste cose. Già in passato ho forse commesso l'errore di accettare troppe cose e poi ti crea, insomma, delle difficoltà. Adesso ho accettato questo tipo di sfida e, oltre al mio lavoro e ovviamente la famiglia, le altre passioni che ho, dedicherò, insomma, il mio tempo per l'assemblea, quindi per l'Unione Italiana.
4: Il consiglio comunale di Isola?
5: No, neanche.
4: Quindi Marco Gregori si concentrerà su Unione Italiana e sul lavoro di presidente dell'Assemblea.
5: Proprio così, ecco, Stefano, qui lo dico e lo confermo.
4: Senta, la questione, voi abbiamo aperto parlando dello statuto, no? La questione, ovviamente, quando si parla dello statuto, Unione Capodistria è uno dei nodi che voi ieri non avete, ma cui voi ieri non avete neanche accennato, immagino.
5: No, si è parlato, quella è una questione che va risolta, perché noi abbiamo una situazione oggi in qualche modo compromessa.
4: Il presidente, diciamo così, che arriva dalla Slovenia, tradizionalmente è coordinatore di Unione Italiana Capodistria. Con lei è già coordinatore di Unione Italiana Capodistria?
5: Sì, la narrazione è sempre stata che il rappresentante che viene dalla Slovenia diventa coordinatore di Unione Capodistria. Oggi Unione Capodistria è un'associazione a sé stante. Io non sono coordinatore di Unione Capodistria e quindi sì, questo è un dato di fatto. Bisognerà capire anche in questa riforma statutaria, ma ieri lo abbiamo accennato, no? Noi andiamo a cambiare lo statuto di Unione Italiana con sede a Fiume, quindi uno statuto che sarà registrato presso gli uffici statali croati, però quel tipo di statuto deve assolutamente tenere conto della realtà in Slovenia, di un ufficio in Slovenia e delle comunità degli italiani in Slovenia.
4: Ecco, questo vuol dire che ci potrebbe essere un percorso anche al di là di Unione Italiana Capodistria?
5: Questo potrebbe dire che si troveranno le forme più adeguate, cioè Unione Italiana Capodistria c'è, nel senso che oggi rappresenta un'associazione che si occupa di progetti europei e gestisce uno dei risultati più importanti degli ultimi anni, quindi il centro multimediale italiano. Quindi stiamo parlando di, secondo la mia interpretazione delle cose, di una delle istituzioni della CNI, che però dal punto di vista di rappresentanza politica non ha più il ruolo che aveva una volta.
4: Ecco, è tutta questione di norme e cavilli, siamo di nuovo in questa idea in qualche modo marxiana della gestione delle cose, ma alla fine le istituzioni non sono fatte dai connazionali, cioè quindi Unione Capodistria può essere al di là della forma che...
5: Per me sì, per me sì, però poi quando, ripeto...
4: Però
5: quando...
4: in questo caso Marco Gregori dovrebbe diventare coordinatore di Unione Capodistria. Cioè, se Marco Gregori diventasse coordinatore di Unione Capodistria, adesso semplifico perché noi giornalisti questo facciamo, in qualche modo questa organizzazione rientrerebbe nel novero di... O no?
5: Sì, in parte, non è solo questo, no? È una, tutta una rappresentanza, tutto un discorso, non dobbiamo neanche ridurci soltanto a chi riveste chi svolge quale funzione, no? Va anche definita effettivamente la rappresentanza, la rappresentatività territoriale, quali sono gli altri soci e rappresentanti che poi rappresentano questa associazione Capodistria. Ci sono tanti aspetti, non è solo una questione di nome, però sicuramente
4: l'Unione Capodistria era in qualche modo coordinata la struttura dirigente dell'Unione Capodistria era coordinata dai rappresentanti eletti in Slovenia all'Assemblea di Unione Italiana. Adesso non è più così, sono i vecchi fondatori, quindi parliamo di Schiariani, Trani, insomma.
5: Sì, non è più così, bisognerà capire, non si può risolvere questa cosa dall'oggi al domani, però sicuramente si cercherà di lavorare per capire come risolvere.
4: Ma avete in programma di aprire in qualche modo un tavolo negoziale, una trattativa?
5: Ma quello sempre, si dialoga, bisogna dialogare, quindi sì, in programma c'è anche la questione di Unione Capodistria.
4: E lei come la risolverebbe?
5: Ma è una questione che non posso risolvere da solo, nessuno la può risolvere da solo, ci sono più cose in ballo, no? Alla fine anche le comunità degli italiani in Slovenia devono avere una visione su questa cosa.
4: Ma non mi pare che si stia discutendo tanto poi di questa cosa, no?
5: Sì, anche troppo, penso che poi alla fine i nostri soci interessi relativamente questa cosa, però come dicevo prima, certe cose vanno risolte, perché quando si va d'accordo il problema non si pone, quando non si va d'accordo si finisce poi in tribunale e lì vale quel che è scritto.
4: Sì, e poi lì diciamo che forse sarebbe meglio che la comunità nazionale non finisse in tribunale per derimere le sue questioni, ma le risolvesse anche in maniera accesa all'interno.
5: Ma sì, perché poi alla fine non fa altro che indebolirci e a svuotare ulteriormente le comunità.
4: Senta, Marco Gregoric, i suoi detrattori, naturalmente lei ha detrattori anche a Isola, no? E i suoi detrattori dicono: ma io non lo vedo mai in comunità, devi essere più presente in comunità. Lei come si sente di rispondere a queste?
5: Allora sì, questa è una critica che mi fanno spesso. Io in comunità Isola ci vado poco per il tipo di clima che si è creato nel corso degli anni e che io sinceramente non credo di aver, sicuramente ho commesso qualche sbaglio anche io, però anche chi mi conosce sa che sono una persona moderata che cerca il dialogo e sempre il compromesso, perché penso che all'interno delle nostre comunità è una cosa che vada ricercata, un po' anche come diceva spesso Silvano Sao, i nostri panni sporchi vanno lavati a casa e nelle sedi preposte e non sbandierate per forza di cose fuori e creando insomma una specie di, qualcuno lo chiama miglioramento del dibattito, io lo trovo più un inquinamento di questo dibattito. Quindi sì, per me adesso molto sinceramente la comunità Palazzo Manzioli di Isola non è una sede nella quale vado volentieri, ci vado per questioni lavorative e poi sì, devo dire che non frequento molto gli eventi in comunità delle serali, ma perché? Perché semplicemente io sono impegnato 8 ore in un lavoro, dopo quel lavoro dedico alcune ore per adesso per esempio l'assemblea, quindi lavoro dell'Unione Italiana, ci sono incontri, riunioni e quindi spesso la giornata 24 ore, ho anche una famiglia che per me è fondamentale e quindi non frequento molto, soprattutto nelle ore serali, ovviamente le comunità. Ci vado agli eventi così importanti dove mi invitano, ci tengono che ci sia
4: così. Però questa è una di quelle cose che però si sente un po' così in generale, no? Vorrebbero di più gli esponenti di Unione Italiana, non solo i due presidenti, a partecipare e creare magari anche questo contatto con i connazionali.
5: Ma sì, il contatto si può avere anche con i connazionali anche prendendo un caffè, però passare, per quanto mi riguarda, io sono una persona un po' più così operativa e Non si può stare sempre anche, insomma, a bere il caffè, a cantare, a portare la croce. Insomma, io funziono in questo modo, ripeto, svolgo un lavoro per 8 ore al giorno, dopo quello dedico alcune ore all'attività politica che faccio, all'associazionistica, e quindi la sera mi dedico ad altre cose o anche altri hobby e ovviamente la famiglia. Sicuramente capisco questo tipo di critica, però anche, ripeto, andare in Manzioli a volte e dover, insomma, anche evitando sempre tornare a certi confronti o anche così litigate, non ho bisogno di questa cosa.
4: Senta, c'è stato il concerto di Iva Zanicchi a Fiume, ci sarà il concerto di Albano a Pola. È questo di quello di cui ha bisogno la comunità nazionale?
5: Ma non lo so, io non sono molto entusiasta di questa cosa, nel senso, capisco, ma è proprio una cosa generazionale, no? Quindi tanti connazionali piace, insomma. Ecco, io non ci sono andato nel concerto di Zanicchi né di Albano, non perché non abbia rispetto di questi artisti, però direi che è proprio una cosa generazionale, ecco, insomma. Non, forse bisognerebbe portare anche altri artisti.
4: Ecco, e pensa che sarà necessario aprire un tavolo di confronto con l'Università Popolare di Trieste?
5: Sì, anche perché l'Università Popolare di Trieste è un nostro partner, definito così da leggi, dagli atti e dalla storia, e quindi il dialogo con loro è indispensabile.
4: Le cose stanno funzionando bene, secondo lei?
5: Secondo me abbiamo margine di miglioramento. Per quanto mi riguarda, come Unione Italiana, per quanto mi riguarda, come Unione Italiana, in questo posso parlare così.

0: si è già abbastanza maturi, però non dobbiamo dimenticarci che insomma qui c'è l'Università Popolare, c'è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, cioè è un discorso che va fatto assieme, e quindi sì, i confronti ci saranno.
1: Grazie Marco Gregorici di essere stato con noi a Dentro i Fatti. Naturalmente la nostra trasmissione torna giovedì prossimo, ci sarà Barbara Costamagna. Intanto vi auguro un buon proseguimento di giornata, un saluto a tutti da Stefano Lusa.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un incidente con dei mezzi pesanti coinvolti, si viaggia in coda fra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia. Risulta chiuso al momento lo svincolo di Villesse in entrata in direzione Venezia. Restiamo sulla Venezia-Trieste. Per il traffico intenso si viaggia in coda sia verso Venezia fra il bivio con la 28 e Cessalto che verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV dove si viaggia rallentati fra Padova Est e il bivio con la 57 in entrambe le direzioni di marcia, traffico intenso e code anche sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste, fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, a più tardi, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Prima seduta del nuovo Comitato per lo Statuto e Regolamento dell'Assemblea di Unione Italiana. Iniziativa dell'opposizione per destituire il Presidente del Parlamento Stevanovic. Dalla Slovenia un pubblico ministero a tempo nella Procura Europea. Vandalizzata la statua della Madonna a Medjugorje. Netanyahu e Zelensky oggi da Trump. Violento terremoto nel Giappone meridionale, scatta l'allerta tsunami. Calcio italiano senza pace, Maldini e Leonardo si dimettono dall'incarico di direttore tecnico e consigliere della nazionale. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione sull'Europa centrale. Staziona un campo di alte pressioni. Aree cicloniche accompagnate da perturbazioni stanno attraversando la parte settentrionale e orientale del continente. Venti dai quadranti meridionali convogliono sulle nostre regioni, negli strati bassi dell'atmosfera, aria calda e secca. Le previsioni: cielo sereno nel pomeriggio, localmente soffierà vento dei quadranti orientali, temperature massime da 27 a 33 gradi. Domani soleggiato, nell'interno ancora vento dei quadranti orientali, vento da sud-ovest nel litorale, temperature minime da 12 a 19, massime da 31 a 35 gradi. Giovedì e venerdì prevalentemente sereno e sempre più caldo. Ancora un avviso: a partire da domani nel litorale le giornate saranno molto calde, anche nel resto del paese da giovedì in poi il caldo sarà ancora più intenso nel fine settimana. La viabilità: traffico intenso sulle principali vie aree del paese, sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria, code tra Brezovica e Vrhnika per lavori in corso, incolonnamenti sempre sulla A1 in ambo le direzioni, all'altezza del cantiere di Postumia, code inoltre in entrambe le direzioni tra Capodistria e Dragogna e tra Santa Lucia e Isola. Ore 12, 30 minuti e 34 secondi.
0: I fatti del giorno.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovate l'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa prima edizione dei fatti del giorno da Radio Capodistria. Prima seduta del nuovo comitato per lo statuto e il regolamento dell'Assemblea di Unione.

Unione Italiana. Iniziativa dell'opposizione per destituire il presidente del Parlamento Stevanovic. Dalla Slovenia un pubblico ministero a tempo per la Procura europea. Lavori a ritmo spedito per il nuovo poliambulatorio di Ancarano. Vandalizzata la statua della Madonna a Medjugorje. Netanyahu e Zelensky oggi da Trump. Violento terremoto nel Giappone meridionale, scatta l'allerta tsunami. L'isolana Agata Tomšić alla guida di Mittelfest. Calcio italiano senza pace, Maldini e Leonardo si dimettono dall'incarico di direttore tecnico e consigliere della nazionale.

0: Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Ieri a Visinada si è tenuta la prima seduta del nuovo Comitato per lo Statuto e il Regolamento dell'Assemblea dell'Unione Italiana per il mandato 2026-2030. Così, durante la trasmissione Dentro i Fatti, ha commentato oggi questo primo incontro uno dei partecipanti, il Presidente dell'Assemblea, Marco Gregoric. Sentiamo.
1: È stata una riunione esplorativa. Va rilevato innanzitutto che questo comitato per lo statuto e il regolamento si è riunito in sostanza un mese dall'insediamento, insomma, della nuova assemblea, e in piena estate, anche se possiamo così dire, e quindi indica in qualche modo la volontà, dopo numerosi tentativi degli ultimi mandati di modificare lo statuto dell'Unione Italiana, andati male con esito negativo, di ritentare la riforma della Carta fondamentale dell'Unione Italiana. Ieri il Comitato non è entrato subito nel merito delle modifiche, ma ha tracciato, per così dire, una roadmap di questo percorso che dovrebbe vedere questo comitato impegnato in un periodo di circa 18 mesi di lavoro. Questi 18 mesi includono quindi una verifica degli articoli attuali, consultazioni con esperti legali, consultazioni anche con la Giunta, col Presidente, per capire dove possiamo migliorare dal punto di vista operativo il nostro funzionamento, una parte insomma di dibattito, e poi ecco, dopo 18 mesi circa questa carta dovrebbe passare al vaglio dell'Assemblea. Abbiamo capito qualche sbaglio che è stato fatto in passato sul discorso riforma statuto. Va anche detto che si rileva subito, basta leggere il nostro statuto, che noi abbiamo numerosi articoli che si prestano a vari tipi di interpretazioni, soprattutto per quanto riguarda le competenze e i rapporti tra i due presidenti e rappresentanti legali. Quindi mi riferisco a Giunta Esecutiva e Presidente Unione. Lo statuto non è un punto d'arrivo per noi, lo statuto è una carta che noi adottiamo e poi di conseguenza sulla base di quella adottiamo tutti i regolamenti, ma è uno strumento per lavorare meglio.
0: L'opposizione presenta oggi una proposta per la destituzione del Presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic. Maggiori dettagli verranno forniti nel primo pomeriggio dai promotori dell'iniziativa. A Stevanovic viene contestata la violazione dell'ordine costituzionale quando il Parlamento, non approvando l'ordine del giorno della sessione straordinaria, non ha costituito due commissioni d'inchiesta volute dall'opposizione e ha votato personalmente contro l'ordine del giorno. La ragione principale all'origine della proposta di destituzione legata a quanto avvenuto in merito alla creazione delle commissioni per il caso Black Cube e per il finanziamento non trasparente dei partiti. La Camera ha respinto due volte l'approvazione dell'ordine del giorno delle sessioni straordinarie, durante le quali sarebbero state costituite relative commissioni di inchiesta. Contro l'ordine del giorno, oltre alla coalizione, avevano votato anche i deputati di Resnica Verità e lo stesso Stevanovic, leader della formazione politica, oltre che Presidente del Parlamento. Stevanovic ha spiegato che il suo partito non vede problemi per l'indagine parlamentare su Black Cube, ma per quanto riguarda la commissione d'inchiesta sul finanziamento dei partiti non ritiene che debba indagare. Il mandato di 6 anni dell'attuale procuratore europeo dalla Slovenia Jaka Bresigar scade oggi, poiché il suo successore non è ancora stato nominato. Questo ruolo sarà ricoperto temporaneamente, ma per un massimo di 3 mesi a partire da mercoledì, dalla procuratrice europea delegata dalla Slovenia, Tanja Frank Eler. Lo ha comunicato l'ufficio del procuratore europeo sul proprio sito web. Sentiamo Dionisi Potter.
2: La decisione di nominare temporaneamente Tanja Frank Eler come procuratore europeo della Slovenia a partire dal 29 luglio è stata presa all'inizio del mese del collegio dell'ufficio del procuratore europeo. La Slovenia è alla ricerca del successore di Bresigar da oltre un anno. Il mandato di 6 anni di Bresigar scade oggi e fino alla nomina del nuovo procuratore europeo sloveno le sue funzioni saranno svolte ad interim da Tanja Frank Eler. La Slovenia ha cercato il successore di Bresigar attraverso 6 bandi andati a vuoto. A maggio il Consiglio della Procura di Stato ha quindi trasmesso al Ministero della giustizia una lista di tre candidati: i procuratori Tanja Frank Eller, Matej Oštir e Marijana Grašić. La lista è stata esaminata nello stesso mese dal governo, che ha autorizzato il ministero a trasmetterla alle competenti istituzioni dell'Unione Europea. La decisione definitiva sulla nomina del procuratore europeo sloveno spetta al Consiglio dell'UE. Frank Eller e Oštir ricoprono dal 2021 l'incarico di procuratori europei delegati, mentre la procuratrice distrettuale Marijana Grašić era già candidata alla carica presso la Procura europea nel 2019. Bresigar aveva già messo in guardia a marzo sul rischio di una possibile carenza di procuratori. Se la Slovenia non avesse nominato il suo successore entro la scadenza del mandato, in base al regolamento istitutivo della Procura europea, le sue funzioni sarebbero state temporaneamente assunte dalla sua vice. Il collegio della Procura europea ha deciso all'inizio di luglio di nominare temporaneamente Tanja Frank Eller. A partire dal 29 luglio assumerà quindi l'incarico di procuratrice europea slovena e lo manterrà fino all'insediamento del nuovo procuratore europeo, ma per un periodo massimo di 3 mesi. La nomina ad interim di Frank Eller significa che durante questo periodo la Slovenia avrà 2 procuratori europei delegati operativi invece degli attuali 3. La decisione definitiva su chi succederà a Jaka Bresigar spetterà al Consiglio dell'Unione Europea.
0: Il ministro degli esteri Tone Kaiser ha incontrato ieri a Parigi l'omologo francese Jean-Noël Barrot, con cui ha concordato di intensificare il dialogo strategico tra i due paesi. Lo ha fatto sapere lo stesso Kaiser in un post sul social X. Il ministro sloveno ha anche evidenziato tra le questioni chiave sul tavolo la sicurezza, la competitività e il rafforzamento della cooperazione strategica bilaterale. Kaiser ha poi aggiunto che Slovenia e Francia rafforzeranno pure la cooperazione riguardo il sostegno all'Ucraina e al processo di allargamento dell'UE. Ruspe al lavoro e cantieri aperti nei comuni di Capodistria e Ancarano. Iniziato l'ampliamento a 4 corsie della tangenziale tra Bertocchi e Sermino. I lavori, suddivisi in 2 fasi, dureranno fino a ottobre. Prosegue intanto, secondo i piani, la costruzione del nuovo poliambulatorio di Ancarano. Di più nel servizio di Lardercic.
3: Dopo numerosi interventi temporanei di ripristino della carreggiata, sono iniziati i lavori di ampliamento della strada che da Bertocchi conduce al porto di Capodistria, costeggiando la riserva naturale di Val Stagnon. Si tratta di un'opera strategica destinata ad alleggerire il traffico pesante che attraversa Capodistria e i comuni limitrofi, migliorando la fluidità della circolazione verso lo scalo portuale. Finora, spiegano dalla DARS, la società che gestisce le autostrade slovene, i lavori si sono svolti solo al di fuori del tracciato principale. Con ieri il cantiere si è esteso anche al tratto che va dalla rotatoria di Bertocchi verso Sant'Antonio, che sarà chiusa nei prossimi giorni. I lavori, che si svolgeranno in 2 fasi, dapprima su una corsia poi sull'altra, dureranno fino ad ottobre. E nel comune di Ancarano prosegue, secondo programma, la ricostruzione della struttura, un'ex azienda commerciale che in futuro ospiterà il nuovo centro medico. I lavori sono stati affidati alla municipalizzata di Sesana. Si tratta di un'area di 725 metri quadrati con i parcheggi, dove in futuro troveranno sede gli ambulatori di medicina generale e specialistica, la pediatria, ginecologia, il laboratorio analisi, gli studi dentistici per adulti e bambini e il centro geriatrico della Casa di Sanità di Capodistria. L'investimento, del valore di quasi 2 milioni e mezzo di euro, è finanziato dal comune di Ancarano con il sostegno del Ministero della Salute. I lavori dovrebbero terminare nella primavera del prossimo anno. Il trasferimento degli ambulatori e delle altre attività sanitarie avverrà gradualmente. Ad Ancarano torneranno anche l'ambulatorio del medico di base e quello odontoiatrico, attualmente trasferiti a Capodistria. In precedenza erano ospitati presso l'ospedale ortopedico di Valdoltra, che ha destinato quegli spazi ai trattamenti con camera iperbarica.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Un atto di vandalismo ha colpito nelle prime ore del mattino il santuario di Međugorje in Bosnia-Herzegovina. Sono stati presi di mira alcuni dei luoghi più simbolici del celebre centro di pellegrinaggio cattolico: la statua della Madonna sul Podbrdo, la croce blu e l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. La polizia ha avviato un'indagine per individuare i responsabili e chiarire la dinamica dell'accaduto. Il servizio di Beatrice Zizza.
5: La prima segnalazione è arrivata intorno alle 4:30 del mattino per il danneggiamento della statua della Madonna sul Podbrdo, la collina delle apparizioni, dove i 6 veggenti affermano che dal 1981 avvengono le apparizioni mariane. Circa mezz'ora più tardi è stato segnalato anche l'incendio che ha interessato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. La statua della Madonna è stata imbrattata con vernice nera sul volto, sulle mani e su parte del busto e del mantello. Sul basamento è stata inoltre scritta in inglese la frase «Devil in a skirt», traducibile in «Il diavolo con la gonna», accompagnata da un messaggio in cui si afferma che i veggenti abbiano mentito. Un secondo episodio di vandalismo ha interessato anche la Croce Blu, altro luogo di preghiera molto frequentato dai pellegrini. Anche qui la statua della Madonna è stata ricoperta di vernice nera, mentre su una pietra vicina è comparsa la scritta «Devil». Nel mirino dei responsabili è finito anche l'altare esterno della chiesa parrocchiale di San Giacomo. Sui social media è stato diffuso un video nel quale si vede una persona arrivare con un contenitore di carburante, cospargere l'altare con un liquido infiammabile e appiccare il fuoco. Le fiamme sono state rapidamente domate, ma hanno causato danni alla struttura, compreso il grande telone di copertura dell'area liturgica. In una nota, la parrocchia di Međugorje ha espresso profondo rammarico per l'accaduto, spiegando di aver avviato immediatamente gli interventi di pulizia e ripristino delle aree danneggiate. Ha inoltre invitato i fedeli a rispondere all'episodio con la preghiera, il digiuno e il perdono, confermando che il santuario rimane aperto ai pellegrini e che il programma liturgico prosegue regolarmente. La polizia ha effettuato i rilievi sul posto e prosegue le indagini per accertare le circostanze dell'accaduto e identificare l'autore o gli autori dell'atto vandalico.
0: Una violenta scossa di terremoto è stata registrata nel Giappone meridionale vicino alla città di Kumamoto. Secondo i sismografi l'evento è stato di magnitudo 7,1 e a una profondità di 10 km. Le autorità hanno lanciato l'allerta tsunami. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine. La compagnia elettrica locale Kyushu Electric Power ha affermato che i 3 reattori nucleari operanti nella regione hanno continuato a funzionare normalmente. La premier giapponese Sanae Takaichi, in un messaggio pubblicato su X, ha esortato i residenti ad evitare la costa, dove è previsto uno tsunami con onde alte fino a un metro. Intanto, fa sapere, il governo ha istituito una task force per raccogliere informazioni, valutare i possibili danni e preparare le operazioni di soccorso se necessario. Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceve separatamente alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky. In primo piano la guerra con l'Iran e l'aggressione russa contro l'Ucraina. Erika Paterlusch.
6: Parlando all'emittente televisiva Fox News prima della sua visita negli Stati Uniti, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di sostenere pienamente gli sforzi del presidente statunitense Donald Trump per fermare il programma nucleare iraniano. Oggi, durante l'incontro previsto alla Casa Bianca, secondo quanto si apprende, Netanyahu dovrebbe chiedere a Trump di continuare ad adottare una linea dura nei confronti di Teheran, soprattutto per quanto riguarda appunto il programma nucleare. In primo piano anche i progressi nei negoziati con il Libano e gli sforzi per ampliare gli accordi di Abramo. Nonostante abbia ammesso di non essere completamente d'accordo con Netanyahu riguardo l'Iran, Trump ha affermato di rimanere molto vicino al capo del governo israeliano. Netanyahu parteciperà oggi anche ai funerali del senatore Lindsey Graham, dove dovrebbe essere presente tra gli altri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Graham era considerato un grande sostenitore sia di Israele che dell'Ucraina, che visitò 10 volte dopo l'inizio dell'invasione russa nel febbraio del 2022. Anche Zelensky intanto ha in programma oggi un incontro con Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano all'Ucraina contro la Russia. Prima della sua visita negli USA la scorsa settimana, il leader ucraino aveva già parlato con gli inviati speciali del presidente americano Steve Witkoff e Jared Kushner della possibilità di riavviare i colloqui tra Kiev e Mosca per porre fine al conflitto armato con la mediazione degli Stati Uniti. Negli ultimi mesi infatti i negoziati sono in una fase di stallo dopo che l'attenzione di Washington si è spostata sul conflitto in Medio Oriente. Zelensky si dice comunque fiducioso che gli Stati Uniti continueranno a sostenere l'Ucraina e che si potrà quindi porre fine a questa guerra con una pace dignitosa.
0: E online è emerso un nuovo video dall'Iran che incita i sostenitori del regime ad assassinare Melania Trump, moglie del presidente statunitense, e il loro figlio Barron. Lo riporta il New York Post. Il video, intitolato Come uccidere Melania Trump, mostra filmati della First Lady in un corteo di auto e in diverse località di New York, elencando alcuni dei negozi di moda in cui fa acquisti. Il filmato spiega che questi spostamenti per lo shopping sarebbero adatti a operazioni di combattenti per la libertà e suggerisce di avvelenare con un agente nervino qualsiasi capo di abbigliamento che la First Lady potrebbe acquistare. Alla fine del video viene anche rivolta una minaccia a Barron Trump. Questo è solo l'inizio. Barron Trump, aspettaci. Italia, il nuovo intervento temporaneo del governo sui prezzi dei carburanti per ora non ha avuto grandi effetti sul costo finale del gasolio, ma ha innescato una serie di reazioni da parte di opposizione e consumatori. Per il centro-sinistra la riduzione di 17 centesimi al litro non è sufficiente a fermare la salita dei prezzi e anche i consumatori chiedono interventi più decisi. Alessandro Martegani.
7: Un intervento limitato ma che non ha mancato di suscitare reazioni in gran parte negative, nonostante la situazione internazionale stia spingendo nuovamente verso l'alto il prezzo dei carburanti e di conseguenza anche quello di tutto ciò che viene trasportato prima della vendita all'utilizzatore finale. Il governo italiano ha annunciato un intervento limitato al costo del gasolio, il carburante utilizzato per l'autotrazione, pari a 17 centesimi al litro, valido fino al 6 agosto. Uno sconto che non prende in considerazione la benzina, che infatti è nuovamente aumentata anche a poche ore dall'intervento del governo. Il prezzo medio della benzina si aggira su 1,986 euro al litro in Italia, mentre il gasolio, carburante sul quale in passato proprio il governo Meloni aveva aumentato le accise per riequilibrare i costi con la benzina, è arrivato a 2,180 euro al litro. Cifre che fanno dubitare sull'effettiva efficacia del provvedimento, come puntualmente sottolineato sia dalle opposizioni sia dal presidente dell'Unione Consumatori Massimiliano Dona, che parla di effetto quasi nullo. Più positivo invece il governatore del Friuli Venezia Giulia, ed esponente di primo piano della Lega Massimiliano Federica, che ha però anche parlato di speculazioni insopportabili. Credo, ha detto, che da una parte sicuramente ci sia un aumento dei costi con la situazione internazionale che si è venuta a creare, dall'altro, ha aggiunto, questa situazione internazionale viene amplificata anche da speculazioni che evidentemente avvengono sul territorio nazionale. C'è però chi non si limita al confronto ma minaccia reazioni, come l'Associazione Italiana Trasporti, con il presidente Salvatore Bella, che ha annunciato il blocco delle attività nei porti della Sicilia se non ci saranno interventi decisi sui prezzi del gasolio entro settembre.
0: L'isolana Agata Tomšić è la nuova direttrice artistica di Mittelfest per il triennio 2027-2029. La nomina è stata annunciata al termine dell'edizione 2026 del festival. Regista, attrice e drammaturga, Tomšić è la prima donna a guidare la manifestazione dalla sua fondazione. Subentrerà a Giacomo Pedini a partire dal 1 ottobre 2026. Nuovo colpo di scena nella crisi della nazionale di calcio italiana. Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare il progetto di rifondazione del calcio italiano, facendo ripiombare la FIGC nel caos. Tramonta anche l'ipotesi Thiago Motta, commissario tecnico, mentre tornano in corsa Roberto Mancini e Antonio Conte. Sullo sfondo le polemiche per il caso Pirlo e lo scontro tra Giovanni Malagò e il ministro Andrea Abodi. Sentiamo Davide Fifacco.
8: La rifondazione della Nazionale riparte da zero. Dopo una giornata convulsa di incontri, telefonate e tentativi di ricucitura, è arrivato il colpo di scena che nessuno si aspettava. Paolo Maldini e Leonardo hanno rinunciato all'incarico affidato loro dalla FIGC per guidare il nuovo progetto tecnico del calcio italiano. Una decisione maturata al termine di ore frenetiche, iniziate con il passo indietro di Andrea Pirlo dalla corsa alla panchina azzurra e proseguite con il tentativo di trovare una soluzione condivisa. Tra le ipotesi era emerso anche il nome di Thiago Motta, visto come possibile candidato di compromesso, ma nemmeno questa proposta è riuscita a convincere Maldini, che insieme a Leonardo ha scelto di lasciare. La telefonata con cui è stato comunicato l'addio è arrivata mentre il presidente federale Giovanni Malagò era riunito con le componenti della FIGC alla vigilia del Consiglio federale, facendo saltare il piano di rilancio e riportando tutto al punto di partenza. Ora le attenzioni si concentrano sui prossimi passi. L'ipotesi più accreditata è quella di Giorgio Chiellini come direttore tecnico, mentre per la panchina tornano in pole Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini resta il favorito, anche se secondo indiscrezioni il suo nome continua a non convincere una parte dei club di Serie A. Intanto non si placano le polemiche. Andrea Pirlo ha affidato ai social tutta la sua amarezza, spiegando di aver appreso di non essere più un candidato e denunciando di essere stato trascinato in una vicenda da risvolti politici. Da qui il duro botta e risposta tra il ministro dello sport Andrea Bodi e Malagò. Il ministro ha parlato di una brutta figura da rimediare, mentre il presidente della FIGC ha replicato sostenendo che occorre capire chi quella brutta figura l'abbia realmente fatta. Nel frattempo anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha chiesto di ripartire da un progetto serio, sottolineando come il calcio italiano si trovi ancora una volta alla casella di partenza. Adesso grande attenzione per le decisioni del Consiglio federale, chiamato a sciogliere il nodo della nuova guida tecnica della Nazionale e a dare finalmente una direzione al futuro degli azzurri.
0: Cronaca, grave incidente stamane nel Tolminotto, Alto Isontino, un autobus che copre la linea tra Tolmino e Caporetto è uscito di strada nell'affrontare una curva, 6 le persone ferite, in modo grave l'autista e una passeggera, trasportati in elicottero al centro clinico di Lubiana, non gravi gli altri feriti, 7 passeggeri a bordo, 2 sono rimasti illesi, in corso di accertamento le cause dell'incidente. È mortale incidente sulle Alpi Giulie, un cittadino tedesco di 70 anni ha perso la vita ieri pomeriggio sul massiccio del Triglav, Tricorno, a circa 2000 metri di quota, si è spinto sul bordo di un piccolo canalone per scattare delle foto ed è scivolato per circa 30 metri battendo la testa, è morto sul colpo, hanno comunicato della questura di Kranj. Sono stati attivati i soccorritori del corpo di soccorso alpino di Mojstrana con l'ausilio di un elicottero della polizia slovena che ha trasportato a valle il corpo dell'escursionista. Si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Erika Paternosch, in sala di regia Iure Zoglia. Grazie dell'ascolto. 12:52 minuti e 32 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 13:30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.
9: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano!

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora un saluto, parliamo nuovamente della 4 Venezia-Trieste. In direzione Venezia si viaggia in coda per un incidente fra Redi Puglia e Palmanova. Per questo motivo sulla 34 Villesse Gorizia è chiuso l'allacciamento con la 4 per chi si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Segnaliamo sempre verso Venezia code per un secondo incidente fra la barriera di Trieste-Lisert e il Bivio con la 34. In direzione opposta dunque verso Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra il Bivio con la 34 e Redi Puglia. È sempre il traffico sostenuto a provocare code sulla Venezia-Trieste fra la Tisana e San Stino di Livenza. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Pairapapa Puzzle.
4: Pezzi di musica del mondo
3: da assemblare con le orecchie.
4: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Alberto Cernaz, che vi terrà compagnia per i seguenti appuntamenti con l'informazione da Radio Capodistria. Sono le ore 13:30. Cominciamo con la politica slovena. I tre partiti di opposizione, Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra, hanno avviato ufficialmente le procedure per sollevare dall'incarico il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic. La decisione è maturata dopo che la bocciatura dell'ordine del giorno di alcune sedute straordinarie ha impedito l'istituzione delle commissioni d'inchiesta promosse dall'opposizione. Nello specifico, a Stevanovic vengono contestate la violazione delle norme costituzionali, la complicità nell'impiego distorto dei regolamenti d'aula e la mancata salvaguardia delle prerogative delle forze di minoranza. Per la destituzione del Presidente del Parlamento sono necessari 46 voti dei deputati espressi con voto segreto. Dal mondo, l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Lo scrive Reuters sul suo sito. In base alla proposta omanita, che goda del sostegno regionale, l'Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile vitale per il commercio internazionale. La

0: La proposta ricalca la gestione dello stretto di Malacca, dove coloro che utilizzano lo stretto contribuiscono volontariamente al finanziamento della navigazione, della protezione ambientale e delle operazioni di ricerca e salvataggio. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha respinto le minacce dell'Iran di rappresaglie in seguito al recente attacco ucraino contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Secondo le sue parole, le minacce dell'Iran sono ingiustificate e infondate. Sybiha ha poi ribadito che le autorità di Teheran sono direttamente coinvolte nell'aggressione russa contro l'Ucraina, in quanto forniscono a Mosca le armi che usa per attaccare il paese. I vigili del fuoco spagnoli hanno fatto progressi la notte scorsa nella lotta agli incendi a ovest di Madrid. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell'interno spagnolo Marlaska. Anche la presidente della regione di Madrid, Díaz Ayuso, ritiene che la situazione stia migliorando. La notte è stata positiva grazie agli enormi sforzi di tutti i servizi di soccorso, ha detto il ministro. Stiamo vivendo comunque ancora ore critiche. Ha inoltre riferito che lunedì le autorità erano principalmente preoccupate per l'incendio a 70 km a ovest della capitale, ma gli sforzi dei vigili del fuoco lì sono stati efficaci durante la notte. Ci fermiamo qui per il momento, un aggiornamento delle news come sempre fra un'ora.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Music.

0: arrivati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che tutti i giorni a quest'ora arriva con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, novità di ogni genere di artisti, perché ci sono artisti che già conosciamo e tornano, artisti debuttanti, c'è un po' di tutto. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1977.

Figli delle stelle noi, 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa, e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra,
1: no?
0: I più famosi, esatto,
1: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, bravo. Infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali. Infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie, secondo me, a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta,
0: certo,
1: internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
0: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio, dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
1: esatto,
0: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
1: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
0: Grazie
1: e
0: per
1: ascoltare
0: essere...
1: la mia musica su Spotify.
0: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: Keep on Moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica.
2: Vai.

Love Criminale, questo è il singolo di Aku Boy, novità al primo ascolto a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità al primo ascolto, Bea Mac, c'è un po' di odio per te.

c'è un po' di odio per te. Questo è il singolo di Bea Mac. Oggi novità, ora musica. Chiudiamo con un'altra novità al primo ascolto. Tony Fortunato e Angarita.

0: Angarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia rallentamenti per traffico tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. In questo stesso tratto è presente un mezzo in panne, dunque attenzione percorrendo questo tratto autostradale. Sulla A4 Venezia Trieste ancora in direzione Venezia per traffico code tra la barriera di Trieste Lisert e il bivio per la A23. In direzione Trieste code per traffico alla barriera di Trieste Lisert. A34 Villesse Gorizia in direzione della A4, code per traffico intenso tra Gradisca e il bivio per la A4. A4 Brescia-Padova, vi informo che questa notte in direzione Venezia, dalle 22 fino alle 5 di domani mattina, verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A4-A22, provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
5: Tre amiche in cammino lungo la via degli dèi. Una miniserie di Radio Capodistria.
6: Tutto il cammino lo farei mangiando solo pasta tagliata alla ragù la sera?
7: Sì. Sto pensando proprio di sì.
6: Ho le lacrime, però.
8: Beh, questa in teoria sarebbe la parte finale del secondo giorno di cammino. E il tanto atteso momento della cena, quella in cui ci si gode la cucina locale dopo la doccia di fine tappa e dopo aver camminato e sofferto per tutto il giorno. Ma riavvolgiamo il nastro. Siamo a Sasso Marconi, la cittadina che ha dato i natali al famoso inventore della radio. Non si trova ufficialmente sulla via degli dèi, ma è l'unica località vicina in cui siamo riusciti a trovare posto per la notte.
6: Sono praticamente le 6:40. Ieri doveva esserci la tappa quella corta e ci abbiamo messo praticamente tra una cosa e l'altra 8 ore. Per cui oggi usciamo prima, siamo alla ricerca di un bar, ma va detto che alle 6:40 Sasso Marconi è già bella sveglia. Fortunatamente insomma non mancano bar o posti dove effettivamente insomma si può bere un caffè.
8: Intanto che aspetto le mie compagne di viaggio per la colazione, noto altri pellegrini già pronti per partire, che hanno passato anche loro la notte a Sasso Marconi.
9: Siamo in 9, mi hanno invitato dentro e ho detto dai sì, molto volentieri.
6: E beh, com'è stata ieri la prima giornata?
9: Impegnativa, più mentalmente. Mi sono smarrito a un certo punto, sono finito nel fango, nell'argilla, mi sono impiantato.
6: Perché sei venuto?
9: Sicuramente per curiosità, per superare i limiti anche, per imparare a stare calmo, perché effettivamente quando spingi, alcune volte forse è meglio che rimani tranquillo.
6: Ok, è la prima volta che sento fare il cammino per rimanere calmi, però ci sta. Buoni passi, allora buon cammino.
9: Grazie, altrettanto.
8: Al bar, sotto alla locanda in cui abbiamo dormito, arrivano finalmente Amy e Catherine.
10: Noi dovevamo partire alle 6:30, gli unici metri che abbiamo fatto sono stati dall'albergo al bar, 10, 7:15 e stiamo ancora facendo colazione. Allora, buongiorno, com'è stata la sua nottata?
11: Buongiorno, ho dormito bene, grazie. Un po' di dolorini alla schiena, ma tutto a posto.
10: Ok, un po' rallentata, però ti
11: anche
10: vedo.
11: Anche rallentata.
10: Allora, oggi l'ansia e soprattutto la salita per arrivare sul Monte Adone, che sono più o meno 634 metri. Non è che saliamo sul Monte Bianco effettivamente, però pare che sia una salita piuttosto impegnativa. E tu come hai dormito?
11: Come un sasso.
10: Ah, per cui insomma fare 22 km in salita serve a dormire?
11: Mi ha stecchita.
8: Ci lasciamo Sasso Marconi alle spalle e ritroviamo la via degli dèi. La prima parte del percorso prevede il primo e vero momento impegnativo del cammino, la salita del Monte Adone. Pare che offra una panoramica spettacolare sulla valle sottostante. Le foto con le sue torri di arenaria sono presenti su tutte le guide del cammino. Noi affrontiamo la lunghissima salita di petto, con decisione. Del resto è abbastanza presto. Il caldo è sopportabile e abbiamo dormito bene. Le uniche soste che ci concediamo sono per riempire le borracce o per parlare con altri pellegrini. O pellegrine, come in questo caso.
12: Ma voi viaggiate sempre in coppia?
13: Sì. Siamo appena tornate da Madeira. 6 giorni di cammino.
14: Poi abbiamo fatto l'anno scorso cammino tre laghi, un paio di tappe. Poi camminiamo quasi ogni weekend praticamente.
8: Ok, ma non siete un po' troppo giovani per fare i cammini? Cioè di solito li si fa quando si è un po' più maturi, tipo noi, no? No.
13: Abbiamo scoperto la connessione prima e quindi io vado in salita forte, lei va in salita.
14: Io in salita seguo lei e poi sul piano tiro e quindi in due ci facciamo tutte le camminate. Poi ci piace stare in natura, il pranzo in montagna con la vista.
8: E di cosa parlate quando camminate?
13: Allora, noi ci vediamo il giorno prima per parlare di tutto, in macchina di tutto.
14: E cammino, stiamo zitte. Ma ti concentra un po', stai proprio sul cammino. Poi dipende dai tratti, magari ci sono i pezzi particolarmente difficili dove iniziamo a chiacchierare e una tiene distratta l'altra, così arriviamo prima in cima.
8: Ah, ma noi oggi abbiamo discusso durante un tratto e questa cosa ci avrà fatto fare tipo boom, 3 chilometri in un attimo. Dobbiamo trovare dei motivi di discussione che ci accendano, credo.
13: Io quando sono in difficoltà le chiedo se mi tira fuori un tema.
14: Per amor di trama, qualche racconto.
13: Oppure si inventa delle storie. Cammina e si inventa delle storie di fantasia sui draghi, sulle fate.
14: Soprattutto quando siamo a fine percorso.
8: E c'è mai il momento nervosismo tra di voi in cammino?
14: No, in cammino forse no.
13: No.
8: Cosa vi aspettate da questo cammino in particolare? Perché l'avete scelto?
13: Abbiamo sempre motivi diversi, anche se viaggiamo in coppia.
14: Ah sì. Io niente, a me serve un po' per staccare la testa. Cammini solo, non devi pensare a un altro, non devi organizzare.
8: Vi riuscite a disintossicare dai telefoni?
13: Sì, tendenzialmente non prendono, quindi
8: per cui va bene, insomma.
14: Io tengo solo la mappa accesa, però per tenere la mappa devo staccare la connessione internet, quindi senza connessione sei a posto.
8: Eh sì. Allora dai, vi chiedo un saluto a chi sta sentendo questo podcast di Radio Capodistria sulla Via degli Dei.
13: Viaggiate, viaggiate, viaggiate tantissimo!
14: Un saluto a tutti!
13: Andate nei boschi!
8: Arriviamo sulla vetta del Monte Adone all'incirca all'ora di pranzo. Una bellissima vista che spazia sui boschi e sulle montagne circostanti. Oltre a noi ci sono altri pellegrini, c'è chi mangia, chi contempla panorama, chi fa yoga. Ma dopo una salita arriva sempre una discesa e non è detto che sia meglio. Ci fermiamo al bar per un caffè e incontriamo dei ragazzi di Ancona che stanno facendo il cammino in tenda. È un cammino di prova per prepararsi all'esperienza ben più impegnativa del cammino di St. Olav in Norvegia.
15: Noi siamo di Ancona.
8: E lo state facendo in tenda?
15: Sì.
8: E dove si dorme?
16: Tecnicamente quello che facciamo noi non è vero e proprio campeggio, è bivaccare per una questione di affaticamento, ovvero che non riusciamo fisicamente ad arrivare nei campeggi preposti. Se si riesce nei campeggi preposti, bene.
15: Bivaccare è praticamente libero e permesso ovunque.
8: Cioè quindi potete mettere la tenda dove volete?
15: Sì,
16: sì, basta che non interferiamo con i percorsi e che siamo in un luogo aperto in modo che siamo al sicuro da eventuali animali. Infatti ci sono anche varie sistemi di sicurezza, anche soprattutto per i pasti, come tenere la spazzatura lontano, non lasciare scarti di cibo in giro.
15: Le pentole sporche a 150 metri e così via.
8: Ma e avete anche il cibo nel vostro zaino o per mangiare? Sì. Per cui quanto avete stimato che spenderete per fare la Via degli Dei in tenda?
16: Allora, se contiamo le spese effettive di viaggio, oltre il biglietto di treno che andata e ritorno da dove veniamo noi, sarà sulla quarantina d'euro abbondanti. Il cibo io credo di calarmi anche con meno di 80 euro su tutto. La spesa grossa è l'attrezzatura. Io inizialmente non ero munito di tutto eccetto lo zaino e ho speso buoni 200 euro
8: d'attrezzatura.
16: Loro che hanno le tende hanno speso anche di più.
17: Un altro 150 di tenda, 200, però nel senso si riusano, quindi non è solo per il cammino.
8: Ma per cui siete in tre, avete due tende?
15: Sì.
8: E chi dorme assieme?
15: Random, una volta sta con me, una volta sta con lui.
8: Anche noi siamo un trio, come vanno i rapporti in trio?
17: Bene. Diciamo bene, visto che all'inizio non c'è nessun problema.
8: Noi invece ne abbiamo già avuti diversi. Ultima curiosità, quanto pesano i vostri zaini?
16: In teoria dovrebbe essere il 20% del tuo peso corporeo come massimo,
8: okay.
16: Se no diventa impossibile.
8: Allora io non voglio sapere quanto pesi.
16: No, la mia borsa si aggira tra i 18 e i 21 kg.
8: Orca. circa?
17: Io massimo 15, senza Cibuaco anche un po' di meno.
15: 3, 17, 20.
8: Ok.
16: Io sono Andrea.
17: Angelo.
15: Michele.
17: Ciao ragazzi, dormite in tenda che si sta bene.
15: Sì, infatti poi fa fresco.
16: I rumori della natura conciliano il sonno. E non sono per nulla inquietanti.
8: Grazie. Inizia anche la parte più difficile della giornata. Cammineremo in salita per tutta la parte restante del cammino fino a Monzuno.
18: C'è questo piccolo momento di abbattimento morale, chiamiamolo pure di scoraggiamento, perché siamo scese, insomma, dopo l'ebbrezza di essere arrivate sul Monte Adone, che è stata, insomma, in realtà non una vetta incredibile, bellissimo. E adesso un po' c'è la triste realtà che praticamente sono le 2, fa caldissimo, mancano 12 km e mezzo sulla carta, nella realtà sono sempre di più, sotto al sole che picchia. Ci sono i primi problemi fisici.
19: Io in questo momento ho un sonno.
18: Anche poca voglia di parlare, che insomma metti 3 ragazze a camminare, insomma si parla sempre. Eh no, è praticamente
19: un momento introspettivo.
18: Questo momento introspettivo dove pensiamo alla nostra vita.
7: Una riflessione dopo il Monte Adone, sicuramente la classifico nelle esperienze più fisicamente, mentalmente più toste della mia vita.
18: Quello che sta per venire lo sarà ancora di più.
8: Stanchezza, caldo. C'è chi non sopporta più le scarpe da trekking e decide di finire la tappa in ciabatte, lasciando il cammino e prendendo la statale per gli ultimi chilometri. Finalmente, a ridosso del versante settentrionale del Monte Venere, arriviamo a Monzuno, distrutte anche questa volta.
18: Dopo una tappa tipo quella di oggi, tu ti senti in diritto di mangiare tutto quello che vuoi, che mi faccia bene, che mi faccia male, che sono a dieta, che non sono a dieta. Fare il pellegrino e fare i cammini ti dà questa libertà.
20: La nostra amica Katrin ha deciso di fare questo esperimento, di provare tutti i ragù che incontrerà sul suo cammino. Per ora è una tripletta.
18: Tutto il cammino lo farei mangiando solo pasta tagliata al ragù la sera?
7: Sì. Sto pensando proprio di sì.
18: Ho le lacrime, guarda, qual è la classifica provvisoria del Fantaragù?
7: Allora, in questa top 3 metto al terzo posto Bologna.
18: Maia.
7: Al secondo posto Sasso Marconi, sì. Al primo posto quella di stasera.
18: Dovevo andare a intervistare la cuoca, adesso.
8: Allora, guardi, volevo soltanto dirle che sono le terze tagliatelle al ragù. Abbiamo decretato che queste sono le migliori.
7: Grazie.
8: Ecco, per cui le volevo chiedere un po' il suo segreto.
21: La vecchia ricetta, quella che aveva la mamma, l'ho continuata io. Manzo, un po' di maiale, gli odori, sedano, carote, cipolla, pepe e sale.
8: Senta, ma per cui lei sta un po' portando avanti la tradizione di famiglia, ha imparato a cucinare da sua madre?
21: Sì, sì, sì. Esatto.
8: E qual è il piatto di cui è più orgogliosa della tradizione della famiglia, però anche al tempo stesso immagino della tradizione della cucina emiliana?
21: Ci sono le lasagne, tagliatelle, i tortellini, i tortelloni, tutta pasta fatta in casa.
8: Ma qual è il segreto per riuscire ad avere una cucina così di qualità e al tempo stesso avere dei prezzi che non sono eccessivi?
21: Sono tutte cose che facciamo noi, cioè tagliatelle come presto, farina e uova, perciò non c'è altre vie, insomma, tagliatelle, tortellini un po' di più perché c'è il ripieno che richiede un po' di più, è così, roba fatta in casa senza andarla a comprare forse.
8: Che altro aggiungere? Siamo arrivate, siamo distrutte, ma anche parecchio soddisfatte. Come se avessimo appena scalato l'Everest, ma con più sudore e meno glamour. Domani, un altro giorno, un'altra sfida, ma per ora sveniamo a letto senza neppure augurarci la buonanotte.
22: 3 amiche in cammino lungo la via degli dèi. Una miniserie di Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Alberto Cerna, sono le 14.30. Gli Stati Uniti hanno avviato una revisione formale della propria presenza militare in Europa con l'obiettivo di spingere i paesi europei ad assumersi la responsabilità primaria della propria difesa convenzionale. Come confermato dal Pentagono, la misura mira a trasformare la NATO in un'alleanza più equa e sostenibile, la cosiddetta NATO 3.0, focalizzata sul suo ruolo originario di deterrenza. Questa riorganizzazione, inserita in un clima di tensioni geopolitiche legate alla crisi con l'Iran e alle pressioni della presidenza Trump per un aumento delle spese militari al 5% del PIL entro il 2035, comporterà una concreta riduzione del contributo americano con possibili tagli a caccia F-15 ed F-16, aerei da rifornimento, droni e navi da guerra. I molti oliveti della fascia costiera in Slovenia si nota un aumento della caduta e del raggrinzimento dei frutti, oltre a semi non sviluppati o danneggiati. Si tratta della conseguenza delle alte temperature di giugno, della mancanza di precipitazioni e di un marcato stress idrico anticipato che, unito all'attacco di parassiti, causerà un'inevitabile riduzione del raccolto. Di fronte a questo scenario, l'Istituto per l'Olivicoltura e i produttori locali sottolineano la necessità di adottare strategie di intervento immediate, tra cui un'irrigazione tempestiva e la gestione del suolo, e soluzioni a lungo termine, quali la scelta di esposizioni geografiche

più favorevoli e la selezione di nuove varietà di olivo maggiormente resistenti alla siccità e alle ondate di calore. Un fatto di cronaca: nel sud della Francia i corpi senza vita di 5 neonati sono stati ritrovati nell'abitazione di una coppia dentro alcune scatole di cartone, lo rivelano fonti vicine alle indagini. A ritrovare un corpo in putrefazione di un bambino dentro una scatola sarebbe stato il marito, a seguito di una lite con la moglie sul suo contenuto. L'uomo ha quindi portato il corpo del neonato in ospedale e denunciato il fatto. La polizia ha perquisito l'abitazione e ha scoperto dei feti all'interno di sacchetti di plastica riposti delle scatole. Ieri la donna di 32 anni aveva partorito un bambino in buona salute. Roberto Mancini è il nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio, l'ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò al Consiglio federale. La svolta dopo la lunga giornata di ieri in cui è stata revocata la nomina di Andrea Pirlo. A breve, stando a fonti di stampa italiane, è previsto anche l'annuncio della nomina di Claudio Ranieri alla carica di direttore tecnico. Ranieri lo scorso anno aveva rifiutato la chiamata della nazionale perché aveva un ruolo nella dirigenza della Roma. Ci fermiamo qui, vi ricordo che il GR pomeridiano andrà in onda come sempre alle 15:30.

0: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La vita vista come una classifica nella quale uno strano piacere restare a galla. Uno strano singolo scritto da Jovanotti per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo per il traffico intenso code sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra la barriera di Trieste Lisert e la A23. Proseguendo sempre in direzione Venezia, code per traffico anche tra la Tisana e San Stilo di Livenza. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago sulla A57. Ancora tangenziale di Mestre, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di domani e dopodomani, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste, sempre per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Souvenir d'Italie, la collezione di sola musica italiana su Radio Capodistria.

adesso chiudi i tuoi occhi, chiudi gli occhi che ho sonno. Son 20 anni che guardo e che non dormo. E i nostri figli se ne andranno per il mondo come fogli di carta, sopra lunghi stivali silenziosi, e li avremo già persi. E uno incontrerà tutti quelli che io sono già stato e ci farà l'amore come in un sogno disperato. Scriverà sui cerini parole da bambini.

Non so che farai, chi vedrai, se crederai a qualcuno. Se ci sarà una donna insieme a te o forse meglio, nessuno. Ma comunque vada,

che adesso chiudi i tuoi occhi, chiudi gli occhi che ho sogni, son 20 anni che guardo, chiudi gli occhi che ho sogni, son 20 anni che guardo e che non

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa centrale, staziona un campo di alte pressioni, aree ciclonica accompagnate da perturbazioni stanno attraversando la parte settentrionale del continente. Venti dai quadranti meridionali convogliono sulle nostre regioni e negli strati bassi dell'atmosfera aria calda e secca. Previsioni. Nel corso del pomeriggio cielo sereno, localmente soffierà vento dai quadranti orientali, temperature da 27 a 33 gradi. Domani tempo analogo, nell'interno ancora vento dai quadranti orientali, vento da sud-ovest nel litorale. Temperature minime da 12 a 19 gradi, le massime da 31 a 35. Giovedì e venerdì prevalentemente sereno e sempre più caldo. Un avviso: a partire da domani nel litorale le giornate saranno molto calde anche nel resto del paese, da giovedì in poi il caldo sarà ancora più intenso nel fine settimana. Nella maggior parte del litorale permane un elevato rischio di incendi in natura. Vediamo infine la viabilità: traffico intenso sulle principali viarie del paese, in particolare in uscita dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Sono le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Prima seduta del nuovo Comitato per lo Statuto e il Regolamento dell'Assemblea di Unione Italiana. In Slovenia l'opposizione ha depositato in Parlamento una proposta per la destituzione del Presidente della Camera di Stato Stevanovic. Lavori a ritmo spedito per il nuovo poliambulatorio di Ankarano. Vandalizzata la statua della Madonna a Međugorje, una persona è stata arrestata. L'isolana Agata Tomšić alla guida di Mittelfest di Cividale. Roberto Mancini è il nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio. Buon pomeriggio da Alberto Cernaz. Ieri a Visinada si è tenuta la prima seduta del nuovo Comitato per lo Statuto e il Regolamento dell'Assemblea dell'Unione Italiana per il mandato 2026-2030. Così, durante la trasmissione Dentro i Fatti, ha commentato oggi questo primo incontro uno dei partecipanti, il presidente dell'Assemblea, Marko Gregorič.
2: È stata una riunione esplorativa. Va rilevato innanzitutto che questo comitato per lo statuto e il regolamento si è riunito in sostanza un mese dall'insediamento, insomma, della nuova assemblea, e in piena estate, anche se possiamo così dire, e quindi indica in qualche modo la volontà, dopo numerosi tentativi degli ultimi mandati di modificare lo statuto dell'Unione Italiana, andati male con esito negativo, di ritentare la riforma della Carta fondamentale dell'Unione Italiana. Ieri il Comitato non è entrato subito nel merito delle modifiche, ma ha tracciato, per così dire, una roadmap di questo percorso che dovrebbe vedere questo comitato impegnato in un periodo di circa 18 mesi di lavoro. Questi 18 mesi includono quindi una verifica degli articoli attuali, consultazioni con esperti legali, consultazioni anche con la Giunta, col Presidente, per capire dove possiamo migliorare dal punto di vista operativo il nostro funzionamento, una parte insomma di dibattito, e poi ecco, dopo 18 mesi circa questa carta dovrebbe passare al vaglio dell'Assemblea. Abbiamo capito qualche sbaglio che è stato fatto in passato sul discorso riforma statuto. Va anche detto che

0: si rileva subito, basta leggere il nostro statuto, che noi abbiamo numerosi articoli che si prestano a vari tipi di interpretazioni, soprattutto per quanto riguarda le competenze e i rapporti tra i due presidenti e rappresentanti legali, quindi mi riferisco a giunta esecutiva e presidente Unione. Lo statuto non è un punto d'arrivo per noi, lo statuto è una carta che noi adottiamo e poi di conseguenza sulla base di quella adottiamo tutti i regolamenti, ma è uno strumento per lavorare meglio.
1: Andiamo alla politica slovena. L'opposizione compatta ha depositato in Parlamento una proposta per la destituzione del presidente del Parlamento e leader di Resnica Verità Zoran Stevanovic, cui viene contestata la violazione dell'ordine costituzionale, danneggiando così la principale istituzione democratica del paese. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra Levizia non hanno dubbi. Stevanovic deve lasciare la presidenza della Camera di Stato. Votare contro l'ordine del giorno per la costituzione di due commissioni parlamentari d'inchiesta sul caso Black Cube e sul finanziamento ai partiti rappresenta un chiaro abuso delle procedure della Camera di Stato, calpestando al contempo i diritti costituzionali dell'opposizione. Secondo la socialdemocratica Meira Hoth, Stevanovic non ha la legittimità per guidare il Parlamento perché è il primo a infrangerne il corretto funzionamento. Altrettanto dura la presa di posizione del leader di sinistra, Luka Mesec, secondo cui chi viola la Costituzione non può ricoprire il ruolo di seconda carica dello Stato. L'ex ministro della Difesa e capogruppo di Movimento Libertà, Borut Sajovic, ha rincarato la dose con toni più compassati ma non meno incisivi, sottolineando come sia oggettivamente difficile mantenere un equilibrio se la stessa persona riveste tre cariche, ovvero deputato, presidente del Parlamento e leader di partito, i cui interessi non sempre convergono. Un accorpamento che, secondo il parere di alcuni costituzionalisti interpellati da Sajovic, somiglia molto a una manipolazione della Costituzione. Ma sullo sfondo aleggia soprattutto il caso del deputato di Resnica, Boris Mić, del quale lo stesso Stevanovic ha chiesto le dimissioni, ma solo dopo il 10 ottobre, ovvero quando il seggio rimarrà al partito stesso. L'opposizione invece incalza e vuole dare una spallata alla maggioranza già nelle prossime settimane, mettendo nel mirino il leader di Resnica e rinviando l'appuntamento alla ripresa dei lavori parlamentari, fra poco più di un mese.
1: Il mandato di 6 anni dell'attuale procuratore europeo della Slovenia, Jaka Bresigar, scade oggi poiché il suo successore non è ancora stato nominato. Questo ruolo sarà ricoperto temporaneamente, ma per un massimo di 3 mesi, a partire da mercoledì, dalla procuratrice europea delegata dalla Slovenia, Tanja Frank Ehler. Lo ha comunicato l'ufficio del procuratore europeo sul proprio sito web. Ci riferisce Dionisi Botter.
3: La decisione di nominare temporaneamente Tanja Frank Ehler come procuratore europeo della Slovenia a partire dal 29 luglio è stata presa all'inizio del mese del collegio dell'ufficio del procuratore europeo. La Slovenia è alla ricerca del successore di Bresigar da oltre un anno. Il mandato di 6 anni di Bresigar scade oggi e fino alla nomina del nuovo procuratore europeo sloveno le sue funzioni saranno svolte ad interim da Tanja Frank Ehler. La Slovenia ha cercato il successore di Bresigar attraverso 6 bandi andati a vuoto. A maggio il Consiglio della Procura di Stato ha quindi trasmesso al Ministero della Giustizia una lista di 3 candidati, i procuratori Tanja Frank Ehler, Matej Oštir e Marijana Grašić. La lista è stata esaminata nello stesso mese dal governo, che ha autorizzato il ministero a trasmetterla alle competenti istituzioni dell'Unione Europea. La decisione definitiva sulla nomina del procuratore europeo sloveno spetta al Consiglio dell'UE. Frank Ehler e Oštir ricoprono dal 2021 l'incarico di procuratori europei delegati, mentre la procuratrice distrettuale Marijana Grašić si era già candidata alla carica presso la Procura Europea nel 2019. Bresigar aveva già messo in guardia a marzo sul rischio di una possibile carenza di procuratori. Se la Slovenia non avesse nominato il suo successore entro la scadenza del mandato, in base al regolamento istitutivo della Procura Europea, le sue funzioni sarebbero state temporaneamente assunte dalla sua vice. Il Collegio della Procura Europea ha deciso all'inizio di luglio di nominare temporaneamente Tanja Frank Ehler. A partire dal 29 luglio assumerà quindi l'incarico di procuratrice europea slovena e lo manterrà fino all'insediamento del nuovo procuratore europeo, ma per un periodo massimo di 3 mesi. La nomina ad interim di Frank Ehler significa che durante questo periodo la Slovenia avrà 2 procuratori europei delegati operativi invece degli attuali 3. La decisione definitiva su chi succederà a Jaka Bresigar spetterà al Consiglio dell'Unione Europea.
1: In molti oliveti della fascia costiera slovena si nota un aumento della caduta e del raggrinzimento dei frutti, oltre a semi non sviluppati o danneggiati. Si tratta della conseguenza delle alte temperature di giugno, della mancanza di precipitazioni e di un marcato stress idrico anticipato che, unito all'attacco di parassiti, causerà un'inevitabile riduzione del raccolto. Di fronte a questo scenario, l'Istituto per l'Olivicoltura e i produttori locali sottolineano la necessità di adottare strategie di intervento immediate, tra cui un'irrigazione tempestiva e la gestione del suolo, e soluzioni a lungo termine, quali la scelta di esposizioni geografiche più favorevoli e la selezione di nuove varietà di olivo maggiormente resistenti alla siccità e alle ondate di calore. Ruspe al lavoro e cantieri aperti nei comuni di Capodistria e Ancarano. Iniziato l'ampliamento a 4 corsie della tangenziale tra Bertocchi e Sermino, i lavori, suddivisi in 2 fasi, dureranno fino a ottobre. Prosegue intanto, secondo i piani, la costruzione del nuovo poliambulatorio di Ancarano. Di più nel servizio di Lara Dercic.
4: Dopo numerosi interventi temporanei di ripristino della carreggiata, sono iniziati i lavori di ampliamento della strada che da Bertocchi conduce al porto di Capodistria, costeggiando la riserva naturale di Val Stagnon. Si tratta di un'opera strategica destinata ad alleggerire il traffico pesante che attraversa Capodistria e i comuni limitrofi, migliorando la fluidità della circolazione verso lo scalo portuale. Finora, spiegano dalla DARS, la società che gestisce le autostrade slovene, i lavori si sono svolti solo al di fuori del tracciato principale. Con ieri il cantiere si è esteso anche al tratto che va dalla rotatoria di Bertocchi verso Sant'Antonio, che sarà chiusa nei prossimi giorni. I lavori, che si svolgeranno in 2 fasi, dapprima su una corsia poi sull'altra, dureranno fino ad ottobre. E nel comune di Ancarano prosegue, secondo programma, la ricostruzione della struttura, un'ex azienda commerciale che in futuro ospiterà il nuovo centro medico. I lavori sono stati affidati alla municipalizzata di Sesana. Si tratta di un'area di 725 metri quadrati con i parcheggi, dove in futuro troveranno sede gli ambulatori di medicina generale e specialistica, la pediatria, ginecologia, il laboratorio analisi, gli studi dentistici per adulti e bambini e il centro geriatrico della Casa di Sanità di Capodistria. L'investimento, del valore di quasi 2 milioni e mezzo di euro, è finanziato dal comune di Ancarano con il sostegno del Ministero della Salute. I lavori dovrebbero terminare nella primavera del prossimo anno. Il trasferimento degli ambulatori e delle altre attività sanitarie avverrà gradualmente. Ad Ancarano torneranno anche l'ambulatorio del medico di base e quello odontoiatrico, attualmente trasferiti a Capodistria. In precedenza erano ospitati presso l'ospedale ortopedico di Valdoltra, che ha destinato quegli spazi ai trattamenti con camera iperbarica.
1: Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti hanno avviato una revisione formale della propria presenza militare in Europa, con l'obiettivo di spingere i paesi europei ad assumersi la responsabilità primaria della propria difesa convenzionale. Come è confermato dal Pentagono, la misura mira a trasformare la NATO in un'alleanza più equa e sostenibile, la cosiddetta NATO 3.0, focalizzata sul suo ruolo originario di deterrenza. Questa riorganizzazione, inserita in un clima di tensione geopolitica legata alla crisi con l'Iran e alle pressioni della presidenza Trump per un aumento delle spese militari al 5% del PIL entro il 2035, comporterà una concreta riduzione del contributo americano, con possibili tagli a caccia F-15 ed F-16, aerei da rifornimento, droni e navi da guerra. È stato arrestato il presunto autore dell'atto vandalico che nella notte ha colpito il santuario di Međugorje in Bosnia Erzegovina. L'uomo, ritenuto responsabile del danneggiamento della statua della Madonna sul Podbrdo e dell'incendio dell'altare esterno della chiesa di San Giacomo, è stato individuato dalle forze dell'ordine dopo poche ore di indagini. Il servizio di Beatrice Zizza.
5: È stato individuato e fermato il presunto responsabile degli atti vandalici che hanno scosso Međugorje, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio cattolico al mondo. L'uomo è accusato di aver imbrattato la statua della Madonna sul Podbrdo, la collina delle apparizioni, e di aver appiccato un incendio nell'area dell'altare esterno della chiesa parrocchiale di San Giacomo. La svolta nelle indagini è arrivata nel corso della mattinata, quando il sospettato è stato rintracciato e fermato poco lontano da Međugorje. Il Ministero dell'Interno interni del cantone Erzegovina, Narenta, ha confermato che la persona collegata agli episodi è stata arrestata e che nei suoi confronti saranno ora svolte le procedure investigative previste dalla legge, sotto la supervisione della procura competente. I fatti risalgono alle prime ore di questa mattina. Alcune fonti non ufficiali riferiscono che il responsabile sarebbe un cittadino polacco, ma l'identità e il movente del gesto restano ancora oggetto di accertamento da parte degli investigatori. Il Ministero ha ringraziato cittadini e mezzi di informazione per la collaborazione e per le segnalazioni ricevute, che hanno contribuito all'individuazione della persona collegata agli episodi di vandalismo. Nel frattempo proseguono gli interventi di pulizia e ripristino delle aree danneggiate. La parrocchia di Medjugorje ha espresso profondo rammarico per quanto accaduto e ha invitato i fedeli a rispondere all'episodio con la preghiera, il digiuno e il perdono.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il nuovo intervento temporaneo del governo italiano sui prezzi dei carburanti per ora non ha avuto grandi effetti sul costo finale del gasolio, ma ha innescato una serie di reazioni da parte di opposizioni e consumatori. Per il centrosinistra la riduzione di 17 centesimi al litro non è sufficiente a fermare la salita dei prezzi e anche i consumatori chiedono interventi più decisi. Alessandro Martegani.
7: Un intervento limitato, ma che non ha mancato di suscitare reazioni in gran parte negative, nonostante la situazione internazionale stia spingendo nuovamente verso l'alto il prezzo dei carburanti e di conseguenza anche quello di tutto ciò che viene trasportato prima della vendita all'utilizzatore finale. Il governo italiano ha annunciato un intervento limitato al costo del gasolio, il carburante utilizzato per l'autotrazione, pari a 17 centesimi al litro, valido fino al 6 agosto. Uno sconto che non prende in considerazione la benzina, che infatti è nuovamente aumentata anche a poche ore dall'intervento del governo. Il prezzo medio della benzina si aggira su 1,986 euro al litro in Italia, mentre il gasolio, carburante sul quale in passato proprio il governo Meloni aveva aumentato le accise per riequilibrare i costi con la benzina, è arrivato a 2,180 euro al litro. Cifre che fanno dubitare sull'effettiva efficacia del provvedimento, come puntualmente sottolineato sia dalle opposizioni sia dal presidente dell'Unione Consumatori Massimiliano Dona, che parla di effetto quasi nullo. Più positivo invece il governatore del Friuli Venezia Giulia, ed esponente di primo piano della Lega Massimiliano Federica, che ha però anche parlato di speculazioni insopportabili. Credo, ha detto, che da una parte sicuramente ci sia un aumento dei costi con la situazione internazionale che si è venuta a creare, dall'altro, ha aggiunto, questa situazione internazionale viene amplificata anche da speculazioni che evidentemente avvengono sul territorio nazionale. C'è però chi non si limita al confronto, ma minaccia reazioni, come l'Associazione Italiana Trasporti, con il presidente Salvatore Bella, che ha annunciato il blocco delle attività nei porti della Sicilia se non ci saranno interventi decisi sui prezzi del gasolio entro settembre.
1: L'isolana Agata Tomšić è la nuova direttrice artistica di Mittelfest per il triennio 2027-2029. La nomina è stata annunciata al termine dell'edizione 2026 del festival. Regista, attrice e drammaturga, Tomšić è la prima donna a guidare la manifestazione dalla sua fondazione. Subentrerà a Giacomo Pedini a partire dal 1 ottobre di quest'anno. Si chiude la lunga e tormentata ricerca per la panchina della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini torna ad allenare gli azzurri. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale, anche se manca ancora la firma sul contratto. Archiviata la parentesi Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, per l'Italia inizia un nuovo corso con un volto già noto e il ricordo del trionfo di Euro 2021. Davide Fifacco.
8: La nazionale italiana riparte da Roberto Mancini. Dopo giorni di indiscrezioni, polemiche e colpi di scena, il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha annunciato durante il Consiglio federale che sarà l'allenatore marchigiano a guidare gli azzurri. Manca ancora la firma sul contratto, attesa nelle prossime ore, ma la scelta è ormai definita. Si conclude così una delle vicende più complicate degli ultimi anni per il calcio italiano. Il progetto iniziale, affidato a Paolo Maldini e Leonardo, prevedeva Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico. Un'ipotesi poi sfumata dopo le polemiche legate a uno sponsor russo dell'ex centrocampista della Juventus. Ne sono seguite le dimissioni dei due dirigenti e la decisione di Malagò di prendere direttamente in mano la situazione. Per Mancini è un ritorno carico di significati. Fu lui a riportare entusiasmo e risultati con la vittoria dell'Europeo nel 2021 a Wembley e con la storica striscia di 37 partite consecutive senza sconfitte. Restano però anche le ombre della mancata qualificazione ai mondiali del 2022 dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord e l'addio improvviso nell'estate del 2023 per accettare la guida della nazionale saudita, scelta della quale lo stesso tecnico ha più volte detto di essersi pentito. Adesso avrà una seconda occasione. Secondo le indiscrezioni, al suo fianco potrebbe arrivare Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, completando la nuova struttura della nazionale. Il tempo, però, è poco. A fine settembre, gli azzurri saranno attesi da tre impegni di altissimo livello contro Belgio, Turchia e Francia. Saranno i primi esami per il nuovo corso e per un commissario tecnico chiamato a restituire credibilità, risultati e fiducia ad una nazionale reduce da anni difficili e dalla terza mancata partecipazione consecutiva a un mondiale.
1: Sono le 15.48, è tutto per la seconda edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Alessia Mitra, per la parte tecnica Iadranko Oblak. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e il bivio per la A28 in direzione Venezia. Sempre in direzione Venezia, ma per traffico intenso, si viaggia a rilento tra la Tisana e San Stino di Livenza. Ancora A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A34 e il bivio per la A23. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, e potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, anzi buon 28 luglio, siamo ormai nel pieno dell'estate, a fine luglio, insomma il solleone si è installato come un inquilino molesto, i turisti hanno invaso ogni centimetro di spiaggia come se il mare fosse un loro diritto divino, quasi. Siete su Radio Capodistria, Samuel con voi, questa è Estate Freschi, oggi parliamo di giovani, di addii, di uomini che hanno lasciato il segno e di donne che hanno fatto ballare il mondo. Nella terza parte parleremo del bellissimo Floating Castle Festival che abbiamo visitato nella finale di sabato, ne parleremo con un reportage incluso di interviste ad organizzatore e due degli artisti coinvolti. Perché anche l'estate, si sa, cari amici, è il momento in cui si celebrano le vite di chi ha riempito le nostre orecchie di note e di avvenimenti, ma è anche il momento dei festival. Iniziamo dalle ricorrenze, iniziamo da un signore che con il suo organo ha cambiato la storia del rock. 1943, nasce a Londra Richard William Wright, tastierista dei Pink Floyd, uno dei pilastri del suono psichedelico che ha definito la storia della band. Senza di lui, Shine On You Crazy Diamond, per esempio, sarebbe stata solo un'altra canzone. Morirà il 15 settembre 2008, ma le sue note continuano a viaggiare nello spazio. E dalla Londra psichedelica vogliamo a Salvador di Bahia. Daniela Mercury, regina dell'Axé, compie oggi 61 anni. Nasce in Brasile, come dicevo, cantante e autrice, icona della musica popolare brasiliana, una voce che sa di mare, di sole, di festa. Nobre Vagabundo è uno dei suoi brani più celebri, un inno alla libertà e al vagabondare. Aspi.

0: Vagabundo.
1: Nobre vagabundo, nobile vagabondo. Daniela Mercury canta di chi vive senza radici, di chi si muove per passione e non per necessità. Peccato che oggi, con il costo dei biglietti aerei e le code in aeroporto, il vagabondaggio sia diventato un lusso per pochi. Ma lei intanto continua a ballare e far ballare il mondo. E se parliamo di giovani, parliamo di David Bowie, che nel 1972 scrive All the Young Dudes per i Mod Hoople e regala una canzone che è diventata un inno generazionale. Era il 1972 quando esce questa canzone, esce nel Regno Unito come singolo, come dicevo, scritto da David Bowie e interpretato dai Mod Hoople, un inno alla gioventù, alla ribellione, alla voglia di non arrendersi. Bowie lo scrisse in una notte dopo aver sentito che la band stava per sciogliersi. Ascoltiamola, i Mod Hoople, Estate Freschi.

All the Young Dudes, tutti i giovani ragazzi. Bowie l'ha scritta per salvare una band e alla fine ha salvato anche un pezzo della sua anima. Oggi nel 2026 i giovani sono altrove, cari amici, tra i social, tra le ansie del presente, ma la canzone quella è ancora lì a ricordarci che la ribellione una volta era una cosa che si cantava, non si postava. Insomma, dai giovani dove andiamo? Passiamo ad un grande barbuto, Dusty Hill, che ci ha lasciato nel 2021, e con lui un pezzo di Texas. Con i suoi baffi, il suo cappello, il suo basso, ha scritto pagine di rock blues che resteranno immortali. Lex è uno dei suoi cavalli di battaglia, un riff che ti entra nelle gambe e non esce più. ZZ Top.

Lex Gambe, un titolo che insomma è già un programma. Dusty Hill ha passato la vita a suonare, a viaggiare, a far ballare la gente, e quando se n'è andato ha lasciato un vuoto che neanche i suoi baffi potevano colmare. Oggi, a 3 anni dalla sua scomparsa, la sua musica, cari amici, è ancora lì a farci muovere, anche se le gambe con l'età insomma si fanno più pesanti. E se parliamo di voci che se ne sono andate troppo presto, non possiamo non citare Amy Winehouse. Nel 2008 la sua vita era già un disastro annunciato. Viene portata d'urgenza in ospedale dopo aver avuto convulsioni a Camden, a Londra, una reazione ai farmaci per la disintossicazione. Era il preludio di una fine che sarebbe arrivata 3 anni dopo, nel 2011. Ricordiamo questo triste avvenimento con Mr. Magic, un brano che parla di una fuga dalla realtà, di una nebbia che avvolge tutto. Amy Winehouse.

Mr. Magic, signora magia, Amy Winehouse lo cantava come se la magia fosse l'unico modo per sopravvivere. Peccato che la magia nella sua vita sia stata solo una droga, e la droga, come spesso purtroppo, ha vinto. Oggi la sua voce è ancora qui a ricordarci che il talento a volte è una condanna più di una benedizione. Chiudiamo il primo blocco, la prima parte, con un debutto, quello di Kylie Minogue, che nel 1987 pubblicava The Locomotion in Australia, e il mondo da allora non è più stato lo stesso. Una cover del brano scritto da Jerry Goffin e Carole King, il singolo di debutto della cantante australiana. Dopo averla eseguita ad un evento di beneficenza, la canzone raggiunge il numero uno in Australia e da lì la sua carriera decolla. The Locomotion, Kylie Minogue, con questa locomozione la prima parte di Estate Freschi volge al termine. Abbiamo viaggiato dalle tastiere di Richard Wright alle spiagge di Bahia, dalla gioventù ribelle di Bowie alle gambe dei ZZ Pop, dalla magia di Amy Winehouse al debutto di Kylie Minogue, un viaggio lungo mezzo secolo di musica, di storie, di leggende. Ora una pausa, poi la seconda parte, dove la musica si fa più nuova e più fresca, ma non direi più estiva. Restate sintonizzati su Radio Capodistria.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Bentrovati, sono le 16.30. Il Consiglio Nazionale per la Cultura a Lubiana ha discusso della temporanea sospensione dei cofinanziamenti agli operatori culturali annunciata dal Ministero, chiedendo di non coprire il deficit da 8,9 milioni con tagli immediati, ma di rinviare i debiti al bilancio successivo per tutelare gli artisti. La ministra Ignazia Friedel-Jarz, presente alla riunione, ha garantito la continuità dei progetti già approvati tramite riallocazioni fondi, confermando però il congelamento di borse di studio, sussidi alla stampa e sostegno ai festival. Durante la seduta sono stati affrontati anche la gestione dei fondi UE, la revisione del piano culturale per la ricostituzione del Museo dell'Indipendenza e i dubbi legali sulla nascita del Centro per la Danza Contemporanea a Zeglie e Nova Gorica. L'Unione Europea ha convocato a Bruxelles l'incaricato d'affari russo per condannare le recenti violazioni dello spazio aereo rumeno da parte di droni russi, tre dei quali abbattuti da venerdì, e la distruzione del consolato onorario lettone nella città ucraina di Sloviansk, definendo tali azioni un'escalation sconsiderata che minaccia la stabilità regionale. Bruxelles ha espresso piena solidarietà a Romania e Lettonia, confermando l'intenzione di proseguire con le sanzioni e il sostegno all'Ucraina. Nel frattempo, a fronte dei reiterati sconfinamenti di droni sul proprio territorio, le autorità di Bucarest hanno già convocato l'ambasciatore russo ed espulso un funzionario diplomatico. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che aerei da guerra americani hanno utilizzato basi dello Stato ebraico durante i loro raid contro l'Iran, ribadendo che Tel Aviv è pronta a reagire in caso di attacco. Il fatto è che al momento, e questo potrebbe cambiare entro un'ora, gli iraniani stanno sparando contro tutto nella regione tranne che contro un paese, lo Stato di Israele, ha detto Katz. Sanno che gli aerei americani decollano da qui per effettuare attacchi, ha aggiunto. In Serbia il Parlamento è riunito in sessione straordinaria per discutere la mozione di sfiduccia contro il governo del premier Đuro Mazzut, presentata dall'opposizione per contestare la gestione dell'esecutivo, il procedimento contro il ministro della cultura e la controversa revoca tutela culturale dell'ex stato maggiore di Belgrado, storico edificio bombardato dalla NATO nel 1999, destinato a un progetto alberghiero e poi abbandonato dalla società di Jared Kushner. L'approvazione del provvedimento resta comunque improbabile per via della maggioranza assoluta del partito di governo guidato dal presidente Aleksandar Vučić, oggi sotto forte pressione per le proteste di piazza nate dopo la tragedia di Novi Sad e per le mai concretizzate promesse di dimissioni ed elezioni anticipate. È tutto, prossimo aggiornamento delle news fra un'ora.
5: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Bentornati ad Estate Freschi, Radio Capodistria, seconda parte. Tuffiamoci nel presente, o almeno ecco in quello che il mercato ci propina come tale. Iniziamo con una band che di inizi ne ha già fatti parecchi, diciamo così. Gli Art Act con You Are Gonna Need A Little Music, terzo album per la band di Leeds, prodotto da Justin Meldal Johnson, produttore di Beck e di Wolf Alice. Per la prima volta la band ha registrato insieme in studio, ecco quindi alla vecchia, dopo album fatti, diciamo così, a distanza, il che è un discorso molto contemporaneo. Il tema, le molteplici realtà contemporanee, appunto, è la difficoltà di trovare una visione condivisa del mondo. Post-punk, spoken word, funk, è un titolo poi che un consiglio, diciamo così, vi servirà un po' di musica. New Beginnings, la canzone in apertura, nuovi inizi, gli Art Act ci provano ancora una volta, dopo due album potevano anche ripetersi, invece no, ecco, hanno cambiato metodo, hanno cambiato suono, l'unico problema che rimane è che i nuovi inizi nella vita sono sempre gli stessi, speri sia diverso, ma spesso è solo una versione aggiornata del vecchio. Ma almeno la musica c'è, dai, insomma, ecco. E dopo i nuovi inizi, una figlia dell'inferno, cari amici, Gracie Abrams, torna con il suo album più maturo, più personale e più ambizioso. Daughter from Hell è il titolo, bellissimo. Terzo album. Dopo il successo di The Secrets of Us, la cantautrice americana abbandona in parte il tono diaristico, diciamo così, per affrontare temi che possiamo dire più ampi. Il passaggio all'età adulta, i rapporti familiari, il senso di colpa, l'incertezza del presente. Album prodotto da Aaron Dessner, Daniel Nigro, Bryce Dessner, Justin Vernon, Marcus Mumford. 16 tracce in tutto, quella che ascoltiamo è la title track, appunto Daughter from Hell, Gracie Abrams.
1: Mom says, don't slam the door, but she doesn't hear the earthquake living underneath my voice.

Daughter from Hell, figlia dell'inferno, un titolo che è già un romanzo. Ecco, Gracie Abrams cresce e si vede, non canta più solo di cuori infranti, ma anche di famiglia, di senso di colpa, di futuro. Un futuro che oggi è sempre più incerto, ma lei ci prova con una voce che sa essere intima e potente, e poi un'ambizione che fa paura, letteralmente. Ecco, chissà se l'inferno poi è davvero così male, insomma, cari amici, che dire. Dopo l'inferno passiamo al cielo. Beth Orton parla di cielo e torna con un album che è un viaggio appunto tra terra ed aria. The Ground Above è il titolo, l'opera musicale più diretta e senza compromessi della cantautrice inglese. Un'opera urgente, un'opera cruda, incarnata, che racconta sopravvivenza e rinnovamento, maternità, identità, disagio politico e la scelta di restare nell'amore, nell'arte e nel mondo. Ascoltiamo la title track, sempre The Ground Above, Beth Orton a Estate Freschi. Thank you.

The Ground Above, il terreno sopra. Beth Orton ci porta in un luogo dove la terra è più leggera, dove il cielo è più vicino, con una voce che sa essere sia sussurro che urlo, sia carezza che lama, ed è anche con lei che proviamo a stare in equilibrio pure noi. E chiudiamo la seconda parte con un ritorno molto atteso. Tricky, il genio oscuro del trip hop, torna con un album nato dal dolore e dalla perdita. Different When It's Silent, questo è il titolo, primo album a nome proprio dopo 6 anni, nato dopo la perdita della figlia avvenuta nel 2019, un evento che ha cambiato il suo rapporto con la musica e con l'esposizione pubblica. Alan McGee, il nuovo manager, lo ha convinto a pubblicare i brani come un vero disco di Tricky, brani che ci offrono atmosfere oscure, ricerca sonora, quindi ecco di fatto un nuovo capitolo. Out of Place, I'm Yours, Because I Don't Know, ecco canzoni con cui andiamo a chiudere questo blocco di estate freschi. Fuori posto, tuo, perché non lo so, questi titoli. Tricky quindi torna con la sua voce inconfondibile, il suo beat ipnotico, la sua malinconia che sa di notte. Il dolore per la perdita della figlia è ancora lì, lui lo trasforma in musica. Peccato che il dolore, cari amici, a volte sia l'unico motore che ci spinge, e lui lo sa molto bene. E con questo fuori posto il nostro secondo blocco volge al termine. Vi lascio a Tricky, a tra poco.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, segnalo al momento code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la Tisana e il bivio per la A28. Questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: In apertura abbiamo ascoltato Supernova, tratto da Olio Alien di Vilma Talvitie, cantautrice folk nomade, una cantautrice finlandese il cui stile di vita l'ha portata in oltre 30 paesi, portando la sua musica in festival, sale da concerto, foreste, piscine, ring di wrestling e altri luoghi assolutamente inaspettati in tutto il mondo. È nota soprattutto per il suo coinvolgente concept di One Woman Orchestra, piano body percussion che combina voce, pianoforte, percussioni e body music, esibendosi anche con fisarmonica e chitarra. Traendo ispirazione dalle foreste nordiche, dai rave delle fate, dalle streghe, dagli extraterrestri e dalle creature mitologiche, Vilma, come avete potuto sentire, ecco, crea un universo sonoro distintivo in cui le radici finno-ugriche incontrano le influenze accumulate in anni di viaggi. La sua musica si muove tra delicata intimità e cruda intensità, fondendo antiche tradizioni con l'espressione contemporanea. Il suo ultimo album, Olio Alien, uscito per Eclipse Music nel 2026, esplora l'esperienza dell'alterità, la sensazione di essere uno straniero tra la propria gente, pur trovando la libertà ovunque altrove. Esperienza di essere straniero che sicuramente non c'è nel estremamente inclusivo Floating Castle Festival, di cui parliamo in questa terza parte di Estate Freschi. Sono stato alla finale del festival sabato in quel di Trusk, piccolo paesino nei pressi di Capodistria, e ho avuto il piacere di acchiappare proprio Vilma Talvitie, che si è esibita incantando noi visitatori, e l'ho chiesto cosa ha di speciale il Floating Castle rispetto agli altri numerosi festival che l'hanno vista protagonista.
1: What's so special about this festival in comparison to other festivals you perform in the past?
2: For me, in Slovenia, I went to Floating Castle Festival many times, and here I feel like it's very communal compared to many other.
3: Per me, che sono stata in Slovenia al Floating Castle Festival molte volte, io sento che qui c'è un senso di comunità molto forte, soprattutto se paragonato a molti altri festival a cui ho partecipato. Sento che qui tutto viene fatto davvero in comunità e c'è anche tanto lavoro volontario. Si percepisce una sorta di amore, per me è fantastico, proprio perché tutto viene costruito insieme e non c'è soltanto un aspetto commerciale, c'è amore. E io sento proprio questo amore, perché qui tutto viene fatto per la musica, per la cultura, non per i soldi.
2: For me as a performer I feel when I go to perform in this kind of festivals.
1: Sure. And you are from Finland and you are playing now under olive trees.
0: Tu sei finlandese e ti sei appena esibita sotto gli ulivi e gli alberi di fico dell'Istria. E questa è una delle cose belle e speciali della musica, cioè riuscire proprio a connettere diversi background personali e zone geografiche.
1: Like connecting different landscapes.
2: It's amazing because I can hear right now, I can hear like some birds singing.
3: Sì, è incredibile perché in questo momento io riesco a sentire gli uccelli che cantano, anche i grilli, e per me è come se la natura fosse qui e stesse suonando insieme a me, insieme a noi, insieme a tutti. È una cosa fantastica, e anche vedere la luna dietro di te mentre ti esibisci è qualcosa di meraviglioso.
1: Thank you
2: so much.
0: Grazie alla brava e simpaticissima Vilma Talvitie. Quest'anno il Floating Castle si è spostato sulla costa slovena in un'edizione più intima che ha avuto la sua finale, ecco, proprio a Trusk sabato. Una versione, diciamo, su scala ridotta rispetto agli anni precedenti, anche se comunque molto molto vasta, che pone al centro l'incontro tra artisti e pubblico, offrendo uno spazio per sperimentare nuovi progetti, presentare performance acustiche che si integrano perfettamente con l'ambiente naturale e coinvolgere attivamente la comunità locale e il panorama culturale dell'Istria. Infatti alcuni dei mini stage dove gli artisti si sono esibiti si trovavano proprio nei giardini delle case degli abitanti del villaggio, che hanno poi collaborato anche offrendo i propri prodotti culinarici di produzione casalinga. Una delle caratteristiche distintive del Floating Castle rimane il suo formato di festival diffuso, quindi invece di un unico palco principale, come dicevo, ecco, le performance si svolgono nei cortili dei villaggi, accanto ad antichi pozzi in pietra, sotto querce e fichi, tra uliveti, radure e vigneti. Alcuni luoghi hanno ospitato solo pochi spettatori, mentre altri accolgono un pubblico più numeroso, ognuno offrendo un'esperienza musicale e non soltanto, anche teatrale, unica. Un festival non in città, come dicevo, ma in un villaggio, in campagna, e non è la prima volta perché è proprio questo uno dei tratti fondamentali alla base del concept, del credo del Floating Castle. Su un altro dei numerosi palchi ho apprezzato la performance di Martin Ladica, poeta della foresta, cantore di strada, araldo del cambiamento, testimone di miracoli, burattinaio, burattino, pazzo, ecco, si autodefinisce così. Martin Ladica è un apprendista della creatività, un ragazzo in una mano, una brezza nell'altra e una fetta di pane, una formica calpestata nella terza. Del nodo dell'uomo e del miracolo della natura, dell'intreccio delle relazioni e della brillantezza della conoscenza, della schiavitù, dell'amore, della passione, della libertà, canta e canta, suona e si esibisce. Gli ho chiesto se il fuggire tutti a vivere in natura, nei boschi, sia l'unica via di scampo dalla follia dei tempi moderni.
4: Un veliko pitanje. Veliko pitanje, pa ovako bih kao dao kontekst.
5: È una domanda grande e piuttosto complessa. Per rispondere dovrei spiegare il contesto. Questa canzone è nata nell'ambito di una scuola nella natura, dove l'avevamo pensata come una sorta di inno per celebrare il rispetto verso l'ambiente e i valori che dovremmo proteggere. Ci sono anche altre mie canzoni che parlano di valori che ovviamente andrebbero cambiati. Non penso che dovremmo fuggire tutti nei boschi. Certo, nei miei testi c'è una componente di idealismo, ma credo che dovremmo piuttosto riconnetterci con la natura e prenderci coscienza del nostro impatto, non solo a livello ecologico, ma anche dell'effetto che il nostro stile di vita ha su una società sempre più automatizzata. Dovremmo imparare a vivere la terra e dalla terra il più possibile. Purtroppo le persone sono ancora poco consapevoli di tutto questo.
4: Do te mjere da ono ljudi rade svašta, da su vrlo malo svjesni to kao šta, zašto sve puno je toga automatizirano.
6: Dobro, veliko je pitanje bilo. A to da se taj Floating Castle Festival dešava sad u selu.
0: Il fatto che il festival si tenga in campagna, in un villaggio e non in città, è secondo te un messaggio di per sé importante?
5: Certamente, allo stesso tempo è una risposta a ciò che avviene in maniera molto più massiccia nelle città, una necessaria decentralizzazione della cultura. Il Floating Castle si è sempre impegnato a portare l'arte e la cultura fuori dai circuiti tradizionali, in luoghi più defilati o addirittura emarginati. Ci siamo esibiti davanti ai pubblici più disparati, nei centri per anziani, abbiamo suonato persino in una prigione, nei castelli e moltissimi altri posti dove spero di aver lasciato un segno.
4: Pa u Alpama, pa u na trgovima velikih gradova. To je fantastično koliko.
6: Znači decentralizacija kulture je bitan pojam.
0: La decentralizzazione dell'arte e della cultura, quindi, è questo uno dei punti importanti su cui si basa il tuo lavoro di artista?
5: Credo di sì, anche se forse non ho ancora lasciato un segno abbastanza profondo in questo senso. Io stesso provengo dalla campagna, vivo in Croazia, vicino al confine sloveno, in un piccolo paese nei pressi di Karlovac. Mi impegni a portare la cultura anche nel mio paese, perché sono convinto che abbia un'influenza positiva sulle persone e che possa contribuire a generare cambiamenti in meglio, i quali non avverrebbero se la vita del mio paese continuasse a scorrere sempre uguale. C'è bisogno di cultura nuova e fresca, anche qui.
0: Di Martin Ladica ascoltiamo Žice, živi svir sa sela.
4: Nigde žica, kako je to divno. I ovo vidi, to mi jedna visi. Ipak, svugdje se nađu žice. Ima ih pod zemljom, često su na nebu.
7: Žice kradu beskrajno, žice režu zrak.

0: E dopo Martin Ladica abbiamo in collegamento l'organizzatore principale e storico del Floating Castle, nonché lui stesso artista e musicista poliedrico, Mattia Souzel, il principale organizzatore del Floating Castle Festival ormai da molti anni. E quindi ti chiedo, Mattia, dopo 13 anni di festival al castello di Snežnik, con quali sensazioni concludi l'edizione di quest'anno? Quali sono i momenti che ti sono rimasti più impressi? Quindi con quale sensazione personale puoi dichiarare di chiudere questo festival?
1: Beh, per me questo non è solo un festival, è una piattaforma, è un incubatore, è un tipo di esperimento sociale. Come può funzionare arte in spazio, come può funzionare site specific, come può funzionare l'arte che collega il posto dell'auditorio al palco, così che infatti per me questo è solo un altro aspetto del nostro movimento, del nostro work in progress in quale siamo sempre, perché sempre stiamo cambiando le cose e perciò anche mi piaceva un nuovo posto. Andavamo all'altro posto per provare qualche altra cosa, non solo perché avevamo un po' di problemi qui con i locali, perché era troppa gente, troppo casino per loro. Non si sono abituati, non lo prendevano come la sua cosa, ma in altro senso anche era come un tipo di esperimento in questo modo che si sono collegati Istria e Loška Dolina, il castello. Così che la gente del castello è venuta a Loška Dolina, era tutto un po' più adesso era rilassato questa cosa.
0: Ah, okay.
1: Era solo un giorno, erano solamente 30 gruppi, solamente 10 palchi, per noi questo è poco. Anche un giorno prima avevamo tutta la cosa a Lubiana, che era un po' più grande del tutto il festival per noi, anche logisticamente. E due settimane prima è cominciato, 10 giorni prima ha cominciato il Orchestra Etna Fisteria. Così che infatti già queste due settimane che abbiamo fatto adesso erano una cosa eccezionale, anche se lo faccio per 23 anni, ogni volta quando lo faccio è una nuova cosa, sono le nuove sorprese, sono le nuove forme che stiamo cercando di provare. Così che questo un giorno funzionava molto bene, anche il posto nuovo funzionava molto bene. Penso che l'anno prossimo che viene proviamo ancora una volta Istria. Proprio ieri io pensavo che forse va meglio così, che facciamo ogni due anni un cambiamento del posto, così che la gente non si abitua, che la gente non riesce a abituarsi, perché questo è anche il problema di società oggi, che cerchi sempre di trovare le regole, ma noi facciamo le regole solamente per fare un po' di decostruzione del sistema alla fine, così io faccio il mio... i miei spettacoli, perché io faccio questo festival come un gran spettacolo dove la gente si comporta e si sente come parte del palco, che si sente come che è venuta sul palco e perciò anche è molto differente dagli altri festival, perché è molto più diretto, funziona molto più spontaneamente e la gente è motivata per andare intorno, è molto più aperta come gli altri festival, così che io viaggio per tutto il mondo ma non ho avuto l'esperienza di questo tipo come lo abbiamo al Floating Castle, anche se quest'anno era completamente diverso.
0: E lo dicono in molti, infatti possiamo definirlo un festival che chiama in causa il pubblico e lo fa diventare parte attiva del festival, ma lo fa anche pensare, sviluppa quindi il pensiero critico. Appunto è più di un festival, è proprio un modo di vedere il mondo e la società.
1: Noi vogliamo prendere differenti identità, differenti concetti, infiltrarli dentro in questa piattaforma, in questo concetto che funziona come il mondo, diciamo, no? Solo dobbiamo sempre, anche io dove vivo adesso, vivo in compromesso con tutti i miei vicini e anche così sul festival, è un compromesso di tutti i genre, di tutti i tipi di visioni, tutti ce l'hanno solamente una cosa che li collega e questo è che arte è un tipo di comunicazione che è necessario. Usiamo arte come tipo di comunicazione, non il tipo che siamo lì tutti assieme meditando, ma il tipo che ci trasforma, il tipo che ci fa riflettere, il tipo che ci provoca e che provoca anche le teme che sono molto importanti oggi, e questo è il tema dell'umanismo, perché umanismo è sta perdendo adesso.
0: È certo. Infatti anche il fatto che l'Etnohisteria Orchestra, che come dire, mette insieme tanti, 70 e più musicisti da tanti paesi, che in un paio di giorni, ecco, imparano il repertorio senza note e via dicendo, è, almeno in questo vedo, un modo di costruzione collettiva di qualcosa che ci dovrebbe insegnare qualcosa in questo mondo che invece è troppo individualista.
1: Sì, individualista e rigido in un modo. Penso che sta più e più rigido anche istituzionale. Questo capitalismo è diventato istituzione. Noi stiamo cercando di seguire tutte le regole del capitalismo in questo modo, come se è Dio, no? Ma qui le cose funzionano senza dare le regole, così che alla fine si fanno le cose molto veloce, molto
0: in maniera intuitiva
1: ma molto efficace, perché si fanno le cose molto più veloce e con poca gente, solo perché la gente è molto più aperta. È aperta per, non dico che siamo in anarchia qui, penso che questo non è anarchia per niente, penso che l'anarchia è oggi in questo mondo dove viviamo. Penso che questo è un sistema che infatti è molto rigido, non rigido ma molto effettivo, in modo che in 5 giorni non si possono fare tante cose in ogni altro sistema. Solo con la musica è possibile a ricevere tante informazioni, a dare tanto, a ascoltare uno all'altro, a conoscere uno all'altro, a conoscere la cultura di uno all'altro. Infatti questo è solamente i concerti e il concetto di fare gli arrangiamenti, e questo tutto è solo un tipo di motivazione per conoscere gli altri. Per me non è tanto importante per fare i concerti, tipo, no? Per me è più importante questo, quello che succede dopo e prima. Queste sono le cose che sono molto forti, in un modo che se non suoni la musica non puoi capirle poi.
0: Sì, esatto.
1: Se non stai parte. Perciò facciamo anche questo concetto del festival, perché vogliamo cambiare la prespettiva, non cambiare, ma vogliamo involvere la gente che viene, il pubblico, in nostro processo, almeno 2 o 3% del nostro processo, così che diventa parte dell'evento, in stesso modo come diventi parte dell'orchestra quando vieni qui e capisci che le cose si possono fare in maniera totalmente differente, molto più efficace, come questo mondo funziona oggi.
0: Certo, e poi sono sorpreso piacevolmente del fatto che comunque il festival non dimentica di problemi per quanto riguarda l'umanità anche altrove, geograficamente parlando. Quindi avete ricordato Gaza, Requiem for Sarah, e queste cose qua che avete incluso nel vostro festival, quindi un festival attento alle tragedie del mondo. La musica, secondo te, l'arte può essere passiva in questo senso o no?
1: L'arte non può essere passiva, esatto, in questo senso. Quando sei artista devi essere artista che rifletta, se no sei solo quello che dà i suoi prodotti ai consumatori. Così che no, noi dobbiamo sempre riflettere, questa è la nostra obbligazione, e questo dico a tutti. Quello che non fa un passo avanti fuori dalla sua normalità deve sempre, tu come artista devi farlo in ogni senso. Così che questo è il mio principio, principio della vita, ma non parlare delle cose come oh poveri in casa, oh quello, no. E noi non facciamo così, noi abbiamo anche, non abbiamo collegato con la Gaza direttamente le cose, abbiamo collegato con le certe persone che vivono a Gaza, perché le certe persone è un'altra cosa. Quando tu cominci, diventi amico di queste persone lì, come sono diventato io anche, poi pensi differentemente. Se ce l'hai la famiglia lì, pensi differentemente. Io voglio fare le collegazioni tra gli artisti per fare i progetti, così che loro diventano dipendenti da un altro, che diventano amici. Questa è la mia idea.
0: Infatti. Certo, per sviluppare i rapporti umani, l'empatia e poi alla fine anche...
1: Solamente l'empatia, ecco.
0: Complimenti innanzitutto. Ultima domanda, ecco, dopo questo cambiamento, diciamo così, che è avvenuto quest'anno con la finale a Trusche nei confronti degli anni scorsi, hai il coraggio, come dire, di azzardare cosa ci aspetta il prossimo anno?
1: Beh, io penso che, come ho detto, il prossimo anno sarà un gran festival di nuovo, festival grande come prima, diciamo, spero non più di 120 gruppi.
0: Insomma.
1: perché l'anno scorso erano 220, così che era già un po' troppo. così che spero che lo facciamo un po' più piccolo, ma questo è il problema, perché sono tanti artisti che vogliono venire, e questo infatti è un incontro, è un incrocio degli artisti. Ogni concerto vedi che non è come è scritto lì, è sempre scritto che sarà un solista e dopo vengono cinque persone, perché si incontrano lì, sì, incontrano altre persone, così avanti, così che io voglio farlo ancora come un incrocio.
0: Che poi tanti artisti tornano anche molti anni consecutivamente, quindi diventa un po' quasi, sono quasi di casa oramai il Floating Cast Festival.
1: Sì, sì, sì, questi sono questi interi, ma se no, sì, beh, sì, c'è troppo interesse, questo è un po' il problema mio. Non so dire no, è questo.
0: Hai creato una comunità praticamente, hai creato una grande comunità.
1: Sì, di diciamo 3.000 artisti, tipo,
0: sì,
1: no?
0: Complimenti.
1: Perché sì, l'anno scorso erano 1.000 artisti, poi, no? Solo l'anno scorso. Così che sì, vediamo, andiamo a Istria, ma troviamo ancora, cerchiamo ancora le alternative. Così che se qualcuno ce l'ha qualche idea, scrive, che ci scrive. Può scriverti.
0: Bene, grazie, complimenti per l'ottimo.
1: Scrive, che ci scrive. Può scriverti.
0: Bene, grazie, complimenti per l'ottimo, grandissimo lavoro svolto.

In soli 5 giorni, unendo 70 e più artisti da tutto il mondo che senza alcuna nota o spartito, ma soltanto diciamo così ad orecchio, riesce ad esercitarsi e preparare il live che state già sentendo in sottofondo e con cui chiudiamo questa terza parte di Estate Freschi dedicata al festival che, come avete sentito dall'organizzatore Mattia, l'anno prossimo tornerà alla grande e noi non vediamo l'ora che torni. A tra poco, nella quarta parte di Estate Freschi, chiuderemo la puntata con 5 nuove uscite dell'ultima settimana discografica da non perdere. A tra poco, restate sintonizzati su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le ore 17.30, ancora notizie flash da Radio Capodistria. È entrata in vigore la nuova normativa sugli aiuti straordinari per il settore agricolo sloveno, pensata per sostenere agricoltori e apicoltori in difficoltà economica a causa di eventi imprevisti. La misura prevede contributi a fondo perduto erogati attraverso due linee di intervento, un indennizzo fino a 10.000 euro per i danni da incendi o fulmini su fabbricati agricoli d'impresa assicurati e con danni superiori a 5.000 euro e un sostegno da 2.200 a 3.000 euro in caso di decesso, invalidità o prolungata incapacità lavorativa del titolare o dei suoi familiari. Gestite dal Ministero dell'Agricoltura e dall'Agenzia per i Mercati Agricoli per tutelare l'occupazione e le aree rurali, le domande potranno essere presentate in modo semplice e interamente digitale. I contatti tra Stati Uniti e Russia proseguono con l'obiettivo di individuare una via d'uscita diplomatica al conflitto in Ucraina, come confermato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Tuttavia lo stesso Peskov ha precisato che attualmente da parte americana non è giunta alcuna richiesta per un colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Donald Trump. L'impegno resta comunque attivo, come dimostra il recente incontro a Manila tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Dal Cremlino è stato invece evidenziato come Washington non abbia accantonato il dossier ucraino, ma stia al momento concentrando le proprie risorse su altre questioni per gli equilibri interni e internazionali. Circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione in Giappone, lo ha dichiarato l'Agenzia per la gestione delle emergenze. L'epicentro del terremoto, a circa 20 km a sud di Kumamoto, la città più grande dell'isola di Kyushu centrale, con una popolazione di circa 700.000 abitanti. L'Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito i residenti delle zone che hanno avvertito le scosse più forti che devono stare attenti a possibili ulteriori forti terremoti per circa una settimana. In visita a Cipro per la prima volta dal 2010, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha avviato colloqui separati col presidente cipriota Nikos Christodoulides e con il leader della parte turco-cipriota Tufan Erhurman, favorevole alla riunificazione. L'iniziativa, culminante in un vertice trilaterale, mira a valutare la riapertura dei negoziati di pace interrotti nel 2017. L'isola, dal 1974, è divisa tra la Repubblica di Cipro a sud, a maggioranza greca e membro dell'Unione Europea, e l'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, a maggioranza turca è riconosciuta unicamente da Ankara. In merito, Guterres ha ribadito che le Nazioni Unite possono offrire il proprio sostegno, ma la responsabilità di raggiungere un accordo duraturo spetta ai leader locali. Era questa l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione di Notizie Flash. Per il GR della sera vi dà appuntamento alle 19.30.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto. Calcio F.

0: Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
1: Al via da martedì 28 luglio alle ore 21 la 17esima edizione dell'Aquileia Film Festival in Piazza Capitolo, 8 serate tra storia e archeologia, accessibili a tutto il pubblico. Organizzato dalla Fondazione Aquileia con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm, il festival dedicato al cinema archeologico e culturale propone un programma che intreccia grandi documentari, prime visioni, incontri con archeologi, storici, giornalisti e protagonisti della ricerca, trasformando il cinema in uno strumento di conoscenza e dialogo. Il festival si apre con una serata speciale dedicata al 50° anniversario del terremoto del Friuli. In programma la presentazione del libro Quando tornano le rondini, Friuli 1976, Memorie di un terremoto di Giada Messetti. A seguire la proiezione di Orcolat di Federico Savonitto.
2: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati anche nella quarta ed ultima parte di Estate Freschi. Dopo il primo blocco di ricorrenze e i blocchi centrali con quello dedicato al Floating Castle, torniamo alla musica nuova, quella che ci tiene, diciamo così, compagnia mentre l'estate scivola via, giorno dopo giorno, canzone dopo canzone. Iniziamo con un ritorno atteso da 7 anni, Steph Chura, Dancing Alone on the Concrete, il nuovo album della cantautrice del Michigan, in uscita il 2 ottobre per Saddle Creek, 7 anni dopo l'album Midnight, prodotto da Will Toledo dei Car Seat Headrest. In questi anni ha rotto un fidanzamento, lasciato Detroit, data alla luce un figlio e poi è tornata a Detroit. Ma la vera storia di quest'album è molto più semplice, cioè si è esercitata tanto al pianoforte e alla chitarra ed è uscita con dei ragazzi, diciamo così, il singolo Danny, quello appena sentito in apertura, vede la partecipazione di Peter Buck e Mike Mills degli R.E.M. Danny, quindi, un nome, una storia, un incontro. Steph Chura ha aspettato 7 anni per tornare e lo fa con un album che parla di esercizio e di uscite con i ragazzi. Ecco, peccato che l'esercizio nella vita non porti sempre ai risultati, ma lei ci ha provato e con Peter Buck e Mike Mills al suo fianco, ecco, forse ha azzeccato il colpo giusto. Dopo il ritorno di Steph, un nuovo assaggio di oscurità. Chelsea Wolfe, regina del doom folk, annuncia il suo 9° album. The Dark è il titolo, un titolo che dice tutto, in uscita il 21 agosto per Loma Vista. Dopo i singoli The Dark e Death Is Not The End arriva Cold, ecco un altro titolo assolutamente in stile, un brano che anticipa il suo nuovo lavoro prodotto con Jennifer De Silvio e il collaboratore Ben Chisholm. A dicembre sarà in Italia Chelsea Wolfe per un'unica data al Life Club di Trezzo sull'Adda, il 12 dicembre insieme ad A.A. Williams in apertura. Di Chelsea Wolfe ascoltiamo appunto Cold.

Cold, freddo, Chelsea Wolf canta l'oscurità, la solitudine, il gelo. Peccato che siamo a luglio e il freddo sia solo un ricordo, ma la sua musica, quella ti entra nelle ossa e non ti molla. Cari amici, insomma, se il 12 dicembre a Trezzo qualcuno avrà ancora voglia di sentire freddo, sarà il momento giusto. Dopo il freddo, un po' di luce, Nick Hakim con un album che parla di lucidità, di gratitudine e di ricordi. I Can See, quarto album, uscito il 24 luglio, scritto in 5 anni durante un periodo di incertezza, segnato dalla fine di un contratto discografico e di una relazione. Registrato al Sonic Ranch in Texas e in vari studi di New York, il singolo che dà il titolo all'album riflette sui momenti di lucidità e sulla gratitudine. Nick Hakim, I Can See.

I can see, posso vedere. Nick Hakim ha passato 5 anni a cercare la luce e alla fine l'ha trovata. Insomma, peccato che la luce o la lucidità, diciamo così, nella vita sia spesso un'illusione, ma lui ci crede, noi intanto lo ascoltiamo. E dopo la luce un po' di synth pop, Odor Eater, con un album che... beh, che è un viaggio nella new wave contemporanea, si potrebbe dire. But For Who è il titolo, terzo album del duo d'Olympia Portland, il primo per Feel It Records, un bricolage di suoni che vanno dai Devo, ai Depeche Mode, dai Kraftwerk, a Bill Nelson. Un disco più luminoso, meno pesante, più ballabile, 11 brani di synth pop new wave con drum machine propulsive e linee di basso zigzaganti. Gli Odor Eater con Ismaela, estate freschi.

Ismael, Ismaele, Odor Eater ci portano in un viaggio attraverso l'inferno contemporaneo con la voce di Moore che fa da Virgilio, diciamo così, beh, insomma, che è un inferno che oggi è più noioso che infernale, ma loro intanto ci provano a renderlo ballabile. E noi, cari amici, siamo in chiusura finalmente e chiudiamo il quarto blocco con una versione deluxe. Mady Diaz torna con Fatal Optimist. Ecco, una raccolta essenziale che mette in luce la sua capacità di arrivare al cuore emotivo delle esperienze, con la partecipazione niente meno che di Lucy Dacus e August Pontier. Il nuovo singolo è Heavy Metal, pensate il titolo per un album, insomma, unplugged, acustico, è un titolo un po' azzardato, e con questo Heavy Metal la nostra puntata di Estate Freschi volge al termine. Oggi abbiamo viaggiato attraverso le tastiere di Richard Wright, le spiagge di Bea, dalla gioventù ribelle di Bowie alle gambe dei ZZ Top, dalla magia di Amy Winehouse al debutto di Kylie Minogue, per poi passare per il Floating Castle Festival. È il 28 di luglio, fuori a Capodistria il sole è ancora alto, le giornate sono ancora lunghe, ma l'estate, si sa, passa in fretta, come le canzoni, come le storie, come tutto. Noi a Estate Freschi su Radio Capodistria abbiamo provato a farvi compagnia con le nostre canzoni, con il nostro cinismo, con la nostra voglia di trovare un senso in questo caos. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel, buon ascolto, buona estate, se possibile buona musica, magari sotto le stelle. A martedì prossimo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per traffico intenso code sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, tra la rotatoria milanese e Castellana e tra Terraglio e il bivio per la A27. A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra la Tisana e Cessalto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Paolo Cassano alla console. Un contenitore di storie, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti la puntata comincia con i contenuti dell'ultimo numero della Nuova Voce Giuliana, il mensile dell'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste. E con noi, come sempre, Antonio Schiavulli, direttore, buon pomeriggio e ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a te, Francesco, e ai nostri ascoltatori.
0: Vediamo allora una panoramica dei contenuti e degli approfondimenti che propone questo numero 500 della Nuova Voce Giuliana.
1: Bene, in prima pagina, che è un po' il nostro messaggio principale del numero, troviamo una foto, praticamente l'assemblea costituente del 25 giugno 1946, la Camera dei Deputati. È la nascita della Costituzione, praticamente è la prima storica seduta dell'Assemblea Costituente presso Palazzo Montecitorio, quindi l'organo è stato eletto dagli italiani poche settimane prima, e cioè il 2 giugno 1946, e registrando l'introduzione del suffragio universale e il voto delle donne per le prime elezioni politiche nazionali, quindi veramente un momento storico. E infatti la foto del Parlamento qui viene intitolata La Nuova Italia, la nascita della Costituzione. A margine di questa ricorrenza, di cui riportiamo appunto il discorso del presidente Orlando, Federesuli, praticamente è l'associazione che riunisce, cioè praticamente è la federazione delle associazioni di cui anche l'Associazione delle Comunità Istriane fa parte. Ecco, ricorda e esalta anche il momento in cui il presidente Mattarella, nel celebrare questa ricorrenza 80 anni dopo, praticamente esalta il fatto che venga ricordato, e questo lo fa, lo sottolinea il presidente di Federesuli Codarin, cioè il presidente Mattarella fa riferimento a quel passaggio in cui il presidente di allora, provvisorio, Orlando, citava l'esclusione purtroppo da quel Parlamento e quindi anche dalla possibilità del voto di tutta quella gente appartenente al mondo giuliano, da giuliani, istriani e dalmata, che praticamente non aveva ancora avuto, non era sostanzialmente stato nelle possibilità di esprimere il voto, in quanto purtroppo in quel periodo noi a Trieste insomma viveva ancora l'occupazione, praticamente insomma si era in un prolungamento della guerra, come sappiamo, per il quale appunto il nostro 25 aprile, dico nostro riferendomi a questi territori triestini, non era praticamente appunto il 25 aprile ma il 12 giugno, quando ci fu la liberazione di Trieste, Gorizia e Pola. E in questo passaggio praticamente il presidente Mattarella fa riferimento al fatto che durante la seduta appunto si commemorava, come dicevo, l'ottantesimo anniversario della prima seduta, e praticamente venivano sottolineate queste parole: crudelmente a pagare il prezzo delle avventure di guerra furono gli abitanti del confine delle province di Bolzano, Gorizia, Trieste e Venezia Giulia, Fiume, Pola, Zara. Rimasero vuoti i 18 seggi loro assegnati. Al centro di difficili controversie internazionali, quelle terre rimasero escluse dal poter partecipare alla nascita della Repubblica. Ecco, questo insomma è un passaggio sostanzialmente della nostra storia. Sì. Poi continuiamo con il 12 giugno, un articolo di Lorenzo Salimbeni che ricorda appunto la liberazione di Trieste, Gorizia e Pola. Insomma, c'erano stati i famosi 40 giorni di depressione, di oppressione, di terrore, appunto l'occupazione della Venezia Giulia e di Fiume da parte della nascente Jugoslavia comunista. Quindi il 30 aprile il Comitato di Liberazione di Trieste aveva scatenato l'insurrezione, alla fine della giornata teneva il controllo della città, come scrive Salimbeni. L'indomani però arrivarono le avanguardie del nono corpus jugoslavo, che vinsero la corsa per Trieste nei confronti degli alleati, e il capoluogo giuliano fu dichiarato annesso. Chiunque si opponesse alla nuova situazione considerato fascista e in quanto tale ad evaporato. Si arriva il 12 giugno con la rivoluzione, nonché la liberazione di Trieste. poi a seguire appunto Trieste ricorda il 12 giugno, praticamente appunto si ricorda insomma la cerimonia solenne di commemorazione,
0: sì, l'anniversario,
1: della fine dei 40 giorni di occupazione jugoslava, quindi della liberazione, sostanza, di una nuova liberazione, almeno una nuova, la prima liberazione. Poi continuiamo con Pola. A sì. Pola c'è stato nello scorso metà giugno, c'è stato il raduno dell'associazione degli esuli di Pola, e quindi praticamente ci sono state un raduno che è durato 2 o 3 giorni e che ha avuto dei momenti significativi. Qua noi, riprendendo un articolo della Voce del Popolo di Fiume, parliamo della visita degli esuli che vengono ricevuti ufficialmente per la prima volta nel municipio dal vice sindaco Pavetic,
0: sì,
1: che ha accolto appunto la presidente Lucia Bellaspiga, la presidente dell'associazione appunto di Istria e Pola, e praticamente questo incontro insomma è stato in qualche modo storico per quanto riguarda la comunità nazionale, insomma. E nel corso dell'incontro tra l'altro è stato ricordato anche, si conclude un po' l'articolo con diciamo la sottolineatura che è stato ricordato come il bilinguismo sia stato formalmente riconosciuto solo dopo il crollo della Jugoslavia e come la sua piena applicazione richiede ancora impegno e coraggio. Dopo decenni di monolinguismo negli uffici pubblici l'uso dell'italiano non è ancora automatico e la minoranza italiana si trova spesso a dover rivendicare spazi e diritti, ha detto Paolo Etic, aggiungendo che in questo percorso un ruolo importante è svolto dalla collaborazione tra i vice sindaci dell'amministrazione bilingue dell'Istria, coordinati dal vicepresidente della regione istriana in quota CNI, Jessica Acquavita, che si incontrano regolarmente per affrontare questioni comuni. Quindi diciamo i passaggi che sono sempre e continuano ad essere da quando furono instaurati, perché sì, appunto si porti sempre a questa condivisione del bilinguismo. Poi si continua con un articolo di Diego Zando, di Padre in Figlio, fa riferimento alla figura di Alberto Gerosa, che il figlio del Guido Gerosa, cioè del Guido Gerosa esule, che praticamente ricorda il suo passato fiumano, ma soprattutto sta cercando di riportare in questo periodo della sua vita un po' in auge la figura, ma soprattutto anche la memoria di quel vissuto di Guido Gerosa. Come scrive l'amico Zandel, dice: invece negli ultimi anni di vita il ricordo della città natale, della madre, del nonno si era affacciato in luce potentemente, tanto da volerci tornare. Non ce la fece, ma scrisse non poche pagine manoscritte, quasi sentisse come le sue parole del concittadino Leo Valiani, che in una lettera del 1979 inviata all'allora sindaco del Libero Comune di Fiume in esilio, Oscar Esaglietti, scrisse: noi vecchi non possiamo scomparire, non possiamo che scomparire poco per volta, ma spero che i nostri figli e nipoti ricorderanno la nostra terra natale. Alberto Gerosa per suo padre lo sta facendo, non solo. Nello scorso marzo si è prodigato per realizzare su di lui un video girato anche a Fiume dal titolo Guido Gerosa, l'uomo con la macchina da scrivere. Insomma, belle storie.
0: Sì.
1: Qua una citazione, Le storie strane, uno spettacolino che abbiamo semplicemente realizzato con me, in questo caso, protagonista delle storie strane di vari autori che io ho letto in un'occasione insomma di partecipazione per quanto riguarda i nostri soci. È stato un momento direi molto interessante e significativo. Sì. Poi abbiamo i ricordi istriani di Stuparic, Maria Stella Malatronte, che fa riferimento praticamente al volume Ricordi istriani, dove appunto ricorda Stuparic. Stuparic racconta molto della sua vita da ragazzo, chiaramente insomma con tutte i riferimenti alla fanciullezza, alla nostalgia appunto per quei periodi di felicità assoluta, come si dice, di libertà, di calore familiare.
0: Sì.
1: Poi riportiamo la notizia del voto che c'è stato in Croazia e Slovenia degli italiani che rinnovavano le cariche dell'Unione Italiana, praticamente sono stati nominati presidente dell'Unione Italiana Marin Corva, sì, che è un fiumano, che quindi va a presiedere dopo 30 anni di lunga militanza di Maurizio Tremul la posizione di presidente, mentre praticamente a capo della giunta esecutiva Paolo De Marin di Sissano. Poi continuiamo sfogliando.
0: Sì. Partito da Trieste, il viaggio del ricordo 2026.
1: E qui con il ministro Abodi da Trieste è partito questo viaggio del ricordo, al quale hanno partecipato vari ragazzi provenienti dalle varie scuole italiane, e praticamente hanno fatto un grande giro confermandosi appunto che un'esperienza di formazione civica e partecipazione che può favorire le giovani generazioni a una maggiore consapevolezza di quel che è successo su questo fronte orientale. Tra i presenti all'incontro mi piace ricordare nel momento in cui a Trieste parte un viaggio, l'immarcescibile Erminio Bernodi Dionis, che è un nostro socio dell'associazione, ha regalato il libro Una vita presa al filo. Come sanno molti, insomma, l'Erminia è una testimone che all'età di 95 anni gira l'Italia, visita le scuole, sì, e racconta le nostre storie.
0: Sì. Ancora storia, ecco, chiedo scusa, è sempre, si parla di fronte, però si parla di Caporetto in questo caso.
1: Si parla di Caporetto, Caporetto se ne parla in quanto c'è stata una gita organizzata dall'Associazione delle Comunità Istriane che ha portato appunto un bel nutrito numero di soci sulle strade appunto di quella che è un'altra parte di storia che ci vede sicuramente coinvolta, visite al museo, ma soprattutto anche incontro con il territorio, con questa presa di coscienza. Infatti scrive Claudia Marin, che è socia, figlia di Esuli da Momiano. Lei a un certo punto scrive: il numero dei morti è tanto sconcertante quanto lo è quello dei prigionieri e degli sbandati, per non parlare dei civili, dei bambini e dei mutilati. La fame, il freddo, le malattie fanno la loro parte in ogni guerra, eppure le armi del museo vengono alla mente sopra ogni cosa, sembra di vederle ancora grondare di sangue, il cui colore è unico per tutti, vincitori e vinti. Inquietante è stato anche il richiamo all'uso del gas come strumento di morte. Beh, insomma, di questi tempi dove le guerre non ci mancano, in qualche modo insomma è abbastanza di attualità.
0: Sì.
1: Anche se poi Claudia Marin fa un riferimento all'esodo, dice: l'esodo della gente istriana, pur successivo, rappresenta di tale contesto, in ogni contesto di guerra o post bellico, esempio di gran forza e dignità. Per non adeguarsi o abbassarsi alla disumanità di cui è stata vittima, la gente sana si è dovuta spostarsi dalla propria terra per non diventare altri mostri e per mantenere i propri valori. L'esodo è stato pure questo. Bene.
0: E da Caporetto, dai monti, si passa al mare, e si va alla Pullino.
1: Qui ci sono, sì, sarebbe troppo lungo citare le, secondo me, mi dicono molti dei nostri soci che quando ricevono la voce Giuliana, e adesso sto pensando anche al numero che stiamo per concludere, del numero di agosto, dove ricordiamo in prima pagina gli eventi che sono legati all'80° anniversario di Vergarolla, della strage di Vergarolla e dell'uccisione del Don Francesco Bonifacio.
0: Sì.
1: Praticamente siccome questa prima pagina che stiamo preparando l'abbiamo dedicata ovviamente a questi eventi che si uniscono, perché sono storie sicuramente diverse ma in un contesto simile, e nella foto che rimanda per questo il collegamento al pullino, proprio prima abbiamo deciso di mettere in una foto di richiamo che manda una notizia all'interno, abbiamo messo delle ragazze del pullino con un sfondo marino, perché al ricordo di quelle tragedie si guardi con speranza anche questa foto delle ragazze del pullino con lo sfondo del mare, ci sembrano particolarmente adeguate. Infatti è come un momento di respiro alla fine del nostro giornale quando inseriamo queste pagine dell'attività. Però c'è ancora poi a Momiano lo stemma di Rota, qui Franco Rota, proprio un discendente, sì, mette in risalto che c'è lo stemma di Rota di nuovo visibile nel castello. Questo avviene praticamente in concorso del fatto che appunto c'è un restauro che sta cercando di recuperare il castello. Ancora nella pagina si completa con un magazzino 18 Trioffa Pola, ecco, un ricordo che nell'occasione del raduno di Polesani una compagnia di Ancona ha presentato il famoso magazzino 18, insomma famoso anche per la partecipazione di Cristicchi ai tempi, sì. Questa compagnia l'ha presentato nel teatro a Pola, dove praticamente il teatro era gremitissimo, sia di persone che erano andate a Pola per l'occasione e anche di tanti polesani, insomma, del luogo. Poi una mostra per Elsa, è una nostra socia nonché moglie di Livio Zoppolato, la Elsa Delise, una pittrice che purtroppo è mancata un anno fa. Le sue bellissime opere in qualche modo sono state esposte per una mostra che è stata anche lei molto molto visitata. E poi concludiamo praticamente con i soliti, diciamo, ricordi di chi non c'è più, e alla fin fine raccontiamo, abbiamo evidenziato, così annunciamo un po' anche quello che sta per uscire di numero, c'è una grande evidenziazione degli appuntamenti legati all'80° anniversario del martirio di Beato Francesco Bonifacio.
0: Grazie ad Antonio Schiavulli per questa lettura, per questa panoramica dei contenuti dell'ultimo numero, il 500 della Voce Giuliana, il numero di luglio. Un buon lavoro, un buon proseguimento per il prossimo numero.
1: Ti ringrazio, saluto tutti e buon lavoro.
0: Un intermezzo musicale, torneremo tra pochissimo con il progetto Interreg Italia-Croazia Marinet, Mariculture Network.

0: Sempre a sconfinamenti, con il progetto Interreg Italia-Croazia Marinet, Mariculture Network, che promuove un'acquacoltura più sostenibile, innovativa e trasparente. Scopriremo come, assieme all'ospite in collegamento telefonico Federico Nassivera, professore di economia agroalimentare del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine, che è capofila di questo progetto transfrontaliero. Buon pomeriggio Nassivera, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'opportunità che ci date nel comunicare appunto un particolare impegno del nostro progetto nel sensibilizzare l'opinione pubblica a capire quali sono effettivamente le opportunità che un consumo responsabile di un prodotto ittico può garantire a tutti.
0: Vedremo anche le ricadute economiche e sociali di una acquacoltura sulla quale appunto si spende ricerca, si spende impegno scientifico, ma non solo. Cominciamo dal partenariato però, dalla coesione di forze scientifiche e professionali che creano questo progetto. Qual è la rete Nassivera?
1: Allora, come diceva giustamente lei, il lead partner di questa rete è proprio l'Università degli Studi di Udine, coordinata dal professor Marco Galeotti, che coordina appunto un partenariato internazionale, come prevede ovviamente l'organizzazione di un progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia. E il partenariato è composto dall'Università di Fiume, in particolar modo dalla Facoltà di Turismo ed Hospitality Management di Abbazia, dall'Istituto Veterinario Croato, poi dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Venezia, dall'Associazione Mediterranea Acquacoltura Artigianato della Contea Istriana. Un partenariato che ha fatto tesoro anche di un'esperienza precedente di progettualità internazionale e che ha voluto consolidare queste importanti relazioni anche nella proposta di questo progetto che sta quasi per concludersi.
0: Questo progetto punta a un nuovo modello di acquacoltura. Per presentare questo tema a chi ci sta seguendo, che cosa si intende come acquacoltura?
1: Allora, innanzitutto è importante sottolineare che gli ultimi dati statistici offerti da organismi internazionali ci dicono che dei circa 230 milioni di tonnellate di pesce consumato nel mondo, ben più del 55% è prodotto proprio dall'acquacoltura, che definisce proprio il sistema di allevamento e di controllo di prodotto ittico che poi viene veicolato al mercato, identificando effettivamente quante opportunità ancora questo particolare approccio alla produzione del prodotto ittico può garantire a chi intende declinarlo anche nel proprio territorio. Il nostro progetto, diciamo, intende e punta a sviluppare un nuovo modello di acquacoltura per il mare Adriatico, basandosi però su qualcosa di molto innovativo, ossia sull'integrazione di sistemi avanzati di monitoraggio ambientale attraverso sensoristica applicata, anche strumenti digitali, e avvalendosi anche dell'intelligenza artificiale per proprio identificare, comunicare poi e trasferire agli imprenditori, quindi agli operatori del settore, modelli di gestione per questi allevamenti ittici. In questo primo anno di attività, o meglio nel primo anno di attività, i partner coinvolti hanno concentrato il loro lavoro primariamente sullo sviluppo appunto di queste applicazioni particolari web che permetteranno a loro di ottenere dati in real time, quindi direttamente, realmente in quel momento acquisiti, per poi riuscire a sostenere le loro decisioni attraverso modelli previsionali che consentono sia un monitoraggio continuo dell'allevamento, in particolar modo noi ci stiamo concentrando su due specie ittiche, Brambino e Orata, molto ben esplorate comunque nel passato, quindi ben note per le loro particolari difficoltà in certi momenti, e con un approccio anche alla maricoltura integrata. Dopo vi racconterò effettivamente che è una scelta, diciamo, necessaria anche in questo momento di difficoltà della produzione della molluschicoltura, sta convergendo verso questi modelli di acquacoltura integrata, ossia avvicinare, posizionare vicino agli allevamenti di orate e branzini anche strutture che prevedono l'allevamento dell'ostrica piatta europea, una specie nota in tutto l'Adriatico, soprattutto nella parte croata, dove storicamente sappiamo se ne produce in quantità, diciamo, sufficienti per essere apprezzata sul mercato, ma non così tanto per intercettare una crescita veramente, vi dico, esponenziale di richiesta di prodotto. Quindi il nostro impegno è quello di garantire

0: progetto terminerà formalmente con il febbraio 27, quindi avremo, adesso vi do qualche anticipazione effettiva, sì, ma poi avremo tutta la possibilità poi nel passato, nel futuro, di comunicare in modo più dettagliato i nostri obiettivi raggiunti o comunque che intendiamo al momento raggiungere. Come vi dicevo, l'intelligenza artificiale entra in gioco quando? Quando tutti i dati che i nostri sensori stanno raccogliendo e abbiamo raccolto anche da Copernicus ci permettono di capire e di anticipare se l'allevamento che sta godendo di queste particolari attività di monitoraggio può incorrere in qualche patologia. Allora, per evitare di ricorrere poi a importanti, anche dal punto di vista economico, attività di recupero, una situazione difficile da gestire, ecco che i modelli previsionali dovrebbero aiutare appunto gli allevatori, gli imprenditori in acquacoltura a rendere la loro attività più sostenibile, quindi meno invasiva dal punto di vista sia economico ma sia di immissione,
1: sì,
0: di ovviamente tutto ciò che servirà per contenere l'eventuale sviluppo della patologia identificata o che potrebbe essere identificata in un secondo momento.
1: Quindi si lavora, quindi, anche per la qualità e per la salute dell'animale.
0: È proprio così. Proprio nell'ottica One Health, sicuramente questo approccio all'acquacoltura, diciamo, fondamentalmente declinata a intercettare modelli che permettano, con un'acquacoltura più intelligente, anche garantire un prodotto più sicuro e sostenibile. E questo, come sforzo del nostro gruppo, dei nostri gruppi di ricerca che fanno parte del partenariato, deve essere confrontato costantemente anche con la percezione dei consumatori.
1: Ecco, quindi, i consumatori, esatto, appunto, e quindi il progetto va anche a cercare, a sondare quello che è il consumo di queste risorse ittiche.
0: Infatti, come vi dicevo, ormai il prodotto ittico che arriva sulle nostre tavole, sui nostri mercati, deriva prevalentemente dalle produzioni in acquacoltura. Ma lo sforzo che la ricerca può garantire per ottimizzare, per rendere più sostenibile tutto il processo produttivo in acquacoltura, è poi correttamente intercettato e percepito dai consumatori finali. Ecco che appunto la ricerca scientifica, diciamo, diventa solo una parte del nostro progetto, perché infatti innovare la produzione non basta se i consumatori non conoscono il valore dell'acquacoltura sostenibile. E per questo motivo è nata la campagna Good Aqua Food, una campagna di comunicazione internazionale e bilingue, sia in croato sia in italiano, sviluppata nell'ambito del nostro progetto e con il coordinamento della facoltà di turismo e, come vi dicevo, di Abbazia, e con appunto anche il nostro coinvolgimento diretto, in quanto io sono anche responsabile scientifico proprio del WorkPack, cioè della parte del progetto dedicata a questo tipo di attività, in cui appunto questa campagna di comunicazione è stata, diciamo, dimensionata, percepita, progettata proprio per aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti dell'acquacoltura, declinando un'informazione scientifica corretta, trasparente e facilmente comprensibile. Ovviamente questa campagna non è calata dall'alto a fronte di modelli che, no, tipicamente si riconducono, si rifanno un po' alla comunicazione in generale, ma è stata costruita proprio su dati raccolti tra i consumatori. Infatti questa campagna è stata declinata a fronte di un'importante ricerca di nel febbraio 2025, avvalendosi di Ipsos come società erogante questo tipo di servizio, attraverso l'indagine web abbiamo coinvolto ben 2000 consumatori, 2012 per la precisione, 1000 provenienti dal territorio italiano e altri 1000 dal territorio croato. E attraverso la somministrazione di un questionario online abbiamo raccolto informazioni importanti per poi capire come costruire questa campagna di sensibilizzazione e consegnarla ai produttori per intercettare in modo corretto, razionale, ma anche soprattutto sostenibile il loro mercato.
1: Per appunto riassumere l'utilità e il risultato di questa campagna, di questo studio, che cosa avete chiesto e che risposte avete ottenuto?
0: Allora, i nostri risultati hanno un po' consolidato il nostro percepito precedente, ossia che i consumatori manifestano sicuramente un interesse crescente nei

0: confronti dell'acquacultura, ma evidenziano ancora numerose incertezze, soprattutto di allevamento, perché nella percezione del prodotto che deriva dall'acquacultura c'è spesso questa incertezza legata all'utilizzo di sostanze chimiche, agli aspetti ambientali, alla sicurezza delle produzioni. Diciamo che questo ci è servito molto per capire come dimensionare poi la campagna di comunicazione, ed effettivamente la ricerca ha evidenziato come la richiesta principale sia quella di ricevere informazioni più trasparenti, affidabili e facilmente verificabili. È vero che c'è una certa differenza tra consumatori italiani e consumatori croati. I consumatori italiani in particolare vogliono conoscere con chiarezza le pratiche del perché per loro appunto questo può garantire un grado superiore di fiducia al momento dell'acquisto, quindi hanno bisogno anche di sentirsi raccontare da chi vende a loro il prodotto ittico, che ovviamente certifichi poi con informazioni attendibili, qual è stato poi effettivamente il processo produttivo, sì, e che tipo di atteggiamento etico e soprattutto con una cultura di impresa ben consolidata ha garantito questa produzione per loro. E quindi fondamentalmente questi risultati hanno poi sottolineato anche qual era la richiesta fondamentale del consumatore anche di fronte a un prodotto di cui non è così esperto, l'ostrica. Abbiamo visto che l'esperienza di consumo di ostriche è più diffusa in Italia rispetto alla Croazia, poiché il 64% degli intervistati in Italia ha dichiarato di averle provate almeno una volta,
1: sì,
0: mentre solo il 50% dei croati ha detto, ha dichiarato di averle provate. E questo prodotto viene consumato prevalentemente presso diciamo la ristorazione, quindi il canale Horeca in generale, e gli italiani dimostrano una certa attenzione con un consumo maggiore e regolare durante l'anno, mentre in Croazia il consumo è fortemente stagionale, concentrato nei mesi estivi. E sono tutte informazioni molto utili perché effettivamente abbiamo anche confrontate con le nostre esperienze di comunicazione del progetto presso due realtà diciamo della fieristiche, no? L'Italian Oyster Fest che si è tenuto per la quinta edizione alla Spezia, dove appunto tutti i produttori di ostriche sono trovati per anche confrontarsi sull'evoluzione che il mercato sta garantendo per loro. Di interessante appunto nei confronti del prodotto ittico è proprio questa percezione generale del prodotto che arriva dalla cultura, e qui anche entra in gioco la produzione di questo progetto e di questa campagna di comunicazione che attraverso un piano di comunicazione vuole garantire uno strumento rivolto alle imprese dell'acquacultura proprio come guida pratica per promuovere i propri prodotti, mettendo al centro la qualità nutrizionale, la sicurezza, la sostenibilità, ma soprattutto la trasparenza. Quindi il consumatore vuole sicuramente informazioni di questo genere. Il documento che sta uscendo dal nostro progetto, ossia questo piano di comunicazione, proprio vuole dire agli imprenditori sull'identità visiva, sull'utilizzo di loghi, su colori e slogan che possono effettivamente attrarre e rassicurare anche, sì, il consumatore rispetto alla natura del prodotto e rispetto alla sua diciamo disponibilità anche sul mercato, perché ricordiamoci che la maggior parte del prodotto ittico è proprio acquistato nella grande distribuzione organizzata, quindi ci si fida anche di, certo, questa catena di produttori e di distributori che a loro volta cercano produttori che condividano effettivamente anche i loro valori aziendali.
1: Ci sono consumatori che magari non mangiano spesso pesce o ostriche, per dirle in maniera molto semplice, perché non hanno confidenza con la cucina di queste pietanze, magari sono orientati più verso la carne, verso i vegetali, e la campagna cerca anche di dare questo tipo di informazione, ovvero che cosa si può cucinare, quante ricette si possono sperimentare utilizzando pesci, chiaramente poi appunto provenienti da allevamenti certificati, pesci o molluschi?
0: Esatto, proprio questo. Questo è uno degli obiettivi della campagna. Le nostre, diciamo, gli strumenti che stiamo per consegnare come guida pratica ai produttori danno anche una serie di indicazioni che un po' vengono anche trasferite attraverso i nostri canali social, sulla pagina Facebook e sulla pagina istituzionale Instagram. Ci sono una serie di video di educazione del consumatore al trattamento proprio casalingo del prodotto, veicolato attraverso chef importanti che hanno cucinato, no, di fronte a noi, di fronte anche al consumatore che può fruire di questo contenuto mediale, proprio per capire come facilmente anche gestire un prodotto. E quindi chi effettivamente può anche dimostrare una certa difficoltà nel gestire, educato e accompagnato a massimizzare l'esperienza di prodotto. Quindi sicuramente anche i social media, appunto, rappresentano oggi uno degli strumenti con il maggior, ancora ben poco sfruttato dell'acquacultura. E queste piattaforme digitali diventano fondamentali anche per l'opportunità che garantiscono nell'intercettare un'audience molto più ampia.
1: Per chi ci sta seguendo, questi canali social fanno capo al progetto Marinet, li si trova appunto cercando Marinet su Facebook, Instagram e in generale appunto sui motori di ricerca?
0: Esatto, sono facilmente intercettabili e appunto fanno riferimento sicuramente alla pagina istituzionale dell'Interreg Italia Croazia, appunto acronimo di progetto Marinet, c'è la pagina Facebook Good Aqua Food, sì, che appunto garantisce subito diciamo l'opportunità di esplorare un po' la genesi del progetto, che punto siamo arrivati e che tipo di attività di comunicazione stiamo facendo, ritrovando anche un nostro claim molto molto forte, che per quanto sia espresso in inglese dice choose better for you for the seed too. Cioè proprio scegli bene per te e anche per il mare,
1: per il
0: poiché
1: mare,
0: appunto, sì, l'acquacultura in questo senso diventa in assoluto una modalità di gestione delle risorse a nostra disposizione più razionale, più responsabile e da condividere ovviamente con chi intercetta la sostenibilità come modus vivendi.
1: Nassivera, in chiusura, questo tipo di progetto che guarda appunto allo sviluppo dell'acquacoltura può avere delle ricadute anche sul lungo periodo dal punto di vista economico, sociale e lavorativo?
0: Senza dubbio questi modelli che stiamo però essere di supporto proprio a chi al momento ancora in modo titubante, no, valuta l'opportunità di fare imprenditorialità e di effettivamente operare in ambito della produzione dell'acquacultura. E sicuramente anche io immagino tutti coloro che vivono le zone costiere, che hanno avuto magari anche in passato una relazione storica, ma della propria famiglia, ma con l'attività marinaria ma anche acquaculturale, possono sicuramente, intercettando tutti, poi pian piano anche divulgando gli operatori di settore, trovare modalità anche più semplici e previsionali per comprendere effettivamente quale sarà la sostenibilità economica anche dell'attività produttiva, con delle forti ricadute sicuramente anche socio-economiche. Perché? Perché garantire questi modelli produttivi garantirà sicuramente anche le persone nelle zone costiere e nel declinare un'attività imprenditoriale responsabile e soprattutto sostenibile.
1: Professor Federico Nassivera, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato il progetto Interreg Italia-Croazia Marinet Mariculture Network, nei suoi contenuti, nei suoi tanti spunti che si rivolgono anche a noi consumatori o al mondo dell'imprenditoria, dell'allevamento ittico. Abbiamo parlato di pesce, ma anche di molluschi, di orate, di branzini e anche delle ostriche. Grazie per questa prospettiva, anche per questo invito a chi vorrà intraprendere questo tipo di investimento, di attività economica. Buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Cobessi e Paolo Cassano, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: della settimana.
1: In parte scozzesi e in parte irlandesi, nel loro nuovo singolo gli Snow Patrol tendono le braccia oltreoceano, arrivando addirittura in Australia per una collaborazione assolutamente inaspettata con Kylie Minogue, visto che Gary Lightbody, frontman della formazione, sembra essere un grande fan della bionda pop star. Il brano parla di relazioni umane e di amore come rifugio dai sempre crescenti allarmismi del mondo, quelli di These Alarms.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati. Segnalo a causa di un incidente code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Centro e Brescia Ovest di competenze di Autostrade per l'Italia in direzione Milano. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste code tra Terraglio e il bivio per la A27. Torniamo sulla A4 Brescia-Padova per lavori. Questa notte, dalle 22 fino alle 5 di domani mattina, verrà chiuso il tratto tra il bivio per l'Alto Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A4 A22 sia per chi proviene dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Annullata invece per questa notte la chiusura sulla tangenziale di Mestre dell'allacciamento con la A4 in direzione Trieste, cantiere rimandato a data da destinarsi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, Oh yes, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling e va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show, don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out, ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Melo d'Italia.
2: Note.
1: Gorgheggi.
2: Oh. Parole.
1: Ritmi.
2: Della musica italiana.
1: Selezionati e proposti.
2: Da Giuseppe Signorelli.
1: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
3: Il meteo e la viabilità.
4: Situazione sull'Europa centrale, stazione un campo di alte pressioni, venti dai quadranti meridionali convogliono sulle nostre regioni, aria calda e secca, previsioni in serata e nella notte cielo sereno, domani bel tempo nell'interno, vento dai quadranti orientali, vento da sud-ovest nel litorale, le temperature minime andranno da 12 a 19 gradi, le massime da 31 a 36, giovedì, venerdì e sabato prevalentemente sereno e sempre più caldo, venerdì possibile qualche leggera precipitazione sull'arco alpino, viabilità al traffico in Slovenia generalmente scorrevole su tutte le principali viarie.

0: Djokovic. Segnato da incertezze, il settore culturale, dopo la decisione del competente ministero di sospendere i finanziamenti agli operatori. Il governo ha annullato i decreti di nomina degli ambasciatori in Israele e in Croazia, Robert Kremel e Xenia Skrilec. La comunità degli italiani di Rovigno critica nei confronti del comune istriano per manchevolezze nella gestione della città. Roberto Mancini è il nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio. L'opposizione compatta ha depositato in Parlamento una proposta per la destituzione del presidente del Parlamento e leader di Resnica Verità Zoran Stevanovic, cui viene contestata la violazione dell'ordine costituzionale, danneggiando così la principale istituzione democratica del paese. Sentiamo Valerio Fabbri.
1: Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra Levizia non hanno dubbi. Stevanovic deve lasciare la presidenza della Camera di Stato. Votare contro l'ordine del giorno per la costituzione di due commissioni parlamentari d'inchiesta sul caso Black Cube e sul finanziamento ai partiti rappresenta un chiaro abuso delle procedure della Camera di Stato, calpestando al contempo i diritti costituzionali dell'opposizione. Secondo la socialdemocratica Meira Hoth, Stevanovic non ha la legittimità per guidare il Parlamento perché è il primo a infrangerne il corretto funzionamento. Altrettanto dura la presa di posizione del leader di sinistra, Luca Mesez, secondo cui chi viola la Costituzione non può ricoprire il ruolo di seconda carica dello Stato. L'ex ministro della Difesa e capogruppo di Movimento Libertà, Borut Sajovic, ha rincarato la dose con toni più compassati ma non meno incisivi, sottolineando come sia oggettivamente difficile mantenere un equilibrio se la stessa persona riveste tre cariche, ovvero deputato, presidente del Parlamento e leader di partito, i cui interessi non sempre convergono. Un accorpamento che, secondo il parere di alcuni costituzionalisti interpellati da Sajovic, somiglia molto a una manipolazione della Costituzione. Ma sullo sfondo aleggia soprattutto il caso del deputato di Resnica, Boris Mich, del quale lo stesso Stevanovic ha chiesto le dimissioni, ma solo dopo il 10 ottobre, ovvero quando il seggio rimarrà al partito stesso. L'opposizione invece incalza e vuole dare una spallata alla maggioranza già nelle prossime settimane, mettendo nel mirino il leader di Resnica e rinviando l'appuntamento alla ripresa dei lavori parlamentari, fra poco più di un mese.
0: E commentando la proposta di rimozione avanzata dall'opposizione, Zoran Stevanovic ne ha respinto i presupposti definendoli infondati. Il leader di Resnica e il suo staff hanno chiarito di aver adempiuto a ogni dovere istituzionale, convocando le sedute straordinarie e inserendo all'ordine del giorno le inchieste richieste sul caso Black Cube e sui finanziamenti ai partiti. Il successivo voto contrario dell'Aula costituisce un'autonoma decisione collegiale su cui la Presidenza non ha poteri né responsabilità, ha detto, rimarcando la distinzione tra l'atto dovuto della convocazione e l'esito della votazione. Stevanovic ha invocato regole uguali per tutti, sostenendo che le indagini dovrebbero estendersi all'intero arco politico e confermando il proprio impegno a proseguire l'incarico nel rispetto della Costituzione. Secondo quanto riportato dal portale N1, il Ministero degli Esteri avrebbe confermato che il governo ha annullato i decreti di nomina degli ambasciatori sloveni in Israele e in Croazia, Robert Kremel e Xenia Skrilec. La decisione è giunta poiché, dopo quasi sei mesi, entrambi i candidati scelti dal precedente esecutivo non hanno ottenuto il gradimento dei paesi ospitanti. Un ritardo che nella prassi diplomatica equivale a un rifiuto. La candidatura di Skrilec a Zagabria aveva già incontrato l'opposizione della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, oltre alle perplessità delle autorità croate, mentre per Kremel a Tel Aviv lo stallo sarebbe legato a frizioni politiche tra Israele e l'allora governo Golob sulla crisi di Gaza. Con la presentazione della denuncia per presunto abuso d'ufficio contro l'ex ministra degli esteri Tania Fajon e l'ex segretaria generale Barbara Schwöckel, legata alle irregolarità nella candidatura di Fajon a rappresentante speciale

0: Vale. Per il Sahel, dell'UE per il Sahel, il Ministero ha dichiarato di aver compiuto il proprio dovere. Come si legge in una nota, la segnalazione alla Procura è giunta dopo verifiche interne che hanno accertato come l'iniziativa fosse partita dalla segretaria generale e non dal governo Golob. Sebbene Fajon difenda la correttezza della procedura, l'opposizione slovena ha spinto l'alta rappresentante Kaja Kallas a ritirare la proposta. La legalità costituisce l'unico criterio della diplomazia nazionale, si legge infine nel comunicato. Incertezze e dubbi segnano il settore culturale dopo la decisione del Ministero della Cultura di sospendere temporaneamente i cofinanziamenti agli operatori a causa del deficit di bilancio. Di fronte ai tagli annunciati dalla nuova guida ministeriale su diversi bandi, il Consiglio Nazionale per la Cultura è intervenuto esortando le istituzioni a non ridurre i fondi destinati alle attività, bensì a far confluire le uscite pendenti nell'esercizio finanziario successivo. Alessia Mitter.
1: All'incontro a cui ha presenziato la stessa ministra Ignazia Fridegliarzi, il comparto culturale ha espresso forte preoccupazione per la gestione delle risorse pubbliche. Come sottolineato dal presidente del Consiglio Nazionale per la Cultura, Yuri Krpan, le oscillazioni di bilancio rappresentano una costante fisiologica ed entro la fine dell'anno i margini di manovra possono ancora variare. Tuttavia, a fronte di un budget complessivo di quasi 300 milioni di euro, il disavanzo previsto di 8,9 milioni appare del tutto gestibile. Per questa ragione, l'organo consultivo ha sollecitato l'esecutivo a scongiurare blocchi operativi o tagli a programmi già avviati, suggerendo piuttosto di rinviare i debiti al bilancio successivo così da poterlo pianificare con adeguato anticipo. La necessità di tutelare il settore è emersa anche da un'indagine presentata da Polona Torkar per il coordinamento Associazia, la quale ha evidenziato la grave paralisi economica in cui si sono ritrovati molti lavoratori che, confidando nelle risorse promesse, avevano preventivamente declinato altri incarichi. Da parte sua, la ministra ha cercato di rassicurare, confermando che grazie a una serie di riallocazioni interne allo stanziamento di 2,2 milioni di euro derivanti dall'assestamento di bilancio, verranno garantiti i fondi a tutti i progetti già approvati. Restano tuttavia congelate diverse misure chiave, tra cui le borse di studio, i contributi alle partecipazioni a festival internazionali e il bando per l'assunzione di giornalisti presso quotidiani e testate digitali. Il confronto si è esteso poi alle risorse europee e alla programmazione strategica. Se la spesa dei fondi del piano di ripresa e resilienza si sta rivelando soddisfacente, l'assorbimento delle risorse si attesta su livelli ancora molto bassi. Sul fronte delle istituzioni resta aperto il nodo del Museo dell'Indipendenza, misura non prevista nell'attuale piano nazionale per la cultura e per la quale si valuta la stesura di un nuovo documento aggiornato, oltre alle criticità legate alla nascita dell'ente pubblico per la danza contemporanea.
0: È entrata in vigore la nuova normativa sugli aiuti straordinari per il settore agricolo sloveno, pensata per sostenere agricoltori in difficoltà economica a causa di eventi imprevisti. La misura prevede contributi a fondo perduto erogati attraverso due linee di intervento, un indennizzo fino a 10.000 euro per i danni da incendi o fulmini su fabbricati agricoli di impresa assicurati e con danni superiori a 5.000 euro e un sostegno da 2.200 a 3.000 euro in caso di decesso, invalidità o prolungata incapacità lavorativa del titolare e dei suoi familiari. Gestite dal Ministero dell'Agricoltura e dall'Agenzia per i mercati agricoli per tutelare l'occupazione e le aree rurali, le domande potranno essere presentate in modo semplice e interamente digitale. Voltiamo pagine, ci spostiamo in Istria. La comunità degli italiani di Rovigno invita il potere municipale ad andare oltre la semplice ammissione di determinate manchevolezze nella gestione della città. In un comunicato stampa chiede tempi precisi nell'attuazione di quanto promesso alla cittadinanza. Valmer Kusma.
2: Agli inizi del mese in corso, la comunità degli italiani di Rovigno aveva rinfacciato alla Dieta Democratica Istriana di non aver mantenuto le promesse elettorali in occasione del voto amministrativo del maggio 2025. A Rovigno, lo ricordiamo, comanda lo schieramento regionalista. In un comunicato stampa con forti ripercussioni sulla scena politica regionale, la comunità aveva annunciato la rottura della collaborazione qualora non ci fosse stata un'inversione di tendenza. poi il sindaco dietino Emil Nimcevic, finito nella bufera anche per la vicenda delle buonuscite e liquidazioni ritenute sproporzionate, ha recitato una specie di mea culpa promettendo il cambiamento di rotta del potere cittadino all'insegna della trasparenza, correttezza e dell'interesse dei cittadini, come enunciato nel programma elettorale. Ora la comunità degli italiani ha diffuso un altro comunicato nel quale rende atto al potere cittadino di aver riconosciuto i problemi esistenti nella gestione e nella pianificazione della città. Ammettere determinate manchevolezze non basta, si dice nel comunicato della comunità, c'è bisogno di arrivare a fatti ed azioni concrete. Pertanto, così infine comunicato, invitiamo la sezione rovignese della Dieta Democratica Istriana a presentare un cronoprogramma chiaro e pubblico, definito e concordato con il potere esecutivo, con tempi ben definiti per l'attuazione di quanto promesso.
0: Dal mondo circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione in Giappone, lo ha dichiarato l'Agenzia per la gestione delle emergenze, l'epicentro del terremoto a circa 20 km a sud di Kumamoto sull'isola di Kyushu, con una popolazione di circa 700.000 abitanti. L'Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito i residenti nelle zone del terremoto che devono stare attenti a possibili ulteriori forti scosse per circa una settimana. È stato arrestato il presunto autore dell'atto vandalico che nella notte ha colpito il santuario di Međugorje in Bosnia ed Erzegovina. L'uomo, ritenuto responsabile del danneggiamento della statua della Madonna sul Podbrdo e dell'incendio dell'altare esterno della chiesa di San Giacomo, è stato individuato dalle forze dell'ordine dopo poche ore di indagini. Ma sentiamo Beatrice Zizza.
3: È stato individuato e fermato il presunto responsabile degli atti vandalici che hanno scosso Međugorje, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio cattolico al mondo. L'uomo è accusato di aver imbrattato la statua della Madonna sul Podbrdo, la collina delle apparizioni, e di aver appiccato un incendio nell'area dell'altare esterno della chiesa parrocchiale di San Giacomo. La svolta nelle indagini è arrivata nel corso della mattinata, quando il sospettato è stato rintracciato e fermato poco lontano da Međugorje. Il Ministero dell'Interno del cantone Erzegovina Narenta ha confermato che la persona collegata agli episodi è stata arrestata e che nei suoi confronti saranno ora svolte le procedure investigative previste dalla legge, sotto la supervisione della procura competente. I fatti risalgono alle prime ore di questa mattina. Alcune fonti non ufficiali riferiscono che il responsabile sarebbe un cittadino polacco, ma l'identità e il movente del gesto restano ancora oggetto di accertamento da parte degli investigatori. Il ministero ha ringraziato cittadini e mezzi di informazione per la collaborazione e per le segnalazioni ricevute, che hanno contribuito all'individuazione della persona collegata agli episodi di vandalismo. Nel frattempo proseguono gli interventi di pulizia e ripristino delle aree danneggiate. La parrocchia di Međugorje ha espresso profondo rammarico per quanto accaduto e ha invitato i fedeli a rispondere all'episodio con la preghiera, il digiuno e il perdono.
0: Si sono conclusi i due distinti colloqui che il presidente americano Trump ha tenuto presso lo Studio Ovale col presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu, definiti positivi e produttivi dalla portavoce della Casa Bianca, Lewitt. Nel corso del confronto con Zelensky, il leader ucraino ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del senatore Lindsey Graham e ha discusso con Trump del rafforzamento della cooperazione per la difesa, compresa la produzione di intercettori Patriot e del rilancio delle iniziative diplomatiche per porre fine al conflitto con la Russia.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Un fatto di cronaca a Trieste: una donna è stata aggredita e picchiata nel corso di un tentativo di rapina. La vittima è stata ricoverata oggi in gravi condizioni in ospedale, mentre in città è scattata la caccia ai due aggressori. Quattro persone sono state fermate nel pomeriggio, ci racconta di più Alessandro Martegani.
5: Rapinata, picchiata brutalmente, finita in gravi condizioni in ospedale. Teatro della brutale aggressione è stato il rione popolare di Ponziana, Trieste, dove una donna di 39 anni è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata brutalmente aggredita per strada. La donna era stata avvicinata dai suoi aggressori, che sarebbero stati di origine straniera, nei pressi della fermata dell'autobus in via Caduti sul Lavoro, vicino al deposito della Trieste Trasporti, un'area non centrale ma frequentata. I due l'hanno spinta a terra e picchiata mentre cercavano di strapparle la borsetta di mano. La donna ha cercato di resistere, ma gli aggressori sono riusciti a strapparle borsa e telefono. La scena sarebbe stata vista da un conducente di un autobus che stava transitando sulla strada. I soccorsi giunti sul posto hanno trovato la vittima dell'aggressione sanguinante sotto shock, con lesioni al volto e al capo. Le sue condizioni sarebbero peggiorate nel corso del trasporto in ospedale ed è stata intubata. I carabinieri giunti sul posto hanno avviato le ricerche per trovare i responsabili dell'aggressione in tutta la città, anche esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza la zona. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, nel corso delle ricerche sarebbero state fermate 4 persone.
0: Si chiude la lunga e tormentata ricerca per la panchina della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini torna ad allenare gli azzurri. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale, anche se manca ancora la firma sul contratto. Archiviata la parentesi Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, per l'Italia inizia un nuovo corso con un volto già noto e il ricordo del trionfo di Euro 2021. Davide Fifacco.
6: La nazionale italiana riparte da Roberto Mancini. Dopo giorni di indiscrezioni, polemiche e colpi di scena, il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha annunciato durante il Consiglio federale che sarà l'allenatore marchigiano a guidare gli azzurri. Manca ancora la firma sul contratto, attesa nelle prossime ore, ma la scelta è ormai definita. Si conclude così una delle vicende più complicate degli ultimi anni per il calcio italiano. Il progetto iniziale, affidato a Paolo Maldini e Leonardo, prevedeva Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico. Un'ipotesi poi sfumata dopo le polemiche legate a uno sponsor russo dell'ex centrocampista della Juventus. Ne sono seguite le dimissioni dei due dirigenti e la decisione di Malagò di prendere direttamente in mano la situazione. Per Mancini è un ritorno carico di significati. Fu lui a riportare entusiasmo e risultati con la vittoria dell'Europeo nel 2021 a Wembley e con la storica striscia di 37 partite consecutive senza sconfitte. Restano però anche le ombre della mancata qualificazione ai mondiali del 2022 dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord e l'addio improvviso nell'estate del 2023 per accettare la guida della nazionale saudita, scelta della quale lo stesso tecnico ha più volte detto di essersi pentito. Adesso avrà una seconda occasione. Secondo le indiscrezioni, al suo fianco potrebbe arrivare Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, completando la nuova struttura della nazionale. Il tempo però è poco. A fine settembre gli azzurri saranno attesi da 3 impegni di altissimo livello contro Belgio, Turchia e Francia. Saranno i primi esami per il nuovo corso e per un commissario tecnico chiamato a restituire credibilità, risultati e fiducia ad una nazionale reduce da anni difficili e dalla terza mancata partecipazione consecutiva a un mondiale.
0: Le 19.48 è tutto per il giornale della sera da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitter, tecnico e Adranco Oblak. Vi ricordo che alle 20 va in onda TG Sport a cura della redazione sportiva di TV Capodistria. Ci sarà ad aggiornarvi Tommaso Mania. Grazie dell'ascolto e buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza, attenzione però alla presenza di alcuni mezzi in panne. Sull'A57 tangenziale di Mestre, tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste, sull'A4 Venezia Trieste, mezzi in panne sia tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste che tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. A4 Brescia-Padova, questa notte verrà chiuso il tratto in direzione Venezia tra la A22 e Verona Sud dalle 22 fino alle 5 di domani mattina. In questo stesso orario saranno chiusi gli svincoli A4 A22 per chi proviene sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Apriamo col calcio. Questa sera lo Zeglie si gioca l'accesso al terzo turno preliminare della Champions League. Alle 20:15 allo stadio Zdegele i campioni di Slovenia ospitano gli albanesi delle Gnazia nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione. La sfida riparte dal pirotecnico 3-3 dell'andata, disputata una settimana fa in Albania. Un incontro ricco di emozioni in cui nel finale la formazione allenata dal portoghese Vitor Campelos aveva sfiorato il successo senza però riuscire a trovare il gol decisivo. Chi tra le due staccherà il pass stasera al prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra gli armeni dell'Ararat e gli irlandesi dello Shamrock Rovers. In caso di eliminazione invece lo Zeglie proseguirà il proprio cammino europeo nei preliminari di Europa League, dove troverà la squadra sconfitta sempre nel confronto Ararat-Shamrock. Per preparare al meglio l'appuntamento odierno, gli istiriani hanno rinviato l'ultimo incontro di preparazione contro l'Alumini. Giovedì sarà poi la volta delle altre squadre slovene impegnate nelle competizioni europee. Il Koper difenderà in casa il 2-0 conquistato contro i faroesi del Runavik. Il Bravo farà visita allo Scandia a Skopje partendo dal vantaggio di un gol, mentre l'Alumini ripartirà dall'1-1 ottenuto all'andata contro la Dinamo Tirana. Continuano i successi dell'Italia ai mondiali di scherma in corso di svolgimento a Hong Kong. Nei giorni scorsi erano arrivati 4 argenti e un oro, conquistato quest'ultimo da Martina Favaretto nella finale tutta azzurra del fioretto in cui ha sconfitto Arianna Errigo. Quest'oggi è arrivata la doppietta d'oro, aperta dal trionfo nel fioretto maschile a squadre in cui gli azzurri hanno sconfitto i padroni di casa di Hong Kong all'ultima stoccata, col punteggio di 45-44. Poco dopo, le ragazze della spada femminile a squadre hanno fatto loro la finale contro l'Estonia, chiudendo 31-30. Domani saranno in ballo i titoli nelle gare a squadre di sciabola femminile e di spada maschile. E ora il tennis con il torneo 500 di Washington che vede impegnati uomini e donne. Tra i primi è l'australiano Alex de Minaur a essere il numero uno del tabellone, davanti agli americani Ben Shelton e Taylor Fritz e all'italiano Lorenzo Musetti quarto. Azzurro che ieri nel primo turno ha affrontato il connazionale Matteo Arnaldi numero 35 ATP superandolo 6-0-3-1 con l'incontro interrotto anzitempo per il ritiro di Arnaldi. Per Musetti che al prossimo turno incrocerà l'australiano Alexander Vukic si è trattato del rientro nel circuito dopo un lungo periodo di inattività, a cui è stato costretto per un infortunio al retto femorale. Tra gli altri risultati del primo turno, che è ancora in corso, vi è la vittoria di Fritz ai danni del belga Zizou Bergs. Eliminato è invece lo statunitense numero 6 del torneo, Francis Tiafo, superato in 3 set dal francese Terence Atman, il quale al prossimo round se la vedrà col cileno Alejandro Tabilo, migliore a sua volta dell'olandese Talon Grigspur. Nel comparto femminile la testa di serie numero 1 è l'americana Jessica Pegula, terza giocatrice al mondo, la quale questa notte conoscerà il nome della sua rivale nel secondo turno che uscirà dalla partita tra la polacca Magdalena Frech e l'americana Ann Lee. L'ex campionessa di Washington 2022, la russa Lyudmila Samsonova, è riuscita a recuperare il primo turno in rimonta, battendo la sesta seed statunitense Madison Keys col punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. È passata invece agilmente per 6-1, 6-4 la campionessa in carica canadese Leila Fernandez, impostasi sulla polacca Magdalinette. Per l'Italia c'è Elisabetta Cocciaretto, numero 71 WTA, che domani nel secondo turno giocherà contro l'americana Emma Navarro, ottava del seeding. Al primo turno l'azzurra aveva eliminato la danese Clara Tosson, mentre Navarro aveva avuto ragione della connazionale Sofia Kenin. Ancora una breve dal tennis. All'ultimo grande slam della stagione, lo US Open di fine agosto, è ufficiale la partecipazione di Novak Djokovic in coppia con la russa Arina Sabalenka nel torneo di doppio, a cui sono iscritti anche i campioni in carica italiani Sara Errani e Andrea Vavassori. Abbiamo aperto la rubrica dedicandoci al calcio giocato e la chiudiamo col capitolo relativo alle panchine delle nazionali, con due federazioni europee che oggi hanno fatto la loro scelta. In Italia, dopo il caos delle ultime settimane, con il no di Guardiola alla panchina azzurra, il dietrofront di Pirlo e le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai ruoli dirigenziali appena assunti, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha comunicato che il nuovo commissario tecnico dell'Italia sarà Roberto Mancini. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico, mentre si attende l'aggiunta di una terza figura che coordinerà e supervisionerà le nazionali giovanili. Il 61enne Mancini, che nel 2021 ha guidato gli azzurri al titolo europeo, aveva già guidato la nazionale dal 2018 al 2023, anno in cui ha più o meno abbandonato la sua squadra per accettare contratti più convenienti in Arabia Saudita e poi in Qatar. I primi impegni lo attendono già a fine settembre nella Nations League contro Belgio, Turchia e Francia. Francia che, come era stato anticipato, sarà guidata da Zinedine Zidane. La Federcalcio francese ha annunciato la nomina dell'ex fuoriclasse che raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, in carica per 14 anni, che ha chiuso al quarto posto gli ultimi mondiali. A 54 anni, Zizou ha firmato un contratto fino al 2030. Da tempo considerato il candidato naturale alla panchina della nazionale, Zidane ha raccontato di aver rifiutato negli ultimi anni le offerte di diversi club pur di aspettare questa occasione, dato che allenare la Francia era l'unico incarico che desiderava, ha dichiarato durante la presentazione tenutasi stamani a Parigi. Da giocatore Zidane è stato campione del mondo nel 1998 ed Europa nel 2000, mentre come allenatore ha lavorato solo a Real Madrid, dove ha conquistato lo storico tris di Champions League consecutive tra il 2016 e il 2018. Ora lo attende la sfida più attesa, riportare la Francia ai vertici del calcio mondiale. Il suo esordio è atteso a settembre in Nations League, nelle sfide contro Turchia e Belgio, prima del big match con l'Italia in programma il 2 ottobre allo Stade de France.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.
1: Buongiorno e ben ritrovati al nuovo appuntamento di Dentro i Fatti, l'approfondimento bisettimanale di Radio Capodistria. Con voi oggi Stefano Lusa, parliamo di Radio Capodistria. Con voi oggi Stefano Lusa, parliamo di Unione Italiana, parliamo di comunità nazionale.

0: statuto e il regolamento, si è riunito in sostanza un mese dall'insediamento, insomma, della nuova assemblea, e in piena estate, anche se possiamo così dire, e quindi indica in qualche modo la volontà, dopo numerosi tentativi degli ultimi mandati di modificare lo statuto dell'Unione Italiana, andati male, con esito negativo, di ritentare la riforma della Carta fondamentale dell'Unione Italiana. Ieri il Comitato non è entrato subito nel merito delle modifiche, ma ha tracciato, per così dire, una roadmap di questo percorso che dovrebbe vedere questo comitato impegnato in un periodo di circa 18 mesi di lavoro. Questi 18 mesi includono quindi una verifica degli articoli attuali, consultazioni con esperti legali, consultazioni anche con la Giunta, col Presidente, per capire dove possiamo migliorare dal punto di vista operativo il nostro funzionamento, una parte, insomma, di dibattito, e poi, ecco, dopo 18 mesi circa questa carta dovrebbe passare al vaglio dell'assemblea.
1: Ecco, quello che avete capito è che gli statuti si modificano agli inizi dei mandati, perché poi alla fine non si riesce, no? Ognuno pensa alle elezioni, ognuno ha altri problemi da risolvere.
0: Allora, sicuramente una delle cose che abbiamo anche così ieri rilevato, che forse abbiamo capito qualche sbaglio che è stato fatto in passato sul discorso riforma statuto, va anche detto che si rileva subito, basta leggere il nostro statuto, che noi abbiamo numerosi articoli che si prestano a vari tipi di interpretazioni, soprattutto per quanto riguarda le competenze e i rapporti tra i due presidenti e rappresentanti legali. Quindi mi riferisco a Giunta Esecutiva e Presidente Unione. Abbiamo avuto quindi uno statuto che, a seconda dei casi, interpretava le competenze in diversi modi, e questo, lo so di per certo, crea difficoltà tra i due presidenti, non dal punto di vista dei rapporti, ma da una semplice, perché io penso, questo va detto e voglio chiarirlo subito, Corva e De Marin stanno collaborando molto bene adesso.
1: Ecco, Corva e Tremul collaboravano un po' meno bene, però.
0: Credo sia chiaro, sì. E quindi l'idea è di chiarire definitivamente alcuni aspetti, non per...
1: Anche perché Tremul e Corva collaboravano benissimo all'inizio del loro primo mandato.
0: Sì, poi questo rapporto, credo sia chiaro, si è deteriorato. E noi dobbiamo capire una cosa: per molti anni la nostra Unione Italiana è stata una forma di diarchia tra i due presidenti, e questa cosa, quando ci si vuole bene, si va d'accordo, si collabora, si rema nella stessa direzione, non ci sono problemi. Quando le cose non vanno in questo senso, noi rischiamo, per molti aspetti, non dico un blocco totale del funzionamento dell'Unione Italiana, ma un blocco su singole progettualità, su attività e quant'altro, e a pagare poi alla fine sono sempre i beneficiari ultimi, quindi i connazionali e i nostri beneficiari. Poi, ecco, anche questo è un aspetto che abbiamo così, che almeno io lo reputo più o meno vero, nel senso che i nostri connazionali sono legati all'Unione Italiana, però lo statuto non è un tema
1: che appassiona.
0: Sì. Sì, questo io lo dico sempre: lo statuto non è un punto d'arrivo per noi. Lo statuto è una carta che noi adottiamo, e poi di conseguenza sulla base di quella adottiamo tutti i regolamenti, ma è uno strumento per lavorare meglio.
1: Però diciamo che molto spesso, guardando il funzionamento dell'Unione Italiana, la sensazione è che siamo rimasti un pochino a quella mentalità ancora del periodo marxista, dove tutto è strutture e sovrastrutture, no? Tutto qua, dove la norma, la discussione sulla norma era più importante che non la sostanza. Ecco, abbiamo perso forse in tutti questi decenni molto tempo a discutere a vuoto su regolamenti, statuti e quant'altro, e magari si poteva dedicare

0: qualcosa di più e pensare a cose più concrete, ecco, anche a strategie politiche.
1: Ma concordo, noi ma spesso succede anche in politica, no? Si parla di cose un po' marginali, però che appassionano, sì, per non affrontare i temi veri.
0: Ma lei vede un'assemblea un pochino più piccola, una struttura diversa di Unione Italiana, anche per facilitarne il funzionamento?
1: Allora, io non per forza un'assemblea più piccola significa facilitare il funzionamento dell'Unione Italiana. Noi dobbiamo renderci conto che il nostro gruppo nazionale, le nostre comunità, c'è la nostra espressione territoriale composta da molte realtà piccole, cioè molte comunità piccole, non so, ieri eravamo Visinado, una comunità piccola, credo abbia 200 soci, però molto vivace, no? Quindi lì si pone sempre il problema della così rappresentatività. Vedremo cosa ne uscirà fuori, non escludo a priori che si possa andare verso un ridimensionamento del numero dei membri dell'assemblea, però questo è uno degli aspetti che andranno trattati e capiti, no? Cioè, c'è sempre, poi si parla l'idea della rappresentatività per ex consulte, come le chiamiamo, certo. Quindi sono tanti aspetti sul tavolo, vedremo come si svilupperà.
0: Però effettivamente,
1: lavoro.
0: Marco Gregori, c'è una riflessione da fatta, no? Perché noi ci siamo ritrovati adesso con un'Unione Italiana che alle ultime tornate elettorali si è trovata, prima delle elezioni, a sapere chi saranno il presidente di giunta e il presidente dell'Unione Italiana, credo 43 consiglieri dell'Unione Italiana eletti in partenza, cioè candidati unici. Diciamo che quella che doveva essere una struttura che doveva creare una festa della democrazia, alla fine in qualche modo si dimostra carente, ecco.
1: Sì, queste sono le conseguenze anche di vecchie scelte fatte in passato. Non credo sia solo un discorso di regolamenti, di rappresentanza, però forse tutto l'insieme. Io vedo un attimino, per certi aspetti, il sistema delle nostre comunità, non dico in crisi, però c'è, lo diciamo spesso, no? Vediamo le comunità abbastanza vuote, e quindi non credo che questo sia solo conseguenza dello statuto, dei regolamenti, ci sono tante cose e bisognerà rilanciare il discorso delle comunità. Penso che il presidente della giunta De Marin,
0: lui è un uomo di comunità,
1: quindi credo conosca bene le questioni del funzionamento delle nostre associazioni, quindi so che lavorerà in questo senso.
0: Ecco, ma voi come gruppo dirigente vi state rendendo conto di essere, insomma, che forse per la prima volta l'Unione Italiana è stata presa da quella generazione che è arrivata dopo la formazione di Unione Italiana, dopo la trasformazione dell'Unione degli Italiani di Istria di Fiume in Unione Italiana, e quindi la generazione di mezzo che prende in qualche modo in le redini dell'Unione Italiana, che in qualche modo ha anche la responsabilità di immaginare forse un futuro diverso?
1: Sì, anche se va ricordato che tutti quanti noi ci siamo formati su un tipo di modello, però è chiaro che certi temi che anche ricorrono oggi ed erano attuali negli anni 90, oggi non sono proprio attuali. Oggi la società ha altre sfide, e penso che questa generazione di mezzo sia una generazione in questo momento di passaggio, che dovrà fare traponte tra quello che è stato il passato e quello che sarà la comunità dei nostri giovani. Nei nostri giovani intendo chi ha oggi 20-30 anni, anche meno. Quindi penso che stiamo vivendo un periodo in qualche modo di transizione. Poi, per dire, guardiamo all'attualità ovviamente con gli occhi di oggi, con la nostra visione delle cose, però non dimentichiamo neanche, insomma, quel che è stato fatto. penso una delle recenti interviste, per esempio, di De Marin, lui ha ricordato Borme, no? In occasione del 35esimo. Quindi De Marin ha questa concezione.
0: Beh, ma Borme lo ricordano tutti, no? Cioè, forse è uno di quei mostri sacri o padri fondatori da cui è difficile.
1: Sì, però per dire, ecco, insomma, un quarantenne passa che subito, forse il primo comunicato stampa va a ricordare Borme, giustamente, non ho nessun tipo di problema su questa cosa, però ecco, diciamo che è partito guardando a Borme, però ci rendiamo conto che certe cose, certe riforme vanno fatte, non tanto per noi, ma che per chi verrà dopo di noi.
0: Senta, lei è una figura che è presente già da parecchio tempo sulla scena politica minoritaria. È stato vicepresidente dell'Unione Italiana, è stato presidente della Candisola. Poi, diciamo, nell'ultimo periodo sembrava lei volesse fare scelte diverse, no? In questo ultimo mandato è stato consigliere comunale a Isola, ma tutto sommato ha scelto di usare un profilo molto basso, sembrava destinata a uscire dalla vita minoritaria. Cosa l'ha fatto cambiare idea?
1: Ma così, io ho avuto un periodo che, io lo dico sempre, se vedo che le condizioni per lavorare non ci sono, non ho problemi a farmi da parte, e come diciamo spesso dalle nostre parti, non sono attaccato alla carrega a tutte le questioni. Io ho dedicato un periodo, mi sono più concentrato sulla famiglia, avendo 8 figli piccoli, e quindi ho fatto questo tipo di scelte. Poi per
0: L'hanno forse anche messo nella condizione di doverle fare queste scelte?
1: Ma sì, certo, cioè, ma la politica è una cosa, come dire, fluida, insomma. Poi noi parliamo molto, no? noi diciamo che siamo politici, anche voi giornalistici, sì, la gestione del potere, tra virgolette, però quando noi parliamo per esempio di Unione Italiana dobbiamo anche ricordarci che si tratta di un'associazione, una specie di confederazione delle nostre associazioni, e c'è anche questa dimensione qui. Quel che volevo dire è che a rientrare in Unione l'ho fatto perché l'hanno chiesto numerosi connazionali della Slovenia, soprattutto della Croazia, e soprattutto devo dire ho parlato con i presidenti oggi De Marin e Corva, che prendendoci un caffè abbiamo detto: Marco, noi insomma ti conosciamo, abbiamo bisogno di te, hai delle competenze, delle qualità, sei una persona moderata, e così ti prego rientra e collaboriamo assieme. E quindi ho accettato anche per via di loro, perché ho un rapporto, insomma, non dico tanto di amicizia, perché in politica l'amicizia vale quel che vale, però effettivamente abbiamo un rapporto umano che ci consente, insomma, di poter lavorare in un certo modo.
0: E questo vuol dire che Marco Gregori scorrerà a novembre per la presidenza della Candisola?
1: No, Marco Gregori non correrà per la presidenza della Candisola, lo avevo già annunciato, anche perché proprio fisicamente non c'è il tempo per fare tutte queste cose. Già in passato ho forse commesso l'errore di accettare troppe cose, e poi ti crea, insomma, delle difficoltà. Adesso ho accettato questo tipo di sfida, e oltre il mio lavoro e ovviamente la famiglia, le altre passioni che ho, dedicherò, insomma, il mio tempo per l'Assemblea, quindi per l'Unione Italiana.
0: Il Consiglio Comunale di Isola?
1: No, neanche.
0: Quindi Marco Gregori si concentrerà su Unione Italiana e sul lavoro di presidente,
1: ecco,
0: dell'Assemblea.
1: Proprio così, ecco, Stefano, qui lo dico e lo confermo.
0: Senta, la questione, voi abbiamo aperto parlando dello statuto, no? La questione, ovviamente, quando si parla dello statuto, Unione Capodistria è uno dei nodi che voi ieri non avete, ma cui voi ieri non avete neanche accennato, immagino.
1: No, si è parlato, quella è una questione che va risolta, perché noi abbiamo una situazione oggi in qualche modo compromessa.
0: Il presidente, diciamo così, che arriva dalla Slovenia, tradizionalmente è coordinatore di Unione Italiana Capodistria. Ecco, lei è già coordinatore di Unione Italiana Capodistria?
1: Sì, la narrazione è sempre stata che il rappresentante che viene dalla Slovenia diventa coordinatore di Unione Capodistria. Oggi Unione Capodistria è un'associazione a sé stante. Io non sono coordinatore di Unione Capodistria e quindi sì, questo è un dato di fatto. Bisognerà capire anche in questa riforma statutaria, ma ieri lo abbiamo accennato, no? Noi andiamo a cambiare lo statuto di Unione Italiana con sede a Fiume, quindi uno statuto che sarà registrato presso gli uffici statali croati, però quel tipo di statuto deve assolutamente tenere conto della realtà in Slovenia, di un ufficio in Slovenia e delle comunità degli italiani in Slovenia.
0: Ecco, questo vuol dire che ci potrebbe essere un percorso anche al di là di Unione Italiana Capodistria?
1: Questo potrebbe dire che si troveranno le forme più adeguate, cioè Unione Italiana Capodistria c'è, nel senso che oggi rappresenta un'associazione che si occupa di progetti europei e gestisce uno dei risultati più importanti degli ultimi anni, quindi il centro multimediale italiano. Quindi stiamo parlando di, secondo la mia interpretazione delle cose, di una delle istituzioni della CNI, che però dal punto di vista di rappresentanza politica non ha più il ruolo che aveva una volta.
0: Ecco, è tutta questione di norme e cavilli, siamo di nuovo in questa idea in qualche modo marxiana della gestione delle cose, ma alla fine le istituzioni non sono fatte dai connazionali, cioè quindi Unione Capodistria può essere al di là della forma che...
1: Per me sì, però poi quando, ripeto...
0: Però
1: quando...
0: in questo caso Marco Gregoris dovrebbe diventare coordinatore di Unione Capodistria. Cioè se Marco Gregoris diventasse coordinatore di Unione Capodistria, adesso semplifico perché noi giornalisti questo facciamo, in qualche modo questa organizzazione rientrerebbe nel novero di... O no?
1: Sì, in parte, non è solo questo, no? È una, tutta una rappresentanza, tutto un discorso, non dobbiamo neanche ridurci soltanto a chi riveste, chi svolge quale funzione, no? Va anche definita effettivamente la rappresentanza, la rappresentatività territoriale, quali sono gli altri soci e rappresentanti che poi rappresentano questa associazione Capodistria. Ci sono tanti aspetti, non è solo una questione di nome, però sicuramente
0: l'Unione Capodistria era in qualche modo la struttura dirigente dell'Unione Capodistria era coordinata dai rappresentanti eletti in Slovenia all'Assemblea di Unione Italiana. Adesso non è più così.
1: Adesso non è più così.
0: Sono i vecchi fondatori, quindi parliamo di Schiariani, Trani, insomma.
1: Sì, sì, non è più così. Bisognerà capire. Non si può risolvere questa cosa dall'oggi al domani, però sicuramente si cercherà di lavorare per capire come risolvere.
0: Ma avete in programma di aprire in qualche modo un tavolo negoziale, una trattativa?
1: Ma quello sempre, si dialoga, bisogna dialogare, quindi sì, in programma c'è anche la questione di Unione Capodistria.
0: E lei come la risolverebbe?
1: Ma è una questione che non posso risolvere da solo, nessuno la può risolvere da solo, ci sono più cose in ballo, no? Alla fine anche le comunità degli italiani in Slovenia devono avere una visione su questa cosa.
0: Ma non mi pare che si stia discutendo tanto poi di questa cosa, no?
1: Sì, anche troppo, penso che poi alla fine i nostri soci interessi relativamente questa cosa, però come dicevo prima, certe cose vanno risolte, perché quando si va d'accordo il problema non si pone, quando non si va d'accordo si finisce poi in tribunale, è lì, vale quel che è scritto.
0: Sì, e poi lì diciamo che forse sarebbe meglio che la comunità nazionale non finisse in tribunale per derimere le sue questioni, ma le risolvesse anche in maniera accesa all'interno.
1: Ma sì, perché poi alla fine non fa altro che indebolirci e a svuotare ulteriormente le comunità.
0: Senta, Marco Gregoris, i suoi detrattori, naturalmente lei ha detrattori anche a Isola, no? e i suoi direttori dicono: ma io non lo vedo mai in comunità, devi venire, devi essere più presente in comunità. Lei come si sente di rispondere a queste?
1: Allora sì, questa è una critica che mi fanno spesso. Io in comunità isola ci vado poco per il tipo di clima che si è creato nel corso degli anni e che io sinceramente non credo di aver, sicuramente ho commesso qualche sbaglio anche io, però anche chi mi conosce sa che sono una persona moderata che cerca il dialogo e sempre il compromesso, perché penso che all'interno delle nostre comunità è una cosa che vada ricercata, un po' anche come diceva spesso Silvano Sau, i nostri panni sporchi vanno lavati a casa e nelle sedi preposte e non sbandierate per forza di cose fuori e creando insomma una specie di, qualcuno lo chiama miglioramento del dibattito, io lo trovo più un inquinamento di questo dibattito. Quindi sì, per me adesso molto sinceramente la comunità Palazzo Manzioli di Isola non è una sede nella quale vado volentieri, ci vado per questioni lavorative e poi sì, devo dire che non frequento molto gli eventi in comunità delle serali, ma perché? Perché semplicemente io sono impegnato 8 ore in un lavoro, dopo quel lavoro dedico alcune ore per adesso per esempio l'assemblea, quindi il lavoro dell'Unione Italiana, ci sono incontri, riunioni e quindi spesso la giornata 24 ore, ho anche una famiglia che per me è fondamentale e quindi non frequento molto, soprattutto nelle ore serali, ovviamente le comunità. Ci vado agli eventi così importanti dove mi invitano, ci tengono che ci sia
0: così. Però questa è una di quelle cose che però si sente un po' così in generale, no? Vorrebbero di più gli esponenti di Unione Italiana, non solo i due presidenti, a partecipare e creare magari anche questo contatto con i connazionali.
1: Ma sì, il contatto si può avere anche con i connazionali anche prendendo un caffè, però passare, per quanto mi riguarda, io sono una persona un po' più così operativa e non si può stare sempre anche insomma a bere il caffè, a cantare, a portare la croce, insomma io funziono in questo modo, ripeto, svolgo un lavoro per 8 ore al giorno, dopo quello dedico alcune ore all'attività politica che faccio, all'associazionistica e quindi la sera mi dedico ad altre cose o anche altri hobby e ovviamente la famiglia. Sicuramente capisco questo tipo di critica, però anche ripeto, andare in Manzioli a volte e dover insomma anche evitando sempre tornare a certi confronti o anche così litigate, non ho bisogno di questa cosa.
0: Senta, c'è stato il concerto di Iva Zanicchi a Fiume, ci sarà il concerto di Albano a Pola, è questo di quello di cui ha bisogno la comunità nazionale?
1: Ma non lo so, io non sono molto entusiasta di questa cosa, nel senso capisco, ma è proprio una cosa generazionale, no? Quindi tanti connazionali piace, insomma, ecco, io non ci sono andato nel concerto di Zanicchi né di Albano, non perché non abbia rispetto di questi artisti, però direi che è proprio una cosa generazionale, ecco, insomma, non, forse bisognerebbe portare anche altri artisti.
0: Ecco, e pensa che sarà necessario aprire un tavolo di confronto con l'Università Popolare di Trieste?
1: Sì, anche perché l'Università Popolare di Trieste è un nostro partner, definito così da leggi, dagli atti e dalla storia, e quindi il dialogo con loro è indispensabile.
0: Le cose stanno funzionando bene, secondo lei?
1: Secondo me abbiamo margine di miglioramento. Per quanto mi riguarda, come Unione Italiana, in questo posso parlare così, sicuramente una delle cose da risolvere è di avere un po' più di libertà nella scelta dei progetti che vogliamo attuare. Insomma, per essere anche, per riuscire ad essere anche un po' più creativi, forse, e incisivi.
0: A 35 anni dalla fondazione di Unione Italiana, forse non si è più né bambini né adolescenti né giovani, si è già abbastanza maturi forse per poter gestire.
1: Si è già abbastanza maturi, però non dobbiamo dimenticarci che insomma qui c'è l'Università Popolare, c'è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, cioè è un discorso che va fatto assieme, e quindi sì, confronti ci saranno.
0: Grazie Marco Gregorici di essere stato con noi a Dentro i Fatti. Naturalmente la nostra trasmissione torna giovedì prossimo, ci sarà Barbara Costamagna. Intanto vi auguro un buon proseguimento di giornata, un saluto a tutti da Stefano Lusa.

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Ben approdati all'appuntamento della domenica con le classifiche degli album, per quello si chiama Album Charts, più venduti, ascoltati, amati, downloadati, streamati, apprezzati, che altro. In Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia su Radio Capodistria. Circa 60 minuti con il sottoscritto Andrea F che vi sta appunto dando il benvenuto. Benvenuto alla puntata di oggi, noi siamo qui in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria grosso modo fra le 18 e le 19 di tutte le domeniche. Un saluto a chi ci ascolta nella replica nottambula alle 2 del mattino e per voi è già iniziato il lunedì, e chi ci ascolta in seconda battuta invece il martedì sera alle ore 21. Tutto ciò accade naturalmente sui leggendari 1170 in AM della nostra emittente, 1170 in AM in onda media. Qualcuno dice: ma chi ascolta la radio in onda media? L'ascoltano perché arriva molto lontano, ci sono i radioamatori che sono appassionati e poi c'è il suono vintage a radio di una volta. 1170 in onda media, andate a provare tutta un'altra atmosfera. Mentre in FM stereo RDS ci trovate sui 97.7, 103.1, 103.6. E naturalmente siamo anche in digitale, in radio digitale DAB, basta cercare Capodistria, fra le tante emittenti nei vostri ricevitori troverete anche il nostro nome, nome della nostra splendida cittadina sulla costa adriatica e della nostra emittente Capodistria quindi, o se volete, se preferite, in streaming completamente gratuito, senza account, senza rotture di scatole di alcun tipo. C'è un player che è semplicissimo, basta cliccare, parte tutto in chiaro, senza registrazione, senza bisogno di vostri inserire i vostri dati, dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.it. Radio Capodistria, scritto tutto attaccato, radiocapodistria.si. Esauriti i convenevoli, siamo pronti a partire con le classifiche. La prima che noi vediamo è quella britannica, la Top 100, compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company. Numero 100 questa settimana c'è Charlie XCX con Brat. Ho letto delle interviste, anzi ho visto anche online delle interviste in cui lei spiega un po' la nascita dei suoi brani e ne fa una filosofia, c'è roba che neanche Mozart a confronto o Bob Dylan, insomma veramente. Poi uno va a leggersi i testi, ascoltare un po' i brani e dice vabbè, insomma, forse anche neanche tanto, per cui mi ha fatto un po' sorridere, diciamo così, ma non soltanto a me, ho notato anche dai commenti in giro sotto questi video. Mi fermo invece oggi più su alla numero 82, c'è una compilation di Phil Collins intitolata The Singles. Prima di tuffarci nella top 10, ascoltare tre brani in rappresentanza di tre album e tre artisti nella zona rovente, 10 posizioni di testa della classifica, un salto nel passato come si conviene. Phil Collins in questa compilation aveva una canzone che diceva molto giustamente che bisogna sempre pensare a entrambi i lati della medaglia, both sides of the story.

Both Sides of the Story, entrambi i lati della medaglia, tutte e due le parti, le facce della storia. Gran bel brano di Phil Collins, uno dei suoi testi anche più socialmente impegnati, e poi la batteria più esplosiva dell'universo, diciamo la verità. Quando Phil Collins pesta sui suoi tamburi non ce n'è per nessuno, e questa canzone ne era un ottimo esempio di come abbia traghettato anche poi nei suoi lavori successivi quel suono di batteria che aveva brevettato quasi accidentalmente negli anni '80 in brani come l'indimenticabile In the Air Tonight, eccetera eccetera. Siamo nella chart britannica, Album Charts su Radio Capodistra con Andrea F che vi risaluta. Siamo entrati alla grande con un brano da questa compilation alla numero 82. Siamo pronti per tuffarci in quella che ci interessa da vicino, la top 10. Non che siano brutti brani a zona bassa, anzi, spesso e volentieri ascoltiamo, come in questo caso, cose proprio dalla storia della musica. Numero 10 c'è The Weeknd con la compilation The Highlights. Numero 9 Katy Perry con la compilation dal titolo più brutto dell'universo, The Ones That Got The Plays, cioè le canzoni che hanno ottenuto i passaggi radiofonici. Praticamente una statistica. Potevi mandarci una tabella Excel, Katy Perry, magari fare un disco dal titolo più ispirato, eravamo anche più contenti. Comunque la compilation prende il titolo da un gioco di parole o dal parafrasare non molto riuscito secondo me di uno dei suoi successi, che è anche la traccia di apertura di questa compilation, cioè The One That Got Away.

The One That Got Away sarebbe poi quello che mi è scappato, no? Il lui che non sei riuscita a tenerti, o il fidanzato, la fidanzata che praticamente non è mai diventato o diventata tale. Ecco, questa compilation di Katy Perry, fra l'altro, non sta avendo gran successo, anzi nessun successo negli Stati Uniti, è entrata nella classifica la numero 117 in America, sparita prontamente. In compenso ha traghettato di nuovo nella chart un vecchio disco di Katy Perry, Teenage Dream, che sta grosso modo alla numero 40. In Inghilterra invece molto successo e sta nella top 10 alla numero 9, The Ones That Got The Place. Numero 8 c'è Noah Kahan con The Great Divide. Numero 7 Fleetwood Mac con la compilation 50 Years Don't Stop. Numero 6 Sienna Spyro con Visitor, il suo disco di debutto. Il singolo attuale è Material Lover.

Material Lover, Sienna Spyro, ed un bel messaggio anche per le generazioni più giovani, quello che vedremo nei prossimi anni su YouTube e sui social, che queste artiste che stanno uscendo adesso facciano musica suonata davvero, tutto sommato, no? Musica che ha un che di soul, un che di organico, non molto algoritmica e assolutamente non AI, ecco. Sienna Spyro ne è un esempio, ne troviamo uno anche più avanti. Numero 5 ci sono i Rolling Stones con Foreign Tongues, che perdono la numero 1, mi dispiace questo. Alla numero 4 c'è Olivia Dean con The Art of Loving, ecco, un'altra artista che segue questa stessa strada è anche lei, forse ancora più soul, ancora più organica, forse ancora più brava, come testimonia la sua So Easy to Fall in Love.

0: So Easy to Fall in Love with Me, aggiunge Olivia Dean, The Art of Loving, numero 4 nella classifica britannica. Siamo arrivati in fondo alla chart inglese, abbiamo ascoltato tre brani dalla top 10, ma devo ancora dirvi le tre posizioni di testa e ci arriviamo subito, poi passiamo a quella americana, top 200 di Billboard, naturalmente. Subito sopra Olivia Dean, numero 3 c'è Olivia Rodrigo, se vi chiamate Olivia insomma ultimamente va bene nelle classifiche, porta bene questo nome, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Numero 2 c'è Michael Jackson con The Essential, la compilation dei suoi successi spinta dal documentario sulla sua vita, e in testa nuova entrata che troveremo anche altrove, state tranquilli, Gracie Abrams, molto brava, con un album dal titolo inquietante, Daughter from Hell, la figlia dall'inferno. Siamo pronti così a passare alla classifica americana, alla top 200 di Billboard, anche qui ci fermeremo in zona circa centesima posizione, alla numero 200 c'è Forest Frank con Child of God, numero 199 Back in Black degli AC/DC, ma parlando di storia della musica, ecco, intorno alla numero 100 trovo subito pane per i miei denti e per le vostre orecchie, numero 99 The Very Best of Daryl Hall and John Oates, compilation con i più grandi successi di questo duo che ha firmato brani indimenticabili del pop rock, diciamo così, soprattutto degli anni 80, disco che usciva nel 2001, che contiene successoni anche campionati da altri artisti come l'indimenticabile I Can't Go For That, No Can Do.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

No Can Do, dicevano Darren Hall e John Oates, campionata tante volte. Pensate ai De La Soul, pensate ai Simply Red ad esempio, un brano storico troviamo in questa compilation con i grandi successi di questo duo, un disco fondamentale per chi ama la loro discografia e tanti brani molto patinati che hanno pubblicato soprattutto negli anni 80, prima di litigare, prima di non potersi più vedere, prima di dirsi di tutto, di darsi addirittura divieti di utilizzo dei brani, divieti di avvicinamento, cose tramite il tribunale, sono cose bruttissime per due musicisti che in realtà hanno fatto pagine molto belle della storia della musica. Classifica americana, siamo nella top 200 di Billboard, entriamo in questa top 10 benedetta. Alla numero 10 questa settimana ci troviamo un disco firmato da Morgan Wallen, One Thing at a Time, che vi dico subito continua a detenere anche la numero 3 con I'm the Problem, quindi due dischi su 10 in classifica sono suoi, successone per il country americano. Numero 9 c'è Thriller di Michael Jackson, che è un po' più giù, ha anche una compilation con i suoi più grandi successi, naturalmente quelli che sono tutte le sue number one, sta alla numero 11. Anche qui l'effetto Michael Jackson per il documentario è molto forte. Thriller naturalmente è il disco più venduto forse della discografia di Jaco, uno dei dischi più importanti della storia della musica pop, uscito nel novembre 1982, era il suo sesto album in studio ed era il disco che conteneva successoni indimenticabili come Billie Jean.

Billie Jean, che brano indimenticabile, che suoni indimenticabili. Il buon Quincy Jones aveva dato questo compito ai suoi fonici che lavoravano con lui di rendere Billie Jean identificabile già dal suono di batteria iniziale, già dal suono di basso, già dal suono di chitarra. Effettivamente ci sono riusciti. Qualsiasi parte di questa canzone ascoltate, sapete esattamente che state ascoltando Michael Jackson, e Billie Jean. Indimenticabile, da Thriller, numero 9 nella classifica di Billboard, numero 8 c'è la colonna sonora dei Heated Rivalry, numero 7 i grandi Rolling Stones con Foreign Tongues, nuova entrata anche negli Stati Uniti. Sapete che c'è una settimana di scarto fra quando si aggiornano le classifiche in Inghilterra e in USA, quindi è normale che entri con un leggero ritardo. Questo non significa che noi ritardiamo nell'ascoltarceli, anzi, uno degli ultimi singoli estratti in ordine di tempo è quello che vede Michael Jackson praticamente avvicinato dal buon Mick Jagger per quanto riguarda la capacità di cantare in falsetto. Ne abbiamo sentito un esempio adesso in Billie Jean, vogliamo ascoltarci a che cosa combina Mick Jagger, 82 anni, canta canzoni fantastiche come Jealous Lover.

Jealous Lover in forma fantastica, i Rolling Stones in quanto a scrittura, suono, sonorità, suonare, tutto, poi la voce del buon Mick Jagger è un vero e proprio miracolo della natura. Questo loro 25esimo disco, grande album, con collaborazioni inaspettate, ospitate di gente come Chad Smith e Red Hot Chili Peppers, come Bruno Mars, come Paul McCartney al basso in un brano a mettere a tacere per sempre tutte le storie di questa presunta rivalità fra i Stones, gli Stones e i Beatles, c'è Stevie Winwood alle tastiere, insomma veramente una formazione eccezionale all'interno di questo disco e delle collaborazioni, come dicevo, inusitate. Numero 7 nella chart americana, numero 6 c'è Drake con Iceman, numero 5 Noah Kahan, The Great Divide, numero 4 il country contemporaneo e un po' intellettuale di Ella Langley con Dandelion. Già vi dicevo che alla numero 3 c'è I'm the Problem di Morgan Wallen. In testa, nuova entrata, Future con The Real Me, ma la numero 2 la celebriamo perché sta anche nella classifica britannica, c'è appunto Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, quell'album che contiene anche, ecco, parlando di collaborazioni inusitate, una cosa che mai ci saremmo aspettati, un suo duetto con Robert Smith dei The Cure.

0: What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo, Robert Smith, bellissima canzone che vale tutto l'album di Olivia Rodrigo, lasciatemelo dire. You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, numero 2 negli Stati Uniti, in testa più in alto c'è soltanto Future con The Real Me. E con questo siamo pronti a passare alla classifica italiana, la chart della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Ancora non ve l'ho detto, ma oggi siamo senza featured album, non abbiamo album della settimana alla fine, quindi andiamo avanti tranquilli con le classifiche fino agli ultimi minuti della nostra album charts. Il featured album poi ritorna naturalmente tra 7 giorni, non vi preoccupate, so che è uno spazio che molti amano, perché ogni settimana in genere abbiamo modo di ascoltare un disco nuovo, di esplorare nei dettagli. Lunedì nell'ambito di Estate Freschi, d'estate o pomeriggio ore 4 nel periodo autunnale e invernale, un disco ogni volta da scoprire, di un artista nuovo, di un artista non necessariamente sconosciuto o nuovo, ma anche di grandi artisti, però un album nuovo per settimana. Adesso invece ci addentriamo nella chart italiana, è una top 100 quella della FIMI, che come sapete si chiama Top of the Music, al di là del nome inglese è una classifica tutta made in Italy, tutta particolare, molto soggetta a quelli che sono i download e gli stream, forse sfavoreggia un pochino in maniera bizzarra quelle che sono le vendite fisiche, difatti in quanto a gusto musicale non è sempre rappresentativo, perlomeno non è tanto paragonabile alle altre chart che noi vediamo, quella britannica e quella di Billboard. Numero 100 c'è Arcomi con Taxi Driver. Mi fermo un po' più su. Numero 80 questa settimana c'è un album che si intitola Ma, un disco molto bello, oltretutto terzo album in studio di Blanco, che usciva praticamente ad aprile di quest'anno. Conteneva tutta una serie di singoli, anche qui parlando di collaborazioni ce n'erano due importanti, una con Elisa, l'altra con Gianluca Grignani, che insieme a Blanco dichiarava di essere peggio del diavolo.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Peggio del diavolo, Blanco e Gianluca Grignani insieme dalla classifica italiana e naturalmente dall'album di Blanco alla numero 80 questa settimana. Siamo pronti a entrare quindi nella top 10, ultima delle tre top 10 che noi vediamo. Numero 10 Samurai J con Amatore, numero 9 Jimmy Neyro con EOG, numero 8 ultimo con Il giorno che aspettavo, La favola per sempre Edition. Ultimo, visto i suoi successi, vista la quantità enorme di fan che ha, gli stadi che riempie, l'entusiasmo che crea, non è un artista che possiamo saltare, perlomeno assolutamente non quando sta nella top 10, e ce l'ascoltiamo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica tutta la potenza di Niccolò Morricone, ovvero sia Ultimo, il giorno che aspettavo, la favola per sempre, edition numero 8 nella classifica italiana. Numero 7 c'è Bresh con Mediterraneo dopo il mare, Shiva con Vangelo alla numero 6. Numero 5, eccola qua, nuova entrata, ed è la più alta nuova entrata questa settimana in Italia, anche l'unico disco international di nuovo nella top 10. Sto parlando di Gracie Abrams con Daughter from Hell. Ve l'annunciavo e ve la promettevo prima, e quindi ce l'ascoltiamo più che volentieri. C'è una buona ragione, anzi tante buone ragioni per ascoltarla, compreso il titolo del singolo, che è proprio Good Reason.

Good Reason, delicatissima e bravissima, Gracie Abrams, Daughter from Hell. Ecco altro esempio di questa musica molto organica che sta uscendo da queste nuove cantautrici, no? Chi si butta sul soul, chi si butta su questi suoni acustici, certamente molto lontano da quelli che sono i pestoni algoritmici che per parecchio tempo hanno invece imperversato, e spero magari sia anche una reazione, un po' una reazione molto umana, se volete, al fatto che a suon di intelligenza artificiale stiamo perdendo un po' quella che è l'arte della musica, ed è pericolosissimo. Numero 4 in Italia, subito sopra c'è Holly con Tutta Vita Sempre, numero 3 Jolie Tutto È Possibile, numero 2 Bad Bunny, Hey, Devi Tirar Mas Fotos, e in testa c'è Anna con Million Dollar Babe. Ecco, lei invece gli algoritmi le piacciono parecchio, almeno a giudicare anche dai suoni di questa sua White Girl Wasted.

White Girl Wasted, questa è Anna. Scusatemi se l'abbrevio un pochino, ma mi viene un po' il mal di denti ascoltare quello che sta combinando. Sì, questa combinazione di italiano e inglese. Pensate che una volta c'era chi si scandalizzava quando Zucchero cantava un po' in italiano, un po' in inglese, dicendo ma non va bene, si mescolano le cose, si perde un po'. Ecco, qui insomma siamo a un altro livello e non è certamente un livello superiore. Dall'alto della classifica italiana, con tutto il rispetto, passiamo a qualcos'altro, perché siamo addirittura d'arrivo. Non abbiamo il featured album questa settimana, non c'è il nostro album della settimana, lo saltiamo, però il che non significa che non concluderemo questo programma con qualcosa di migliore rispetto a quanto ci proponeva Anna. Qualcosa di migliore che un omaggio al buon John Bon Jovi. In questi giorni sono in tour con la sua band, i Bon Jovi, quello che loro chiamano il Forever Tour, e praticamente tre giorni fa, anzi giovedì 23, in quel di New York City, al Madison Square Garden, Bon Jovi a un certo punto, dopo soli 90 minuti, dicono, di concerto, soli 90, perché per gente come i Bon Jovi e Springsteen i concerti durano 2 ore e mezza tranquillamente, ecco, dopo soli, fra virgolette, 90 minuti, ha dovuto dire: scusatemi, ma stasera mi devo riposare, sto combattendo un'infezione praticamente nasale, un raffreddore, qualcosa del genere, quindi devo fermarmi, altrimenti non ce la facciamo più. Ora, visti i tanti problemi che ha avuto alla voce, alle corde vocali, io l'ho visto in concerto in forma assolutamente non splendida nell'ultimo tour che hanno fatto prima della sua operazione, il suo intervento chirurgico alle corde vocali. Non vorrei che questo fosse il sintomo che le cose stanno iniziando di nuovo a girare storto in casa Bon Jovi, dopo che il poveraccio ha iniziato a ricantare con questa sua voce nuova, un po' più bassa, un po' più rocca del solito. Quindi gli facciamo tanti auguri e ci lasciamo con un brano non della band, ma proprio suo, di Bon Jovi, da un suo album da solista. Era Destination Anywhere e diceva che alle volte le cose possono essere proprio brutte. Speriamo che per loro non lo siano. Si intitola Ugly. Con questa un abbraccio a tutti da Andrea F. Un appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche e anche l'album della settimana qui su Radio Capodistria.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e sono felice di darvi il benvenuto a una nuova puntata di questo programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta della musica italiana, delle nuove produzioni e degli artisti che con passione e creatività trasformano emozioni e idee in canzoni. Ogni appuntamento è come sempre un viaggio tra generi, stili e sensibilità differenti, perché la musica ha un linguaggio universale. Sa raccontare le nostre emozioni, interpretare il presente e spesso anticipare anche il futuro. Anche oggi incontreremo artisti che hanno scelto di esprimersi attraverso percorsi originali, ognuno con una storia da raccontare e un messaggio da condividere. Perciò mettetevi comodi e preparatevi a vivere insieme a noi un'altra puntata ricca di emozioni, racconti e buona musica. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: E apriamo questa puntata con un progetto che unisce l'elettronica contemporanea alla capacità di raccontare le emozioni più profonde. Il nostro primo ospite è Kami, producer e storyteller milanese, che torna con Left Behind, realizzato insieme alla voce di Damian. Un brano synth pop dalle forti influenze dance e EDM che affronta un tema universale: il momento in cui si comprende che una storia d'amore è ormai finita e che l'unica strada possibile è accettare il passato e imparare a lasciarlo andare. È una canzone intensa, elegante e profondamente sincera, dove la forza della produzione elettronica accompagna un racconto fatto di rimpianto, maturità emotiva e consapevolezza. Ma per saperne di più diamo il benvenuto a Kami, che è qui con noi al telefono a Suoni all'Alba. Ciao Kami, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, bentornato. Allora, raccontaci un po' questo tuo ultimo singolo. Come abbiamo detto, racconta il momento in cui si prende coscienza che c'è qualcosa che è finito, no? Come nasce questa canzone, soprattutto dal punto di vista testuale?
1: Ma la realtà è che questa canzone comunque nasce anche per situazioni di vita vissuta anche a livello personale, comunque tra rimpianti, comunque ci sono sempre nella vita dei rimpianti quando si cresce, quando si cambia, quando si inizia a cambiare anche vita, qualcosa bisogna sempre lasciare indietro, purtroppo, e questa cosa a volte crea dei rimpianti.
0: Certo.
1: Diciamo che non è soltanto a livello di una storia d'amore, potrebbe essere anche un amore familiare, potrebbe essere tante altre cose, un'amicizia, quindi lasciarla indietro il più delle volte quando si cresce, quando si cambia vita, il rimpianto, diciamo che poi fa un po' parte del proseguo della vita.
0: Sì, ecco, lo scrivi anche: non rabbia, non rancore, ma consapevolezza, no? È stato importante raccontare poi alla fine questo, senza, non bisogna per forza cercare un colpevole.
1: No, assolutamente non ci sono colpevoli, anche perché credo che quando finisce o una storia d'amore o qualsiasi cosa, la colpa sia sempre nel mezzo.
0: Ah, certo.
1: Se c'è un colpevole, si è sempre 50-50, quindi bisogna essere poi consapevoli, accettare questa cosa e andare avanti, però senza guardarsi indietro, perché se iniziamo a guardarci indietro tutte le cose che abbiamo lasciato potremmo veramente mettere su un castello.
0: Ah, certo, assolutamente sì. Musicalmente il brano alterna sia atmosfere malinconiche, ma c'è anche una produzione elettronica che è veramente molto coinvolgente. È stato difficile lavorare a questo arrangiamento per far convivere poi queste due anime, no? Quella malinconica e quella invece più coinvolgente.
1: Sì, no, in realtà a me piace proprio questo contrasto, mi piace raccontare sotto il punto di vista testuale, anche se l'intenzione di come ha cantato Damian è molto up, ma mi piace contrastare sotto magari con un arrangiamento che non sia per forza malinconico, ma che sia anche ballabile. Quanti cantanti neomelodici cantano di canzoni d'amore struggenti, eppure sotto però hanno un ritmo totalmente ballabile, quindi questa cosa a me piace tantissimo, questo contrasto, e cerco sempre di riprodurlo poi.
0: Ecco, all'inizio non ho parlato di Damian, l'hai detto tu, interpreta questo brano in un modo molto molto intenso. Penso questa collaborazione come nasce, insomma, andrà avanti a quanto sembra?
1: Assolutamente sì, con Damian abbiamo altri progetti in ballo. Damian è un ragazzo eccezionale, le collaborazioni con tutti questi ragazzi, lui come Oliver, nascono sempre ormai online, nasce tutto online. Sì, tramite internet. È un mondo bellissimo ma infinito, dove trovi tante persone che hanno un talento meraviglioso come Damian, con le quali è un piacere poi collaborare, perché è una persona di una disponibilità infinita.
0: Nelle tue produzioni si uniscono spesso dance europea, pop elettronico, e poi c'è questa scrittura veramente molto personale. Ci sono degli artisti, dei produttori che hanno in qualche modo maggiormente ispirato o influenzato il tuo percorso?
1: Ma in realtà sì, io diciamo che sono un po' un figlio d'arte, perché mio papà negli anni 80 fu uno dei maggiori produttori italo dance degli anni 70-80, quindi diciamo che io non potevo crescere a bocca.
0: Certo. Insomma, hai respirato quell'aria lì.
1: Piccolo, di conseguenza i suoi synth, i suoi arpeggi mi sono entrati dentro e mi hanno fatto crescere in mezzo ai globuli rossi, e io poi dopodiché ho sempre cercato di proseguire questo filone.
0: Ecco, guardando anche i tuoi ultimi singoli, hai affrontato spesso il tema delle relazioni umane, no? Della connessione emotiva. Questo è un territorio che ti appartiene e al quale senti di avere ancora molto altro da dire.
1: Oh, sì, ce n'è. Tra un paio di mesi uscirà un altro singolo, tra l'altro featuring Oliver, che si chiamerà Love, appunto. Quindi andiamo a chiudere poi il discorso lasciati e non lasciati con Love, che sarà comunque, avrà un ritmo abbastanza ballabile, ma racconterà comunque una storia d'amore. Sì, mi piace, io sono un eterno romantico, quindi mi piace un po' raccontare questa storie di vita in questo modo, mi piace, mi diverte.
0: No, questo è bello, voglio anche sottolinearlo, perché oggi la musica elettronica viene spesso associata esclusivamente all'intrattenimento. È vero che c'è questa musica che ci trascina, però ecco, nel tuo caso dentro ci sono quei racconti, ci sono quelle sensazioni, ci sono quei messaggi che comunque riesci a mandare. Questo è sicuramente molto bello e ti faccio i complimenti.
1: Ti ringrazio, io ci provo sempre, anche perché continuare a parlare di soldi, di donne, di qui, di là, di su, di giù, anche dopo un po', insomma, va bene tutto, ma bisogna anche dare un minimo di profondità alle cose, perché sennò diventa tutto troppo superficiale e non mi diverto più. E quando non ci si diverte più,
0: poi non è bello.
1: Finisce lo spettacolo, esatto.
0: Assolutamente, si chiude il tendone del palcoscenico.
1: Bravissimo.
0: È così, purtroppo è così. Il tuo progetto artistico è sicuramente cresciuto negli ultimi anni, credo che sia cresciuto anche in modo molto rapido. Che cosa ti ha portato questa crescita? Che cosa hai imparato e che cosa ci dobbiamo aspettare ancora dal percorso di Kami?
1: Il percorso è sempre, non si finisce mai. Un grande produttore, Butch Vig, disse che non si finisce mai, né di arrangiare un pezzo e né di crescere, perché un disco puoi aprire la sessione 60 volte e avrai sempre qualcosa da ritoccare. Quindi quando andremo ad arrangiare i prossimi brani, nel mio percorso di crescita ci sarà sempre qualcosa di nuovo. Mi piace tenermi aggiornato sempre con nuovi suoni, nuove influenze, ed è per questo che il mondo di internet oggi può aiutare tantissimo, perché a volte magari non ti viene in mente quella cosa, poi navighi e scopri che si può fare quella cosa, e là di io però poi mi si apre il vaso di Pandora del cervello. Sì, poi parto
0: e via. Stai suonando anche live, Kami?
1: Assolutamente sì, sono in giro un po' per l'Italia, in vari locali, varie feste, e quindi ci si può trovare in giro. Sui miei profili social ci sono le date, quindi si può assolutamente venire e ballare tutti insieme.
0: Left Behind, questo è il nuovo singolo con Damian di Kami, che conferma proprio la sua capacità di fondere l'elettronica e introspezione, trasformando una storia personale in un'emozione nella quale poi alla fine molti si possono riconoscere. È un brano che racconta come anche la fine di un amore possa diventare un momento di crescita, di consapevolezza e di rinascita. Kami, io ti ringrazio di essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie Kami, alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: E il nostro secondo ospite ci porta nel cuore dell'estate. Tra il profumo del mare, il suono del tamburello e quella straordinaria energia che solo il Salento sa trasmettere. Con noi Michele Coletta, artista pugliese e genovese d'adozione, che presenta Suttalusule, un brano che celebra le proprie radici, la libertà e il piacere di vivere il momento. È una canzone che fonde sonorità pop e tradizionale salentina, trasformando immagini, colori e ricordi in una colonna sonora capace di evocare la bellezza delle estati del sud e il valore dell'appartenenza. È un invito sicuramente a rallentare, a ritrovare se stessi e a lasciarsi guidare dalla semplicità delle emozioni autentiche. Ma diamo il benvenuto a Suoni all'Alba a Michele Coletta, che è qui con noi al telefono. Ciao Michele, benvenuto.
1: Ciao, ciao, buongiorno, buonasera a tutti e insomma grazie di questo invito, grazie alla radio per questa opportunità.
0: Ma grazie a te di averci fatto ascoltare anche questa bellissima canzone che sa sicuramente d'estate, un'estate un po' troppo calda, no Michele? Però
1: sì,
0: insomma
1: purtroppo sì.
0: Sì, non ci accontentiamo
1: questo
0: mai.
1: Questo sole è un po' esagerato.
0: Poi noi siamo fatti così, quando fa troppo caldo dice mannaggia che caldo, quando fa troppo freddo diciamo
1: esatto,
0: che freddo, non ci accontentiamo mai. Ma parliamo di questo singolo Suttalusule, è molto più secondo me di una canzone estiva, è quasi una dichiarazione d'amore per la terra, per la tua terra. Come nasce, Michele, la voglia, il momento, l'attimo di scrivere questo brano?
1: Guarda, quello che Suttalusule vuole descrivere è quello di poter ritrovare quelle che sono le connessioni con le persone, con le emozioni. E quindi quando io ho avuto questa esigenza quest'anno, ho visto che forse corriamo tutti un po' troppo, no? E non ci soffermiamo mai su quello che ci succede attorno.
0: Sì.
1: E magari la gente ci passa accanto, ma siamo tutti con gli occhi verso il basso, non ci guardiamo più, non ci scambiamo più quegli sguardi, non ci conosciamo più. E quindi ho sentito questa esigenza fortissima, per cui ho scritto sì Suttalusule, ma ho scritto tutto l'EP che si chiama Piano Piano, proprio per dire rallentiamo un attimo e osserviamoci. E in questa esigenza ho avuto quello di parlare anche della mia terra, e quindi che cosa non poteva succedere se non nella mia terra, se non una bellissima festa, mm-hmm. una connessione tra la gente sotto il sole, appunto Suttalusule, e così è nata questa canzone che in realtà, appunto, come già hai anticipato tu, non racconta solo dell'estate, ma racconta proprio un mood, uno stile di vita, che è quello di connettersi con le persone e fare festa assieme.
0: Ecco, è stata anche una bellissima scelta quella di utilizzare la lingua, la chiamo lingua, non dialetto,
1: sì,
0: perché è una
1: sì.
0: lingua, la lingua del territorio, per raccontare poi delle emozioni che sono universali. Qui non ci piove, insomma, no? Era importante questo per te?
1: Sì, io volevo caratterizzare questa canzone, che potevo tranquillamente cantarla anche in italiano sotto il sole, ma volevo caratterizzarla pensando alla mia Puglia, che pur non vivendoci tutto l'anno porto sempre dentro il cuore. E quindi cosa mi è venuto in mente? Di attaccare la canzone con questi tamburelli che un po' ricordano il ritmo della vita, il battito del cuore. E quindi poi ho detto no, devo fare un ritornello almeno con qualche parola pugliese. Che poi il pugliese ha tantissimi dialetti,
0: sì.
1: no, in base a dove ci si sposta. Proprio l'altro giorno mi è capitata una carta geografica con i colori dei dialetti e cioè, sembrava
0: sì,
1: un arcobaleno, era pazzesco.
0: Vero. Ecco, poi era c'è questa differenza a volte anche a distanza di pochissimi chilometri.
1: Assolutamente. Infatti in alcuni punti della Puglia il Sule è l'Usuli,
0: sì.
1: in altre Usul, e insomma dipende da dove ci si sposta, no?
0: Ecco, come dicevi prima, hai scelto di fondere il pop con questi elementi tradizionali, chiamiamoli salentini, no? Il tamburello, come dicevi tu, ma anche queste sonorità mediterranee, e
1: esatto.
0: hai creato sicuramente un equilibrio molto interessante, perché poi una canzone per entrare dentro deve avere equilibrio. È stato difficile fare questo?
1: Beh, a me mi è venuto un po' spontaneo, devo essere sincero, e poi questo pezzo io l'ho scritto insieme ad Umberto Canino, che lui adora, lui è siciliano, quindi adora i suoni mediterranei, quindi è stato abbastanza semplice per noi riuscire a, come dire, a scriverla. Ecco, perlomeno sicuramente il testo l'ho buttato di getto perché avevo già tutto il progetto in mano dell'intero EP, mentre Umberto e l'altro coautore Antonio Ciara mi hanno aiutato con le musiche, ma non ci è venuto per niente difficile perché anche Antonio e Tony è pugliese e Umberto è siciliano,
0: quindi insomma tutto liscio, è andata bene, ma si sente poi nella canzone che c'è questa proprio questo mondo, ed è molto bello. Sei pugliese, ma come abbiamo detto anche all'inizio vivi da tempo a Genova. C'è un modo in cui queste due realtà in qualche modo si incontrano e nello stesso tempo ti influenzano?
1: Assolutamente, sicuramente l'elemento mare e sole accomunano queste due terre, e quindi nonostante si parli della Liguria come, no, una regione molto chiusa, poco accogliente, in realtà l'elemento mare, l'elemento sole ne fanno una terra a cui approdano tantissime persone, tantissimi popoli nel tempo. Però sicuramente ho, soprattutto nel scrivere la musica, ho preso elementi diversi da una regione e dall'altra, perché mentre la Puglia appunto è festosa, accogliente, nel senso che conosci una persona è come se tu la conoscessi da anni, dalla Liguria ho preso invece il cercare di riflettere e di vedermi dentro.
0: Ecco, questo è molto molto bello. Tu hai una formazione accademica al conservatorio, no?
1: Sì.
0: Però ecco, la tua musica attraversa diversi linguaggi, il funk, il reggae, il pop, quella tradizionale mediterranea, e questo mi fa capire una cosa, che la sperimentazione e la contaminazione per te sono elementi fondamentali.
1: Assolutamente, anche perché il conservatorio ti dà un'impostazione molto classica e molto tecnica, senza la quale assolutamente non sarei riuscito a scrivere questi pezzi, ma io adoro sperimentare, adoro scoprire nuovi mondi e quindi anche nuovi mondi musicali. Da qui l'idea di questo EP, dove pur avendo un filo conduttore, come dicevo prima, che è quello di cercare di guardarsi intorno e non correre verso il futuro, ma di godersi il presente, ho voluto realizzare delle musiche diverse per ogni tipo di brano.
0: Ecco, c'è un'altra particolarità nella tua musica. Tornano spesso dei temi importanti come l'inclusione, la libertà, la condivisione. Senti la responsabilità di trasmettere messaggi positivi attraverso le canzoni, perché poi le canzoni sono importanti soprattutto per questo.
1: Assolutamente sì, io sono sempre stato un po' un attivista di diritti nella mia vita, anche nel mio piccolo, nella mia vita quotidiana, e credo che la musica ha un compito molto importante in questo senso qui, quindi laddove posso sicuramente inserisco temi sociali o comunque un messaggio che possa arrivare al cuore della gente.
0: Ecco, poi oltre alla parte discografica c'è la parte live, e io penso, immagino che dal vivo questo brano acquisti ancora più energia, è un brano che ti porta a fare questo. Quanto è importante per te proprio il contatto con il pubblico che hai lì sotto gli occhi?
1: Beh, assolutamente importante, ti dà una carica che, come dire, ti porta a costruire del nuovo anche, no? E poi sapere che la gente possa ballare e cantare le tue canzoni ti dà una piccola soddisfazione.
0: Certo. E adesso, guardando al futuro, Michele, oltre Piano Piano stai già pensando ad altro, altre pagine bianche sono scritte?
1: Sto già lavorando a un nuovo album con diversi pezzi dove saranno un po' più pacati probabilmente, anche se io poi non riesco a far uscire il ritmo, quindi poi una un po' più, come dire, così da un po' non pugliese, ma da festa, la voglio sempre inserire, perché sono un ottimista di mio, e credo che il ritmo possa aiutare a vivere meglio la vita.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sutta l'usule, questo è il singolo di Michele Coletta che ci ha regalato questa canzone che sicuramente profuma d'estate, profuma di mare, di libertà, ma soprattutto ci ricorda quanto sia importante non perdere il legame con quelle che sono le proprie radici. È un brano solare, coinvolgente, ricco di immagini che raccontano il valore della semplicità, dell'amicizia e della gioia di vivere e il presente. Ecco, proprio per chiudere, a proposito di immagini, quanto conta oggi l'immagine anche nella musica?
1: Beh, io credo che sia importante un po' per immedesimarsi nel pezzo o comunque nel messaggio che si voglia dare. E poi io quando penso alla Puglia non posso non pensare alla sabbia, alle spiagge, al mare, al sole, quindi mi è venuto un po' spontaneo anche l'immagine del ragazzo che suona la chitarra un po', no, con la birra ai tarallucci sulla spiaggia.
0: Eh beh, c'è quel detto, adesso lo dirò malissimo, usule o mare o iento, no?
1: Esatto, anche, certo.
0: Ecco, insomma, beh, è una bellissima immagine. Michele, io ti ringrazio veramente tanto di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie e ringrazio tutta la radio, a cui auguro una buona estate.
0: Grazie anche a te, buona estate e alla prossima, un abbraccio.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Ogni settimana Indie Music Like racconta non soltanto una classifica, ma una fotografia della musica che cambia, delle nuove tendenze degli artisti destinati a lasciare il segno. Sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre uno sguardo rivolto al futuro della scena indipendente. Ma adesso è il momento di scoprire chi sale, chi entra in classifica e chi conquista le posizioni più alte, dalla numero 20 fino alla vetta. Questa è la Indie Music Like. Andiamo a cominciare.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

Alla numero 19 in salita Giuse Delizia, Super Giù. E alla numero 18 Golden Years con Luke e Tass. Gradino numero 17 per ultimo, Il giorno che aspettavo. E alla numero 16 in salita Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

d'amore perché non... Alla numero 15, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E stabile alla numero 14, Maria Antonietta e Colombra, Senza vestiti. Posizione numero 13 per gli Espana Circo Este, Tornerà. E alla numero 12, Max Gazzè, Intermezzo bianco. Alla numero 11 della Indie Music Like, I Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento. Ed eccola la top 10, numero 10, Liberato, Mahmood, In The Street.

Camera del podio numero 4 della classifica per Laila Labash, California Mediterranea. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3 stabile, Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. E alla numero 2, medaglia d'argento, Madame, Mama non mama.

E si conclude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Ogni settimana questa classifica racconta un panorama musicale in continua evoluzione. Artisti che crescono, nuove produzioni, etichette indipendenti e tanti talenti pronti a conquistare il loro spazio. E questo lo spirito del MEI: dare voce alla creatività, sostenere chi sceglie percorsi originali e continuare a scoprire la musica di domani. Grazie per averci seguito in questo viaggio dalla posizione numero 20 fino alla vetta. L'appuntamento è alla prossima classifica. Da parte mia e di tutta la squadra di Indie Music Like, grazie per l'ascolto. Vi auguro una splendida settimana. Continuate a sostenere la musica indipendente italiana, perché è qui che spesso nasce il futuro della nostra musica. Ciao a tutti, alla prossima puntata di Indie Music Like.

E il nostro ultimo appuntamento musicale di oggi ci porta in un universo completamente diverso, dove la musica elettronica diventa esperienza, atmosfera e soprattutto viaggio interiore. Il protagonista è Spook, misterioso DJ e producer che ha scelto di costruire la propria identità artistica lasciando parlare esclusivamente la musica. È un progetto avvolto nel mistero, fatto di sonorità ricercate, immaginario enigmatico e performance nelle quali il volto dell'artista rimane nascosto dietro una caratteristica maschera a forma di teschio. Il

Nuovo singolo si intitola Psilocybe, una produzione house dalle forti sfumature psichedeliche che invita l'ascoltatore a lasciarsi trasportare in una dimensione sospesa tra realtà e immaginazione. Fin dalle prime battute il brano costruisce un'atmosfera ipnotica attraverso bassi profondi, sintetizzatori avvolgenti e groove che crescono lentamente, accompagnando chi ascolta in un percorso fatto di tensione, energia e continua evoluzione sonora. Il brano non cerca l'effetto immediato, ma preferisce costruire un'esperienza immersiva, quasi cinematografica, dove ogni suono contribuisce a creare immagini mentali e sensazioni sempre nuove. È una traccia che richiama la migliore tradizione della house contemporanea, arricchita da influenze acid e elettroniche che le conferiscono un carattere moderno e riconoscibile. Dietro il progetto Spook rimane volutamente il mistero. Poche informazioni personali, nessuna esposizione mediatica e la volontà di lasciare che siano esclusivamente le produzioni musicali a raccontare l'identità dell'artista. È una scelta controcorrente in un'epoca in cui spesso l'immagine prevale sulla musica e che rende il progetto ancora più affascinante. Con Psilocybe, Spook conferma la propria ricerca sonora, proponendo un brano pensato tanto per il club quanto per un ascolto più attento, capace di coinvolgere non solo il corpo, ma anche l'immaginazione. E allora ascoltiamocelo questo brano a Suoni all'Alba, Spook con Psilocybe.

E con le suggestive sonorità di Psy Lo Sai, B di Spook, si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo attraversato mondi musicali molto diversi tra loro, a dimostrazione di quanto sia ricco e variegato il panorama della musica contemporanea. Abbiamo aperto la trasmissione con Kami e il suo intenso Left Behind. Successivamente ci siamo lasciati trasportare dall'energia e dai colori del Salento grazie a Michele Coletta. E infine abbiamo esplorato territori completamente diversi con Spook e il suo Psy Lo Sai B. Tre artisti, tre linguaggi e tre modi differenti di raccontare il presente, ma un unico denominatore comune, la passione per la musica e il desiderio di condividere emozioni autentiche. Un sentito grazie ai nostri ospiti e naturalmente grazie a voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ogni settimana ci scegliete e continuate a seguirci con entusiasmo, curiosità e affetto. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba e fino ad allora mi raccomando, continuate a coltivare la curiosità, a sostenere la musica dal vivo, ad ascoltare con il cuore e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che riescono a diventare parte della nostra vita. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica.

gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, anzi buon 28 luglio, siamo ormai nel pieno dell'estate, a fine luglio, insomma il solleone si è installato come un inquilino molesto, i turisti hanno invaso ogni centimetro di spiaggia come se il mare fosse un loro diritto divino, quasi. Siete su Radio Capodistria, Samuel con voi, questa è Estate Freschi, oggi parliamo di giovani, di addii, di uomini che hanno lasciato il segno e di donne che hanno fatto ballare il mondo. Nella terza parte parleremo del bellissimo Floating Castle Festival che abbiamo visitato nella finale di sabato, ne parleremo con un reportage incluso di interviste ad organizzatore e due degli artisti coinvolti. Perché anche l'estate, si sa, cari amici, è il momento in cui si celebrano le vite di chi ha riempito le nostre orecchie di note e di avvenimenti, ma è anche il momento dei festival. Iniziamo dalle ricorrenze, iniziamo da un signore che con il suo organo ha cambiato la storia del rock. 1943, nasce a Londra Richard William Wright, tastierista dei Pink Floyd, uno dei pilastri del suono psichedelico che ha definito la storia della band. Senza di lui, Shine On You Crazy Diamond, per esempio, sarebbe stata solo un'altra canzone. Morirà il 15 settembre 2008, ma le sue note continuano a viaggiare nello spazio. E dalla Londra psichedelica vogliamo a Salvador di Bahia. Daniela Mercury, regina dell'Axé, compie oggi 61 anni. Nasce in Brasile, come dicevo, cantante e autrice, icona della musica popolare brasiliana, una voce che sa di mare, di sole, di festa. Nobre Vagabundo è uno dei suoi brani più celebri, un inno alla libertà e al vagabondare.

0: Vagabundo.
1: Nobre vagabundo, nobile vagabondo. Daniela Mercury canta di chi vive senza radici, di chi si muove per passione e non per necessità. Peccato che oggi, con il costo dei biglietti aerei e le code in aeroporto, il vagabondaggio sia diventato un lusso per pochi. Ma lei intanto continua a ballare e far ballare il mondo. E se parliamo di giovani, parliamo di David Bowie, che nel 1972 scrive All the Young Dudes per i Mod Hoople e regala una canzone che è diventata un inno generazionale. Era 1972 quando esce questa canzone, esce nel Regno Unito come singolo, come dicevo, scritto da David Bowie e interpretato dai Mod Hoople, un inno alla gioventù, alla ribellione, alla voglia di non arrendersi. Bowie lo scrisse in una notte dopo aver sentito che la band stava per sciogliersi. Ascoltiamola in Mod Hoople, Estate Freschi.

All the Young Dudes, tutti i giovani ragazzi. Bowie l'ha scritta per salvare una band e alla fine ha salvato anche un pezzo della sua anima. Oggi nel 2026 i giovani sono altrove, cari amici, tra i social, tra le ansie del presente, ma la canzone quella è ancora lì a ricordarci che la ribellione una volta era una cosa che si cantava, non si postava. Eh sì, insomma, dai giovani dove andiamo? Passiamo ad un grande barbuto, Dusty Hill, che ci ha lasciato nel 2021, e con lui un pezzo di Texas. Con i suoi baffi, il suo cappello, il suo basso, ha scritto pagine di rock blues che resteranno immortali. Lex è uno dei suoi cavalli di battaglia, un riff che ti entra nelle gambe e non esce più. ZZ Top.

Lex Gambe, un titolo che insomma è già un programma. Dusty Hill ha passato la vita a suonare, a viaggiare, a far ballare la gente, e quando se n'è andato ha lasciato un vuoto che neanche i suoi baffi potevano colmare. Oggi, a 3 anni dalla sua scomparsa, la sua musica, cari amici, è ancora lì a farci muovere, anche se le gambe con l'età insomma si fanno più pesanti. E se parliamo di voci che se ne sono andate troppo presto, non possiamo non citare Amy Winehouse. Nel 2008 la sua vita era già un disastro annunciato. Viene portata d'urgenza in ospedale dopo aver avuto convulsioni a Camden, a Londra, una reazione ai farmaci per la disintossicazione. Era il preludio di una fine che sarebbe arrivata 3 anni dopo, nel 2011. Ricordiamo questo triste avvenimento con Mr. Magic, un brano che parla di una fuga dalla realtà, di una nebbia che avvolge tutto. Amy Winehouse.

Mr. Magic, signora magia, Amy Winehouse lo cantava come se la magia fosse l'unico modo per sopravvivere. Peccato che la magia nella sua vita sia stata solo una droga, e la droga, come spesso purtroppo, ha vinto. Oggi la sua voce è ancora qui a ricordarci che il talento a volte è una condanna più di una benedizione. Chiudiamo il primo blocco, la prima parte, con un debutto, quello di Kylie Minogue, che nel 1987 pubblicava The Locomotion in Australia, e il mondo da allora non è più stato lo stesso. Una cover del brano scritto da Jerry Goffin e Carole King, il singolo di debutto della cantante australiana. Dopo averla eseguita ad un evento di beneficenza, la canzone raggiunge il numero uno in Australia e da lì la sua carriera decolla. The Locomotion, Kylie Minogue, con questa locomozione la prima parte di Estate Freschi volge al termine. Abbiamo viaggiato dalle tastiere di Richard Wright alle spiagge di Bahia, dalla gioventù ribelle di Bowie alle gambe dei ZZ Pop, dalla magia di Amy Winehouse al debutto di Kylie Minogue, un viaggio lungo mezzo secolo di musica, di storie, di leggende. Ora una pausa, poi la seconda parte, dove la musica si fa più nuova e più fresca, ma non direi più estiva. Restate sintonizzati su Radio Capodistria.

estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: alla vecchia, dopo album fatti, diciamo così, a distanza, il che è un discorso molto contemporaneo. Il tema, le molteplici realtà contemporanee, appunto, è la difficoltà di trovare una visione condivisa del mondo. Post-punk, spoken word, funk, è un titolo poi che un consiglio, diciamo così, vi servirà un po' di musica. New Beginnings, la canzone in apertura, nuovi inizi, gli Hard Duck ci provano ancora una volta, dopo due album potevano anche ripetersi, invece no, ecco, hanno cambiato metodo, hanno cambiato suono, l'unico problema che rimane è che i nuovi inizi nella vita sono sempre gli stessi, speri sia diverso, ma spesso è solo una versione aggiornata del vecchio. Ma almeno la musica c'è, dai, insomma, ecco. E dopo i nuovi inizi, una figlia dell'inferno, cari amici, Gracie Abrams, torna con il suo album più maturo, più personale e più ambizioso. Daughter from Hell è il titolo, bellissimo. Terzo album. Dopo il successo di The Secrets of Us, la cantautrice americana abbandona in parte il tono diaristico, diciamo così, per affrontare temi che possiamo dire più ampi. Il passaggio all'età adulta, i rapporti familiari, il senso di colpa, l'incertezza del presente. Album prodotto da Aaron Dessner, Daniel Nigro, Bryce Dessner, Justin Vernon, Marcus Mumford. 16 tracce in tutto. Quella che ascoltiamo è la title track, appunto, Daughter from Hell, Gracie Abrams.
1: Mom says, don't slam the door, but she doesn't hear the earthquake living underneath my voice.

Daughter from Hell, figlia dell'inferno, un titolo che è già un romanzo. Ecco, Gracie Abrams cresce e si vede, non canta più solo di cuori infranti, ma anche di famiglia, di senso di colpa, di futuro. Un futuro che oggi è sempre più incerto, ma lei ci prova con una voce che sa essere intima e potente, e poi un'ambizione che fa paura, letteralmente, ecco. Chissà se l'inferno poi è davvero così male, insomma, cari amici, che dire. Dopo l'inferno, passiamo al cielo. Beth Orton parla di cielo e torna con un album che è un viaggio appunto tra terra ed aria. The Ground Above, il titolo, l'opera musicale più diretta e senza compromessi della cantautrice inglese. Un'opera urgente, un'opera cruda, incarnata, che racconta sopravvivenza e rinnovamento, maternità, identità, disagio politico e la scelta di restare nell'amore, nell'arte e nel mondo. Ascoltiamo la title track, sempre The Ground Above, Beth Orton, a Estate Freschi.

The Ground Above, il terreno sopra. Beth Orton ci porta in un luogo dove la terra è più leggera, dove il cielo è più vicino, con una voce che sa essere sia sussurro che urlo, sia carezza che lama, ed è anche con lei che proviamo a stare in equilibrio pure noi. E chiudiamo la seconda parte con un ritorno molto atteso. Tricky, il genio oscuro del trip hop, torna con un album nato dal dolore e dalla perdita. Different When It's Silent, questo è il titolo, primo album a nome proprio dopo 6 anni, nato dopo la perdita della figlia avvenuta nel 2019, un evento che ha cambiato il suo rapporto con la musica e con l'esposizione pubblica. Alan McGee, il nuovo manager, lo ha convinto a pubblicare i brani come un vero disco di Tricky, brani che ci offrono atmosfere oscure, ricerca sonora, quindi ecco di fatto un nuovo capitolo. Out of Place, I'm Yours, Because I Don't Know, ecco canzoni con cui andiamo a chiudere questo blocco di estate freschi. Fuori posto, tuo, perché non lo so, questi titoli. Tricky quindi torna con la sua voce inconfondibile, il suo beat ipnotico, la sua malinconia che sa di notte. Il dolore per la perdita della figlia è ancora lì, lui lo trasforma in musica. Peccato che il dolore, cari amici, a volte sia l'unico motore che ci spinge, e lui lo sa molto bene. E con questo fuori posto il nostro secondo blocco volge al termine. Vi lascio a Tricky, a tra poco.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: In apertura abbiamo ascoltato Supernova, tratto da Olio Alien di Vilma Talvitie, cantautrice folk nomade, una cantautrice finlandese il cui stile di vita l'ha portata in oltre 30 paesi, portando la sua musica in festival, sale da concerto, foreste, piscine, ring di wrestling e altri luoghi assolutamente inaspettati in tutto il mondo. È nota soprattutto per il suo coinvolgente concept di One Woman Orchestra, piano body percussion che combina voce, pianoforte, percussioni e body music, esibendosi anche con fisarmonica e chitarra. Traendo ispirazione dalle foreste nordiche, dai rave delle fate, dalle streghe, dagli extraterrestri e dalle creature mitologiche, Vilma, come avete potuto sentire, ecco, crea un universo sonoro distintivo in cui le radici finno-ugriche incontrano le influenze accumulate in anni di viaggi. La sua musica si muove tra delicata intimità e cruda intensità, fondendo antiche tradizioni con l'espressione contemporanea. Il suo ultimo album, Olio Alien, uscito per Eclipse Music nel 2026, esplora l'esperienza dell'alterità, la sensazione di essere uno straniero tra la propria gente, pur trovando la libertà ovunque altrove. Esperienza di essere straniero che sicuramente non c'è nel estremamente inclusivo Floating Castle Festival, di cui parliamo in questa terza parte di Estate Freschi. Sono stato alla finale del festival sabato in quel di Trusk, piccolo paesino nei pressi di Capodistria, e ho avuto il piacere di acchiappare proprio Vilma Talvitie, che si è esibita incantando noi visitatori, e le ho chiesto cosa ha di speciale il Floating Castle rispetto agli altri numerosi festival che l'hanno vista protagonista.
1: What's special about this festival in comparison to other festivals you perform in the past?
2: For me, in Slovenia, I went to Floating Castle Festival many times, and here I feel like it's very communal compared to many other.
3: Per me, che sono stata in Slovenia al Floating Castle Festival molte volte, io sento che qui c'è un senso di comunità molto forte, soprattutto se paragonato a molti altri festival a cui ho partecipato. Sento che qui tutto viene fatto davvero in comunità e c'è anche tanto lavoro volontario. Si percepisce una sorta di amore, per me è fantastico, proprio perché tutto viene costruito insieme e non c'è soltanto un aspetto commerciale, c'è amore. E io sento proprio questo amore, perché qui tutto viene fatto per la musica, per la cultura, non per i soldi.
2: For me, as a performer, I feel when I go to perform in this kind of festivals. That
1: sure.
2: Is.
1: And you are from Finland and you are playing now under olive trees.
0: Tu sei finlandese e ti sei appena esibita sotto gli ulivi e gli alberi di fico dell'Istria. E questa è una delle cose belle e speciali della musica, cioè il riuscire proprio a connettere diversi background personali e zone geografiche.
1: Like connecting different landscapes.
2: It's amazing because I can hear right now, I can hear like some birds singing.
3: Sì, è incredibile perché in questo momento io riesco a sentire gli uccelli che cantano, anche i grilli, e per me è come se la natura fosse qui e stesse suonando insieme a me, insieme a noi, insieme a tutti. È una cosa fantastica, e anche vedere la luna dietro di te mentre ti esibisci è qualcosa di meraviglioso.
1: Thank you.
2: Thank you so much.
0: Grazie alla brava e simpaticissima Vilma Talvitie. Quest'anno il Floating Castle si è spostato sulla costa slovena in un'edizione più intima, che ha avuto la sua finale, ecco, proprio a Trusk sabato. Una versione, diciamo, su scala ridotta rispetto agli anni precedenti, anche se comunque molto molto vasta, che impone al centro l'incontro tra artisti e pubblico, offrendo uno spazio per sperimentare nuovi progetti, presentare performance acustiche che si integrano perfettamente con l'ambiente naturale e coinvolgere attivamente la comunità locale e il panorama culturale dell'Istria. Infatti alcuni dei mini stage dove gli artisti si sono esibiti si trovavano proprio nei giardini delle case degli abitanti del villaggio, che hanno poi collaborato anche offrendo i propri prodotti culinarici di produzione casalinga. Una delle caratteristiche distintive del Floating Castle rimane il suo formato di festival diffuso, quindi invece di un unico palco principale, come dicevo, ecco, le performance si svolgono nei cortili dei villaggi, accanto ad antichi pozzi in pietra, sotto querce e fichi, tra uliveti, radure e vigneti. Alcuni luoghi hanno ospitato solo pochi spettatori, mentre altri accolgono un pubblico più numeroso, ognuno offrendo un'esperienza musicale e non soltanto, anche teatrale, unica. Un festival non in città, come dicevo, ma in un villaggio, in campagna, e non è la prima volta, perché è proprio questo uno dei tratti fondamentali alla base del concept, del credo del Floating Castle. Su un altro dei numerosi palchi ho apprezzato la performance di Martin Ladica, poeta della foresta, cantore di strada, araldo del cambiamento, testimone di miracoli, burattinaio, burattino, pazzo, ecco, si autodefinisce così. Martin Ladica è un apprendista della creatività, un ragazzo in una mano, una brezza nell'altra e una fetta di pane, una formica calpestata nella terza. Del nodo dell'uomo e del miracolo della natura, dell'intreccio delle relazioni, della brillantezza della conoscenza, della schiavitù, dell'amore, della passione, della libertà, canta e canta, suona e si esibisce. Gli ho chiesto se il fuggire tutti a vivere in natura, nei boschi, sia l'unica via di scampo dalla follia dei tempi moderni.
4: È una domanda grande e piuttosto complessa. Per rispondere dovrei spiegare il contesto. Questa canzone è nata nell'ambito di una scuola nella natura, dove l'avevamo pensata come una sorta di inno per celebrare il rispetto verso l'ambiente e i valori che dovremmo proteggere. Ci sono anche altre mie canzoni che parlano di valori che ovviamente andrebbero cambiati. Non penso che dovremmo fuggire tutti nei boschi. Certo, nei miei testi c'è una componente di idealismo, ma credo che dovremmo piuttosto riconnetterci con la natura e prenderci coscienza del nostro impatto, non solo a livello ecologico, ma anche dell'effetto che il nostro stile di vita ha su una società sempre più automatizzata. Dovremmo imparare a vivere la terra e dalla terra il più possibile. Purtroppo le persone sono ancora poco consapevoli di tutto questo.
5: Do te mjere da ono ljudi rade svašta, da su vrlo malo svjesni to kao šta, zašto sve, puno je toga automatizirano.
6: Dobro, ali smo razumili. A to da se taj Floating Castle Festival dešava sad u selu.
0: Il fatto che il festival si tenga in campagna, in un villaggio e non in città, è secondo te un messaggio di per sé importante?
4: Certamente, allo stesso tempo è una risposta a ciò che avviene in maniera molto più massiccia nelle città, una necessaria decentralizzazione della cultura. Il Floating Castle si è sempre impegnato a portare l'arte e la cultura fuori dai circuiti tradizionali, in luoghi più defilati o addirittura emarginati. Ci siamo esibiti davanti ai pubblici più disparati, nei centri per anziani, abbiamo suonato persino in una prigione, nei castelli e moltissimi altri posti dove spero di aver lasciato un segno.
5: Pa u Alpama, pa u na trgovima velikih gradova. To je fantastično koliko.
6: Znači decentralizacija kulture je bitan pojam.
0: La decentralizzazione dell'arte e della cultura, quindi, è questo uno dei punti importanti su cui si basa il tuo lavoro di artista?
4: Credo di sì, anche se forse non ho ancora lasciato un segno abbastanza profondo in questo senso. Io stesso provengo dalla campagna, vivo in Croazia, vicino al confine sloveno, in un piccolo paese nei pressi di Karlovac. Mi impegno a portare la cultura anche nel mio paese, perché sono convinto che abbia un'influenza positiva sulle persone e che possa contribuire a generare cambiamenti in meglio, i quali non avverrebbero se la vita del mio paese continuasse a scorrere sempre uguale. C'è bisogno di cultura nuova e fresca, anche qui.
0: Di Martin Ladica ascoltiamo Žice, živi svir sa sela.
7: Nigde žica, kako je to divno. I ovo vidi, to mi jedna visi. Ipak, svugdje se nađu žice. Ima ih pod zemljom, često su na nebu.
8: Žice kradu bez kraj, žice režu zrak,

0: E dopo Martin Ladica abbiamo in collegamento l'organizzatore principale e storico del Floating Castle, nonché lui stesso artista e musicista poliedrico, Mattia Souzel, il principale organizzatore del Floating Castle Festival ormai da molti anni. E quindi ti chiedo, Mattia, dopo 13 anni di festival al castello di Snežnik, con quali sensazioni concludi l'edizione di quest'anno? Quali sono i momenti che ti sono rimasti più impressi? Quindi con quale sensazione personale puoi dichiarare di chiudere questo festival?
1: Beh, per me questo non è solo un festival, è una piattaforma, è un incubatore, è un tipo di esperimento sociale. Come può funzionare arte in spazio, come può funzionare site specific, come può funzionare l'arte che collega il posto dell'auditorio al palco, così che infatti per me questo è solo un altro aspetto del nostro movimento, del nostro work in progress in quale siamo sempre, perché sempre stiamo cambiando le cose. E perciò anche mi piaceva un nuovo posto, andavamo all'altro posto per provare qualche altra cosa, non solo perché avevamo un po' di problemi qui con i locali, perché era troppa gente, troppo casino per loro, non si sono abituati, non lo prendevano come la sua cosa, ma in altro senso anche era come un tipo di esperimento in questo modo che si sono collegati Istria e Loška Dolina, il castello, così che la gente del castello è venuta a Loška Dolina. Era tutto un po' più adesso era rilassato questa cosa.
0: Ah, okay.
1: Era solo un giorno, erano solamente 30 gruppi, solamente 10 palchi. Per noi questo è poco. Anche un giorno prima avevamo tutta la cosa a Lubiana, che era un po' più grande del tutto il festival per noi, anche logisticamente. E due settimane prima è cominciato, 10 giorni prima ha cominciato il Orchestra Etna Fisteria. Così che infatti già queste due settimane che abbiamo fatto adesso erano una cosa eccezionale, anche se lo faccio per 23 anni, ogni volta quando lo faccio è una nuova cosa, sono le nuove sorprese, sono le nuove forme che stiamo cercando di provare. Così che questo un giorno funzionava molto bene, anche il posto nuovo funzionava molto bene. Penso che l'anno prossimo che viene proviamo ancora una volta Istria. Proprio ieri io pensavo che forse va meglio così, che facciamo ogni due anni un cambiamento del posto, così che la gente non si abitua, che la gente non riesce a abituarsi, perché questo è anche il problema di società oggi, che cerchi sempre di trovare le regole, ma noi facciamo le regole solamente per fare un po' di decostruzione del sistema alla fine, così io faccio il mio... i miei spettacoli, perché io faccio questo festival come un gran spettacolo dove la gente si comporta e si sente come parte del palco, che si sente come che è venuta sul palco, e perciò anche è molto differente dagli altri festival, perché è molto più diretto, funziona molto più spontaneamente e la gente è motivata per andare intorno, è molto più aperta come gli altri festival. Così che io viaggio per tutto il mondo, ma non ho avuto l'esperienza di questo tipo come lo abbiamo al Floating Castle, anche se quest'anno era completamente diverso.
0: E lo dicono in molti, infatti possiamo definirlo un festival che chiama in causa il pubblico e lo fa diventare parte attiva del festival, ma lo fa anche pensare e sviluppa quindi il pensiero critico. Appunto è più di un festival, è proprio un modo di vedere il mondo e la società.
1: Noi vogliamo prendere differenti identità, differenti concetti, infiltrarli dentro in questa piattaforma, in questo concetto che funziona come il mondo, diciamo, no? Solo dobbiamo sempre, anche io dove vivo adesso, vivo in compromesso con tutti i miei vicini, e anche così sul festival è un compromesso di tutti i genre, di tutti i tipi di visioni, tutti ce l'hanno solamente una cosa che li collega, e questo è che arte è un tipo di comunicazione che è necessario. Usiamo arte come tipo di comunicazione, non il tipo che siamo lì tutti assieme meditando, ma il tipo che ci trasforma, il tipo che ci fa riflettere, il tipo che ci provoca e che provoca anche le teme che sono molto importanti oggi, e questo è il tema dell'umanismo, perché umanismo è sta perdendo adesso.
0: È certo. Infatti anche il fatto che l'Etnohisteria Orchestra, che come dire, mette insieme tanti, 70 e più musicisti da tanti paesi, che in un paio di giorni, ecco, imparano il repertorio senza note e via dicendo, è, almeno in questo vedo, un modo di costruzione collettiva di qualcosa che ci dovrebbe insegnare qualcosa in questo mondo che invece è troppo individualista.
1: Sì, individualista e rigido in un modo. Penso che sta più e più rigido anche istituzionale. Questo capitalismo è diventato istituzione. Noi stiamo cercando di seguire tutte le regole del capitalismo in questo modo, come se è Dio, no? Ma qui le cose funzionano senza dare le regole, così che alla fine si fanno le cose molto veloce, molto
0: in maniera intuitiva
1: ma molto efficace, perché si fanno le cose molto più veloce e con poca gente, solo perché la gente è molto più aperta. È aperta per, non dico che siamo in anarchia qui, penso che questo non è anarchia per niente, penso che l'anarchia è oggi in questo mondo dove viviamo. Penso che questo è un sistema che infatti è molto rigido, non rigido ma molto effettivo, in modo che in 5 giorni non si possono fare tante cose in ogni altro sistema. Solo con la musica è possibile a ricevere tante informazioni, a dare tanto, a ascoltare uno all'altro, a conoscere uno all'altro, a conoscere la cultura di uno all'altro. Infatti questo è solamente i concerti e il concetto di fare gli arrangiamenti, e questo tutto è solo un tipo di motivazione per conoscere gli altri. Per me non è tanto importante per fare i concerti, tipo, no? Per me è più importante quello che succede dopo e prima. Queste sono le cose che sono molto forti, in un modo che se non suoni la musica non puoi capirle poi.
0: Sì, esatto.
1: Se non stai parte. Perciò facciamo anche questo concetto del festival, perché vogliamo cambiare la prespettiva, non cambiare, ma vogliamo involvere la gente che viene, il pubblico, in nostro processo, almeno 2 o 3% del nostro processo, che così che diventa parte dell'evento, in stesso modo come diventi parte dell'orchestra quando vieni qui e capisci che le cose si possono fare in maniera totalmente differente, molto più efficace, come questo mondo funziona oggi.
0: Certo, e poi sono sorpreso piacevolmente del fatto che comunque il festival non dimentica di problemi per quanto riguarda l'umanità anche altrove, geograficamente parlando. Quindi avete ricordato Gaza, Requiem for Sara e queste cose qua che avete incluso nel vostro festival, quindi un festival attento alle tragedie del mondo. La musica, secondo te, l'arte può essere passiva in questo senso o no?
1: L'arte non può essere passiva, esatto, in questo senso. Quando sei artista devi essere artista che rifletta, se no sei solo quello che dà i suoi prodotti ai consumatori. Così che no, noi dobbiamo sempre riflettere, questa è la nostra obbligazione, e questo dico a tutti. Quello che non fa un passo avanti fuori dalla sua normalità deve sempre, tu come artista devi farlo in ogni senso. Così che questo è il mio principio, principio della vita, ma non parlare delle cose come oh poveri in casa, oh quello, no. E noi non facciamo così, noi abbiamo anche, non abbiamo collegato con la Gaza direttamente le cose, abbiamo collegato con le certe persone che vivono a Gaza, perché le certe persone è un'altra cosa. Quando tu cominci, diventi amico di queste persone lì, come sono diventato io anche, poi pensi differentemente. Se ce l'hai la famiglia lì, pensi differentemente. Io voglio fare le collegazioni tra gli artisti per fare i progetti, così che loro diventano dipendenti da un altro, che diventano amici. Questa è la mia idea.
0: Infatti. Certo, per sviluppare i rapporti umani, l'empatia e poi alla fine anche...
1: Solamente l'empatia, ecco.
0: Complimenti innanzitutto. Ultima domanda, ecco, dopo questo cambiamento, diciamo così, che è avvenuto quest'anno con la finale a Trusche nei confronti degli anni scorsi, hai il coraggio, come dire, di azzardare cosa ci aspetta il prossimo anno?
1: Beh, io penso che, come ho detto, il prossimo anno sarà un gran festival, di nuovo, festival grande come prima, diciamo, spero non più di 120 gruppi.
0: Insomma.
1: Perché l'anno scorso erano 220, così che era già un po' troppo. Così che spero che lo facciamo un po' più piccolo, ma questo è il problema, perché sono tanti artisti che vogliono venire, e questo infatti è un incontro, è un incrocio degli artisti. Ogni concerto vedi che non è come è scritto lì, è sempre scritto che sarà un solista e dopo vengono cinque persone, perché si incontrano lì, sì, incontrano altre persone e così avanti, così che io voglio farlo ancora come un incrocio.
0: Che poi tanti artisti tornano anche molti anni consecutivamente, quindi diventa un po' quasi, sono quasi di casa oramai il Floating Cast Festival.
1: Sì, sì, sì, questi sono questi interi, ma se no, sì, beh, sì, c'è troppo interesse, questo è un po' il problema mio. Non so dire no, è questo.
0: Hai creato una comunità praticamente, hai creato una grande comunità.
1: Sì, diciamo 3.000 artisti, tipo,
0: sì,
1: no?
0: Complimenti.
1: Perché sì, l'anno scorso erano 1.000 artisti poi, no? Solo l'anno scorso. Così che sì, vediamo, andiamo a Istria, ma troviamo ancora, cerchiamo ancora le alternative. Così che se qualcuno ce l'ha qualche idea, scrive, che ci scrive. Può scrivere, sì.
0: Bene, grazie. Complimenti per l'ottimo, grandissimo lavoro svolto e ti auguro di continuare su questa strada e di avere altre soddisfazioni anche personali con tutto l'impegno che ci metti. E grazie per essere stato con noi su Radio Capodistria.
1: Grazie, a presto.
0: Chiudiamo questo speciale Floating Castle Festival con una registrazione live dell'Ethno Hysteria Orchestra, che sarebbe un'orchestra che ogni anno al Floating Festival si forma e aggrega, nonché prepara il concerto finale in soli 5 giorni, unendo 70 e più artisti da tutto il mondo che senza alcuna nota o spartito, ma soltanto, diciamo così, ad orecchio, riesce ad esercitarsi e preparare il live che state già sentendo in sottofondo. E con cui chiudiamo questa terza parte di Estate Fresche dedicata al festival che, come avete sentito dall'organizzatore Mattia, l'anno prossimo tornerà alla grande e noi non vediamo l'ora che torni. A tra poco, nella quarta parte di Estate Fresche, chiuderemo la puntata con 5 nuove uscite dell'ultima settimana discografica da non perdere. A tra poco, restate sintonizzati su Radio Capodistria.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Peak, 7 anni dopo l'album Midnight, prodotto da Will Toledo dei Car Seat Headrest. In questi anni ha rotto un fidanzamento, lasciato Detroit, data alla luce un figlio e poi è tornata a Detroit. Ma la vera storia di quest'album è molto più semplice, cioè si è esercitata tanto al pianoforte e alla chitarra ed è uscita con dei ragazzi, diciamo così, il singolo Danny, quello appena sentito in apertura. Vede la partecipazione di Peter Buck e Mike Mills degli R.E.M. Danny quindi un nome, una storia, un incontro. Steph Chura ha aspettato 7 anni per tornare e lo fa con un album che parla di esercizio e di uscite con i ragazzi. Ecco, peccato che l'esercizio nella vita non porti sempre ai risultati, ma lei ci ha provato e con Peter Buck e Mike Mills al suo fianco, ecco, forse ha azzeccato il colpo giusto. Dopo il ritorno di Steph, un nuovo assaggio di oscurità. Chelsea Wolfe, regina del doom folk, annuncia il suo 9° album. The Dark è il titolo, un titolo che dice tutto, in uscita il 21 agosto per Loma Vista. Dopo i singoli The Dark e Death Is Not The End arriva Cold, ecco un altro titolo assolutamente in stile, un brano che anticipa il suo nuovo lavoro prodotto con Jennifer De Silvio e il collaboratore Ben Chisholm. A dicembre sarà in Italia Chelsea Wolfe per un'unica data al Life Club di Trezzo sull'Adda, il 12 dicembre insieme ad A.A. Williams in apertura. Di Chelsea Wolfe ascoltiamo appunto Cold.

Cold, freddo, Chelsea Wolf canta l'oscurità, la solitudine, il gelo. Peccato che siamo a luglio e il freddo sia solo un ricordo, ma la sua musica, quella ti entra nelle ossa e non ti molla. Cari amici, insomma, se il 12 dicembre a Trezzo qualcuno avrà ancora voglia di sentire freddo, sarà il momento giusto. Dopo il freddo, un po' di luce, Nick Hakim con un album che parla di lucidità, di gratitudine e di ricordi. I Can See, quarto album, uscito il 24 luglio, scritto in 5 anni durante un periodo di incertezza, segnato dalla fine di un contratto discografico e di una relazione. Registrato al Sonic Ranch in Texas e in vari studi di New York, il singolo che dà il titolo all'album riflette sui momenti di lucidità e sulla gratitudine. Nick Hakim, I Can See.

I can see, posso vedere. Nick Hakim ha passato 5 anni a cercare la luce e alla fine l'ha trovata. Insomma, peccato che la luce o la lucidità, diciamo così, nella vita sia spesso un'illusione, ma lui ci crede, noi intanto lo ascoltiamo. E dopo la luce, un po' di synth pop, Odor Eater, con un album che... beh, che è un viaggio nella new wave contemporanea, si potrebbe dire. But For Who è il titolo, terzo album del duo d'Olympia Portland, il primo per Feel It Records, un bricolage di suoni che vanno dai Devo ai Depeche Mode, dai Kraftwerk a Bill Nelson. Un disco più luminoso, meno pesante, più ballabile, 11 brani di synth pop new wave con drum machine propulsive e linee di basso zigzaganti. Gli Odor Eater con Ismaela, estate freschi.

Ismael, Ismaele, Odor Eater ci portano in un viaggio attraverso l'inferno contemporaneo con la voce di Moore che fa da Virgilio, diciamo così, beh, insomma, che è un inferno che oggi è più noioso che infernale, ma loro intanto ci provano a renderlo ballabile. E noi, cari amici, siamo in chiusura finalmente e chiudiamo il quarto blocco con una versione deluxe. Medi Diaz torna con Fatal Optimist. Ecco, una raccolta essenziale che mette in luce la sua capacità di arrivare al cuore emotivo delle esperienze, con la partecipazione niente meno che di Lucy Dacus e August Pontier. Il nuovo singolo è Heavy Metal, pensate il titolo per un album, insomma, unplugged, acustico, è un titolo un po' azzardato. E con questo Heavy Metal la nostra puntata di Estate Freschi volge al termine. Oggi abbiamo viaggiato attraverso le tastiere di Richard Wright, le spiagge di Bea, dalla gioventù ribelle di Bowie alle gambe dei ZZ Top, dalla magia di Amy Winehouse al debutto di Kylie Minogue, per poi passare per il Floating Castle Festival e il 28 di luglio fuori a Capodistria il sole è ancora alto, le giornate sono ancora lunghe, ma l'estate, si sa, passa in fretta, come le canzoni, come le storie, come tutto. Noi a Estate Freschi su Radio Capodistria abbiamo provato a farvi compagnia con le nostre canzoni, con il nostro cinismo, con la nostra voglia di trovare un senso in questo caos. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel, buon ascolto, buona estate, se possibile buona musica, magari sotto le stelle. A martedì prossimo,

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.